sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto in una piccola casa di legno nello stato di New York, a casa della famiglia Fox. Una famiglia che prima di iniziare a sentire strani rumori in casa non aveva davvero nulla di particolare. Siamo nel 1848, normalissima abitazione di campagna poco fuori città. Eppure da qualche giorno, ogni notte, si sentono dei rumori che prima non c'era. Piccoli colpi secchi, ma tutte le notti. All'inizio la famiglia Fox pensa ai topi, poi al vento, alle assi che si contraggono con il freddo. I rumori continuavano, tutte le notti, in maniera stranamente regolare. Quale topo batte il tempo in questa maniera? Le figlie più giovani della famiglia, Kate e Margaret, iniziarono a un certo punto a rivolgersi direttamente all'autore dei colpetti. C'è qualcuno? Se c'è qualcuno, batti due colpi. Quanti anni ho? Fino ad 11. Risposta corretta.

Secondo il racconto, la presenza avrebbe iniziato a comunicare attraverso un sistema di colpi, rispondendo alle domande e raccontando persino la propria identità. Un venditore ambulante assassinato anni prima e sepolto alla bella e meglio sotto la casa. Oggi questa storia non ci fa né caldo né freddo, una delle tante leggende dell'orrore naturalmente, ma all'epoca ebbe invece un effetto enorme. Il 1848 era un periodo particolare. La rivoluzione industriale stava cambiando il mondo, le città crescevano, il telegrafo permetteva per la prima volta di inviare messaggi quasi istantanei a grandissime distanze. Se per migliaia e migliaia di anni, se volevate comunicare con qualcuno lontano 100 km, dovevate affidarvi a un cavallo, adesso improvvisamente arrivano fili capaci di trasportare parole invisibili. Per molti contemporanei sembrava quasi magia. E se si poteva comunicare con una persona a centinaia di chilometri di distanza, perché non con una persona che si trova su un altro piano? L'idea può sembrare assurda oggi, ma in quel contesto culturale appariva sorprendentemente plausibile. E le sorelle Fox, raccontando la loro storia, divennero rapidamente una celebrità. E pian piano che la storia non funzionava più, le due sorelle decisero di letteralmente darsi al paranormale e iniziare a inventare dimostrazioni pubbliche in cui andavano a interrogare i morti. Nel giro di pochi anni nacque appresso alle loro leggende un vero e proprio movimento culturale, lo spiritismo.

I giornali ne parlavano e sempre più persone, soprattutto nella borghesia ricca, volevano provare questa esperienza, organizzare una seduta nella propria casa per parlare con i morti. L'idea dello spiritismo era abbastanza semplice. I morti continuano a esistere, non sul nostro stesso piano, ma ci sono e possono comunicare con i vivi. Non attraverso miracoli o apparizioni occasionali, in maniera regolare, sistematica, quasi scientifica. Questo è uno degli aspetti più curiosi dello spiritismo ottocentesco. Molti dei suoi sostenitori non si consideravano affatto nemici della scienza, anzi, pensavano di stare esplorando una nuova frontiera della stessa. In fondo, se l'elettricità era invisibile ma reale, perché non potevano esserlo anche gli spiriti? E così iniziarono a proliferare, appresso alle storie delle sorelle Fox, medium, conferenze, dimostrazioni pubbliche, salotti dedicati al contatto con l'aldilà. Le persone si riunivano a tavoli che sembravano muoversi da soli, osservavano oggetti apparentemente sospesi nell'aria, ascoltavano messaggi attribuiti ai defunti, tutto insieme nel giro forse di un decennio e mezzo. Alcuni fotografi arrivarono persino a produrre immagini nelle quali comparivano presunti spiriti accanto ai vivi. Oggi naturalmente sappiamo che molte di quelle fotografie erano ottenute tramite doppie esposizioni e altri trucchi tecnici, ma per il pubblico dell'epoca apparivano sconvolgenti. Anche lì, la macchina fotografica sembrava registrare la realtà. Se è su foto, è reale. Per la prima volta nella storia, sembrava esistere una prova visiva dell'aldilà.

Il fenomeno dello spiritismo esplode nella società inglese e si diffonde rapidamente nel resto d'Europa. E come già detto, non va confuso con le pseudoscienze di oggi, che per lo più mirano, in maniera truffaldina, ad un pubblico poco acculturato, poco educato. Al tempo era diverso. L'idea era invece di andare a pescare fra le persone più acute, gli intellettuali più impavidi e di ingabbiare tutto il mondo dello spiritismo in un alveo perfettamente razionale. A partecipare alle sedute non erano solo ricchi nobili e borghesi annoiati, ma persone che ritenevano davvero di essere all'inizio di una rivoluzione. E fra loro vi era anche Arthur Conan Doyle, l'uomo che inventò Sherlock Holmes, ovvero del detective che per antonomasia risolve i misteri grazie ad osservazioni rigorose, a logica e ragionamento deduttivo. Eppure nella vita reale Conan Doyle era profondamente convinto dell'esistenza degli spiriti. Dedicò anni a conferenze e libri sul tema, difese pubblicamente medium e poi smascherati. Com'è possibile? La risposta è probabilmente più umana di quanto sembra, perché Arthur Conan Doyle aveva perso molte persone care. E come lui, tantissime, migliaia e migliaia di famiglie europee e americane stavano affrontando lutti devastanti, aggravati dalle guerre, dalle epidemie, da una mortalità infantile elevatissima nei grandi quartieri popolari. Lo spiritismo offriva qualcosa che nessuna religione tradizionale poteva promettere con altrettanta immediatezza. Non una speranza futura o un paradiso, ma la possibilità concreta di parlare oggi con chi si era perduto. È probabilmente questo il vero segreto del successo dello spiritismo. Non la paura, la speranza. L'idea che la morte non fosse un muro invalicabile. Che una conversazione potesse continuare, che un addio potesse essere rimandato. Se avete perso qualcuno, una persona, un animale, sapete che anche la mente più razionale potrebbe vacillare davanti alla speranza di un ultimo abbraccio.

0: Naturalmente negli anni successivi praticamente tutte le affermazioni dei medium sarebbero state messe in discussione, smentite. Alcune si rivelarono semplici trucchi, altri fenomeni psicologici, a volte errori sinceri, altre volte truffe organizzate, ma questa è una storia che vi racconto nella prossima puntata, perché prima di parlare di inganni, illusione e autosuggestione bisogna capire una cosa fondamentale. Lo spiritismo non nacque perché le persone erano stupide, nacque perché erano umane. Ed è la stessa ragione per cui molte pseudoscienze ancora si approfittano della nostra umanità. E in ognuno di noi, dalla famosa massaia di Voghera al più illuminato dei filosofi naturali. Perché quando perdiamo qualcuno che amiamo, l'idea di poterlo sentire ancora una volta è una delle tentazioni più potenti che esistano nella nostra vita. È proprio per questo che in una piccola casa di legno nello stato di New York sono bastati una serie di semplici colpetti sulle pareti a sconvolgere e stregare il mondo. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Stai ascoltando
3: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, le 6 e 2 minuti in questo istante, lunedì di 29 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno Mauri, come stai, come va?
6: E come va? E come sto? Sto a far finta che sono... Dai, tutto bene,
5: Mauri,
6: andiamo!
5: Mauri, non mi dire che oggi, essendo un giorno di festa, almeno qui a Roma e in qualche altra località in Italia, scopriamo, ma non in tutta Italia, tu non volevi stare qui, insomma. Non ci posso credere, fa caldino.
6: E quindi,
5: facciamo una bella cosa
6: in qualche modo, ecco.
5: 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione, forza! Fateci arrivare il vostro buongiorno, cosa state facendo, insomma, se siete a Roma o in altre città in cui si oggi è ponte, insomma, raccontateci che fate, altrimenti...
6: Beh, se a Roma...
5: Ragazzi, vi facciamo compagnia noi, mentre andate al lavoro, il nostro Alessandro da Livorno invece da Milano.
6: Se sono di Roma non credo che sono svegli a quest'ora.
5: Attenzione, non sono svegli,
6: partiamo. Se non vanno al lavoro, dai.
7: Back in time,

0: Bad Enough, la potete votare sul sito radiorock.it. Buongiorno, buongiorno a tutti signori, immediatamente il collegamento con la redazione di Milano al 3899 106 600.
1: Sono a dare un buongiorno a Mauri della redazione di Milano. Qui tutto tranquillo, tutto sereno. Ci sono 25 gradi, ottimo. Sembra che faccia meno caldo di ieri, anche perché è sparita quella cappa di umidità e incrociamo le dita, speriamo che si possa finalmente respirare un
0: invece
1: po'.
0: Invece no,
1: e niente, ragazzi, io vado a lavorare, poi me ne vado in piscina ad allenarmi.
0: Buon lavoro, bravo Sozzo. Allora, il nostro Rob, cuoco ciclista, ci scrive: buongiorno, anche oggi si lavora, anche se vivo a Roma, che sapete che a Roma il 29 è una
2: San
0: festa
2: Pietro
0: della città,
2: Paolo.
0: San Pietro e Paolo. Non solo a Roma, ci sono altre città in giro per l'Italia in cui è festa. Però ecco, appunto, da noi è festivo, per il resto d'Italia no, e ascoltandoci voi dappertutto, siamo qui a vostro servizio. Quindi anche se vivo a Roma, oggi non faccio festa, per me e altri della ristorazione è un giorno come gli altri.
2: Certo.
0: Anzi, nel mio caso veniamo pagati di più, quindi forza, vive, vive.
2: Comunque Donny diceva che a Milano c'è meno caldo, in realtà secondo i giornali questo sarà il giorno più caldo, poi da
0: oggi,
2: mercoledì inizierà un po' di fresco.
0: Yuhu!
2: No, come se non fosse bastato ieri.
0: Che miseria, ieri è una roba. Ma sabato, forse, non so, sabato ho avuto un paio di svarioni proprio, stando in giro veramente un paio
2: di
0: momenti.
2: Io ho sofferto più ieri.
0: No, perché ieri alla fine sono rimasto a casa fermo in mobile.
2: Ah, ecco, no.
0: Per terra.
2: Quindi stavo...
0: Buongiorno, buongiorno anche al nostro meraviglioso Alessandro da Livorno. Buon inizio settimana a te, poi ancora l'inferno, sembra di stare all'inferno. Ci scrive la nostra Cattarina.
2: Questo è un po' il mondo che ci siamo creati,
3: Ma si sta tanto bene. Io col ventilatore, con l'aria condizionata, meglio di così,
0: meglio
3: ci,
0: di
3: muore.
0: Così ci muore.
3: Buon lunedì a tutti. Ah, tanti tanti auguri a tutti, Pietro,
0: Pietri,
3: a tutti
0: e i Paoli,
3: Paolo,
0: eppure alle Pietre.
3: Paole, a tutti.
0: Pietra,
3: cioè,
0: no, Petra. Forse Petra.
2: Forse Petra.
0: Buongiorno ragazzi, bei tempi qua, anche quando io facevo il ponte estivo di Pietro e Paolo, scrive Fabio. Ricordo ce ne andavamo con le moto a prendere il fresco ai Castelli. Ora vivo nelle Marche, qui non è festa, quindi al lavoro. Bene così, zitto, muto e va fangino.
4: Buongiorno belli, il ponte, qui tra poco ci passo sotto per andare al lavoro. Quindi niente
2: bene.
4: Ponte. E regà, fa troppo caldo. Stanotte non si riesceva a dormire anche col condizionatore. Non è possibile una cosa del genere.
2: Vuol dire, col condizionatore come hai fatto a non dormire? Scusa.
4: E io sto ai Castelli Romani, immagino voi a Roma. Il forno, signori.
0: Dimmi Mauri, che c'è? Sei scettico,
2: no.
0: Perché?
2: Perché che ce l'hai a fare il condizionatore?
0: Attenzione,
2: se sei riuscito,
0: bravo,
2: a dormire neanche col condizionatore.
0: Grazie per la domanda. Che ce l'hai a fare il condizionatore? Questo è quello che dice Maurizio. Picca.

0: Cheap Trick, If You Want My Love. Buongiorno, sentiamo subito la risposta di Fabrizio, che ci spiegherà Maurizio, che ha sollevato questo problema scoperchiando un mistero. Come mai Fabrizio non ha dormito stanotte malgrado il condizionatore? Cosa è accaduto? Questa è la domanda inquietante che ha fatto Maurizio, indispettito da quello che aveva descritto il nostro Fabrizio. La risposta di Fabrizio, puntuale.
1: Morì, l'ho acceso a una certa per necessità, però quando sei goccio di sudore, accendi il condizionatore, lo senti la ghiacciata addosso, dopo un po' devi spegni. E non so tanto amante della condizionata, però purtroppo adesso è virale.
2: Guarda, neanche no, io, però io, in questi giorni...
0: Però il deumidificatore, provalo, eh.
2: Poi, in questi giorni è veramente...
0: Scusa, non ce l'hai tu la funzione del deumidificatore invece del condizionatore? Sì.
2: Io?
0: Nei condizionatori a casa.
2: No, allora, io l'ho posizionato in un punto della camera da letto che non mi colpisce.
0: Tu, sul
2: no, il mio non ce l'ha, grazie
0: perché
2: al cazzo
0: no,
2: che ce l'ha. Ma te pare che
0: non
2: ce l'ha?
0: Ce l'ha,
2: stiamo nel 2026, il condizionatore mio non c'ha l'umidificatore.
0: Ma briaco. Se ce l'ha, tu potresti tenerla accesa tutto il giorno, anche
2: sai
0: sulla
2: deumidificazione. Sai che non è
0: caro
2: detto,
0: Fabrizio.
2: Sai che non è detto, bisogna anche su questo. Non è detto che il deumidificatore faccia poi meglio del condizionatore.
0: No, meglio in che senso? Al fisico?
2: No, perché tanti dicono metto il deumidificatore perché poi secca troppo l'aria.
0: Attenzione.
2: E quindi bisogna stare attenti. Però
0: io
2: non
0: tutto,
2: so dove ce l'hai questo condizionatore, Fabrizio. Certo che se te colpisce addosso, però adesso c'è sta invenzione molto carina, molto pratica, molto semplice. Che
0: molto
2: tu,
0: semplice, pratica.
2: Che tu metti sta cosa di plastica.
0: Si chiama?
2: Davanti,
0: che gli stai a dire, Maurizio?
2: Plastica,
0: che indizio gli stai dando? Una cosa di plastica.
2: Una cosa di plastica.
0: Come si chiama? Cerca, fa una foto, fa qualcosa.
2: Una cosa di
0: plastica. Aiutalo, no?
2: Che metti davanti al condizionatore.
3: Come si chiama? Verso Civitavecchia. Però oggi è l'ultimo giorno, quindi mi sono portato il cambio di dietro.
0: Bravo.
3: Stavolta dopo vedo Mare Santa Marinella per pigrizia, se no se sto in forma vedo che c'è voglia di guidare sotto il sole appunto la Toscana. Comunque secondo me Dio in questo periodo ha sentito Set the World on Fire degli Annihilator.
0: Bravo, Luigi ci scrive
2: deflettore,
0: ma non è
2: deflettore
0: è quello che sta dentro.
2: No, deflettore si chiama.
0: Il deflettore è quello che sta attaccato alla
2: deflettore
0: macchina.
2: Deflettore per condizionatore universale. Porco Giuda, si chiama così.
0: È esterno,
2: deflettore.
0: Si può comprare e si aggancia. In effetti noi ce l'abbiamo qui per evitare l'effetto di aria sparata addosso. In effetti
2: funziona perché la distribuisce nell'ambiente e quindi non ti viene addosso. E anche tu potrai accendere il condizionatore, magari.
0: Ma Fabrizio, hai capito? Ha inteso?

0: grazie Biffi Clyro. Grazie, grazie assai, grazie, grazie, veramente grazie. Se non c'ha la sonda per l'umidità, se non c'ha la sonda, allora ci arriva il consiglio di Cetro. Se non c'ha la sonda per l'umidità, la corrente ce la metti col secchio. Buongiorno belli, direzione Napoli per lavoro. Non ho capito niente. Se non c'ha la sonda per l'umidità, cosa? Chi?
1: Condizionatore.
0: Deumidificatore, credo. Giusto? Cioè, se tu lo metti a deumidificazione, ma non ha la sonda per l'umidità, la corrente ce la metti. Ah, ok. Se non c'ha la sonda per l'umidità, la corrente utilizzando il deumidificatore o il condizionatore. Amico, sì, chiaro. Aiutaci. Andiamo, forza.
2: Poi,
0: su.
2: Però, quando torna il freddo, se torna, perché comincia a avere i miei dubbi, cominciamo a dire. Che bella l'estate, vero Alessandro?
1: Diglielo,
2: voglio l'estate,
1: diglielo.
2: Dove andare a mare? Ah, ventilatore sì, ventilatore
1: infatti,
2: no.
1: Infatti, se deve autocombustionare,
2: no. Mi raccomando, poi i prossimi. Che bella l'estate, che bella l'estate. Me dovete dire che c'ha di bello sta stagione.
1: Se devono infiammare per autocombustione,
0: che bello c'ha tutto. Questa non è, però, scusa, Caterina, questa non è l'estate.
1: No,
0: questa
1: okay.
0: È questa. Questo è un, come si chiama, l'altro giorno stavo a sentire, è un fenomeno che ha investito tutta Europa adesso, legato al riscaldamento globale,
1: certo.
0: Che accade d'estate, è come quando arrivano fenomeni d'inverno molto forti. Ora qual è il punto? È che questo è accaduto durante quest'estate, essendo così caldo ci sbatte in faccia cosa? Che in realtà il pianeta si sta riscaldando, perché da paragoni e confronti che fanno con tutte le parti del mondo, diciamo, le temperature sono in media più alte ormai di un tot di gradi, che ci lasciano pensare che, insomma, questa roba non capisco più come si possa mettere in discussione il fatto che il pianeta si sta riscaldando. Poi colpa di chi e cosa fare va bene, ma quando sento dire ancora oggi no, ma in fondo sono
1: appunto, però,
0: fenomeni normali, ma no, non è normale.
1: Bisogna prendere atto di sta cosa e non dire che bella estate, vedo l'ora che viene estate. Vedi l'ora che vengono le ferie, che è un altro paio di maniche.
0: Che vengono estate, perché questa, se mercoledì cambia il tempo e non fa sto caldo e ne fa 30.
1: Bello.
0: È meglio, è brutto il 30 gradi? È meglio 5.
1: Che sudi sempre, comunque.
0: Ma stai zitto, Mauri, stai
2: zitto. Hai ragione, Maurizio, a tutti quelli che gli piace l'estate, non gli piace l'inverno, il ghiaccio come me, viva Norvegia, vivo Babbo Natale e tutto quello che ne compete, vi dovete
1: auto c'è più manco là il ghiaccio.
2: C'ha ragione Maurizio,
0: ghiaccio non c'è più, va bene,
1: sto sciogliendo pure là il ghiaccio.
0: non c'è più. Allora, ma oggi è 29, vedi, infatti c'è anche il c'è anche una bella insomma, c'è anche una piantina che mette il sito Corriere della Sera, corriere.it, sì. Che spiega a colori, per chi insomma non avesse ancora abbastanza chiaro che il riscaldamento climatico è assolutamente una realtà dei fatti, che fa vedere sulle sfumature che vanno dall'arancio fino praticamente quasi al nero, come dire, il momento legato al caldo. E in effetti da oggi fino a mercoledì c'è un si sta dipanando questa ondata furiosa di caldo, quindi teoricamente entro mercoledì le cose dovrebbero un pochino tranquillizzarsi rispetto all'ultimo periodo, all'ultima settimana. Poi sarà da vedere le reazioni, perché leggevo di stare attenti con piogge particolarmente intense, forti, grandinate, quindi poi insomma, sarà, ma lo valuteremo quando accadrà. Fate attenzione quando inizia a piovere, perché vengono giù i grandinoni, fate attenzione, dai, molto attenti. 3899106600 WhatsApp e Telegram. Che è stata fatta dal lavoro?
3: L'azionismo del riscaldamento climatico, come il terrapiattismo e altre cose, in parte anche dovuto ai social, dove persone folli hanno trovato un posto dove darsi sostegno l'un con l'altro, e dove hanno anche convinto la signora Maria, che come titolo di studio al battesimo, che si può mettere a discutere con un ingegnere e un'altra figura tecnica.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.

0: di Radio Rock. On Radio
1: Rock. E là, buongiorno a tutti signori, le 6:31, riprendiamo con Ozzy Osbourne, Crazy Train.
0: Radio Rock, back in time.

0: novità che potete votare sul sito radiorock.it, gli Weezer in featuring con Wednesday. Buongiorno signori belli, come state? Come va? Tutto bene? Oh, sentiamo il nostro Daniele, ciao caro.
1: Buongiorno belli.
2: Buongiorno.
1: Per me è festa, però sto sistemando la legnaia.
0: Bravo, sistema la legnaia. Una volta sistemata la legnaia, accatastato tutto da una parte, con un cerino, con un prospero accendi e dai fuoco a tutto, giusto? Questo farai oggi o no?
2: Beh,
0: o forse la legna la tieni per l'inverno? Attenzione. Forse la legna la tieni per l'inverno? Ah, non lo so. Tu che ne pensi?
2: Eh beh, penso proprio di sì. Adesso non penso che si metta a accendere il fuoco.
0: Quindi tu dici che combattere il caldo col caldo?
2: Lo sai che io, no? Ho fatto che ho sta casetta a montagna. E qualche giorno fa, mi sono uscite delle foto, credo che fosse il 2020, forse 21, forse 22, non mi ricordo. Era di luglio e c'ho le foto col camino acceso.
0: Il camino acceso, perché?
2: Ti giuro, di luglio.
0: La sera?
2: No, di giorno.
0: Stai a fare esperimento?
2: No, che esperimento? Stavo pure abbastanza vestito dentro casa.
0: A luglio, col camino?
2: A luglio
0: non è
2: sì.
0: possibile, Mario, è una bugia.
2: Ti dico di sì.
0: Non può essere.
2: Allora, mo' ritrovo, se è vero che ti tiro il telefono in fronte.
0: Ma non può, stai a fare una cosa per far mandrare il co, per fare smargiasso.
2: Di
0: luglio, manco in montagna, che stai ai Dolomiti? Maurizio, sostieni delle bugie che fanno schifo al cazzo. Intanto, vi diamo una dritta su quello che riguarda il ventilatore e il condizionatore. Allora, su una pagina che c'è, che si chiama Quel che non sapevi, è fichissima perché butta giù tutte robe, come dire, particolari, cose, insomma, vabbè. Dunque, esiste una soglia fisica che quasi...
2: Guarda qua,
0: cioè, sopra
2: Bronzo
0: 30...
2: maledetto, 2017, qua.
0: Scusate, il silenzio è dovuto al fatto che ho dovuto vedere. Ma quella era una cosa fatta
2: primo
0: apposta.
2: Luglio 2017, c'è pure il giacchetto.
0: Ed era fatta apposta,
2: ma perché,
0: Maurizio,
2: apposta
0: perché tu
2: che?
0: Il primo luglio, il camino, il giacchetto, neanche se stai sulle Dolomiti, Maurizio. Tu quella cosa l'hai fatta apposta per sbattere in faccia alla gente
2: oggi.
0: Che tu c'hai il caminetto.
2: Oggi?
0: No, al tempo, l'hai fatta apposta.
2: Va bene.
0: Allora, sopra i 35 gradi il ventilatore non raffredda, trasferisce calore al corpo. Il Ministero della Salute italiano sconsiglia nelle stanze molto calde, insomma, in buona sostanza, a che serve il ventilatore? Il ventilatore, c'è una soglia fisica che quasi nessuno conosce, durante un'ondata di calore ci si arriva nel pomeriggio di un giorno qualunque. La soglia è la temperatura della tua pelle, che può variare tra i 34 e i 35 gradi. Finché l'aria intorno a te è più fresca, della tua pelle appunto, il vento del ventilatore fa quello che ti aspetti. Accelera l'evaporazione del sudore, porta via calore e dà sollievo. Quando l'aria in casa supera la soglia, cosa che succede in una giornata come questa che stiamo vivendo, no? A 38 gradi,
2: certo. Ecco,
0: senza aria condizionata, il meccanismo si inverte. A quel punto l'aria è più calda della tua pelle, quindi il flusso non sottrae calore ma lo trasferisce al corpo. Il sudore che evapora prima che faccia il suo lavoro costringe l'organismo a produrre ancora di più, accelerando quindi la disidratazione. È la fisica di base confermata da studi sperimentali. Sono una ricerca dell'Università di Sydney, guidati da Jay et al., hanno testato l'effetto del ventilatore in condizioni di caldo di secco estremo tra 40 e 47 gradi. Il risultato è che nelle persone esposte a quelle temperature il ventilatore ha aumentato sia la temperatura corporea interna che il carico sul cuore. C'è una variabile decisiva che è quella dell'umidità. In condizioni di caldo a secco il ventilatore peggiora tutto. In condizioni di caldo molto umido potrebbe ancora aiutare perché l'evaporazione rimane possibile nonostante il calore. Rimane il fatto che la grande regola di base è che superata una certa soglia, che è intorno appunto ai 35-36 gradi, in una stanza, purtroppo il ventilatore non basta più.
2: Nulla, no.
0: Non basta più, perché a patto che la stanza sia più, come dire, più abbia dei gradi inferiori rispetto a quella della pelle, diciamo la nostra pelle, può andare, altrimenti purtroppo serve a quel punto, serve veramente il climatizzatore.

0: Chi è Nirvana, come as you are, buongiorno.
1: Scusate se mi permetto, mi devo permettere.
0: Scusate se permette.
1: Ma mio padre, il forello è morto pure da 33 anni, sì, da 3 anni, scusa, a 88
2: che
1: anni.
2: C'è? Che c'è?
1: Lo diceva sempre pure lui e c'aveva solo la terza media. A ricordarvi che con suo gallo il ventilatore sposta l'aria galla e basta, non serve a niente. Ripeto, mio padre c'era solo la terza media, ma lo diceva da anni e sempre.
0: Da anni lo diceva.
1: Questo momento da me
2: è che c'è la laurea, però.
0: Che cosa?
1: Io lo so che il ventilatore, cioè, stanotte proprio è stata terribile. Però sapete che c'è, che l'effetto di quell'aria in faccia, perché a me la faccia, almeno respiro, se no mi sembra di non respirare, ma c'è una bombola d'ossigeno. Però è vero quello che dicono, ma non ci voleva una laurea, eh.
2: Beh, infatti siamo d'accordo.
0: Allora, ci voleva o non ci voleva laurea? Attenzione, Maurizio, lo stabiliremo noi oggi. Ci voleva o non ci voleva? Oh, nel frattempo, Harvard crede che il prossimo Einstein sia già tra noi. Il suo nome è Sabrina Gonzalez Pastersky, prodigio, donna prodigio, che studia l'universo in silenzio. Sabrina Gonzalez Pastersky, una fisica teorica di 32 anni. Harvard la identifica come una delle più grandi menti della sua generazione. Sta attualmente indagando problemi che persino Einstein ha lasciato irrisolti. A 14 anni ha costruito un vero aereo da zero, imparando ingegneria aerodinamica e fisica nel modo più difficile. A 16 anni ha pilotato questo aereo che aveva costruito da sola, e già il fatto che sia cascata no? Senza istruttore, senza rete di sicurezza, mentre altri imparavano a guidare, lei imparava a fidarsi della fisica in cielo. Quando ha fatto domanda al MIT è stata rifiutata. Buoni voti, ma niente di straordinario. Nessuna conoscenza, nessun premio, solo pura curiosità e brillantezza autodidatta. Non ha discusso e inviato al MIT un video di lei che pilotava l'aereo che aveva costruito. Il MIT ha risposto con una domanda: puoi iniziare il prossimo semestre, cara? 3 anni dopo lei si è laureata al MIT col massimo dei voti. I professori la definivano in silenzio la migliore studentessa che avessero visto da decenni, e ha detto di no a Bezos, ha detto di no a Google, a Facebook. Non voglio rendere i miliardari più ricchi, voglio capire come funziona l'universo. Oggi studia la gravità quantistica, buchi neri e struttura dello spazio-tempo, citando Stephen Hawking e il suo lavoro. Jeff Bezos l'ha chiamata personalmente, insomma, le fa la corte chiunque. A quanto pare invece questa Sabrina Gonzalez Pastersky, 32 anni, sarebbe diciamo la nuova, come dire, la nuova Einstein, insomma. Questa conferma del fatto che poi ogni tanto delle menti brillanti,
2: eh beh sì, magari possono, noi non lo sappiamo,
0: possono nascere, come dire, possono nascere. Fa pure piacere che possa essere una donna, ma sarà un po' qualunquista, però almeno
2: no, però
0: no? 32 anni, giovane tra l'altro, quindi uno sguardo verso il futuro. Raskolnikov,

0: Allora, ma sto ventilatore ci serve o non ci serve? Questa è la domanda del nostro amico Cedro.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Pensa che noi poracci che abitiamo a Rocca de Papa ci dobbiamo mettere pure la coperta addosso la notte.
0: Davvero?
1: Mannaggia la miseria.
0: A Rocca de Papa, allora, amici dei Castelli Romani, o comunque amici che ci ascoltate da tutta Italia in zone magari un pochino più alte, quindi diciamo la collina, vogliamo dire? Che Rocca de Papa non è montagna, è collina.
2: Non lo so, quanto è alta Rocca de Papa.
0: Sì, però insomma, non mi pare che possiamo identificarla come montagna, Rocca de Papa, se parla di collina. Ecco, amici che da tutta Italia ci ascoltate in zone collinari, ma come la state vivendo? Emilio da voi? Eh? Emilio?
2: Eh beh, 680
3: ah,
2: metri.
3: Intanto
2: sì,
3: una notizia che veramente ti tira su tutto, Mauri, non pensa male.
2: No,
3: veramente toccherebbe fare una rubrica di notizie solo belle, perché ogni volta c'è stata una notizia sempre di merda.
0: Guarda, hai ragione, talmente tanto che mi sa che io ne avevo selezionata pure un'altra, un'altra dalle pagine Instagram che seguo, su diciamo che fanno una sorta di raccolta di belle notizie, perché hai ragione, sì, cioè nel senso, purtroppo, però questa è una vecchia regola della, come dire, dell'informazione giornalistica, tira sempre, tra virgolette, di più la brutta notizia che la buona. Si finisce tante volte per non, per dire, vabbè, ma che notizia è? Cioè, nel senso, se io dovessi, mettiamo, no, fare un servizio su quest'anno più 300 laureati, questi 300 laureati, l'80% sono donne, poi crollo del crimine a Teramo, anno a crimine zero, se facessi tutto un giornale così, probabilmente non lo venderei, che questo fa riflettere molto sulla psicologia umana.
2: E
1: no, le sta fino a 600 metri, collina, dopo diventa montagna.
0: Ok.
1: Rocca de Papa, parte alta, sono 900 e qualcosa.
0: Ammazza. Vabbè, allora sì.
1: Pensa, stamattina siamo usciti e faceva 17 gradi.
2: Allora, però no, centro storico si sviluppa a circa 765 metri, raggiungendo i 779. Allora sì. I campi da Annibale stanno a 800 metri e i più bassi a 500 metri.
0: Se è collina cui... fino a 600 metri, in realtà se il centro...
2: No,
0: sta
2: però
0: 700...
2: lui dice sono 900. No,
0: dove sta lui? Forse
2: 900.
0: La parte più alta, Mauri. Leggi un po' la parte più alta del Rocca de...
2: 800 metri.
0: E allora, amico, sei bugiardo. Sei bugiardo? Sei sicuro, Maurizio? Dove stai leggendo tu?
2: Sto leggendo,
0: perché lui sta leggendo su
2: Iantana.
0: www.decidoio.it.
2: Ah beh,
0: allora tu, Maurizio?
2: Sì. Io su Big Page.
0: Assurso! Dunque abbiamo detto del ventilatore che non serve a niente dopo una certa temperatura, abbiamo detto di questa giovine ragazza, giovane dai, 32 anni, che ad Harvard diciamo identificano come quella che potrebbe essere una sorta di novella Einstein. Che
2: stai
0: sì.
2: a fare?
0: Sì, sì, che è come la nostra Martina Carona.
2: Altri c'hanno le novelle Einstein, e noi abbiamo Martina Carona.
0: Sabrina Gonzalez Pasterski, questo è un duro jacuzzi. Tra pochissimo Martina Carona ci dirà cosa ha fatto al concerto di Caparezza.
2: Che ha fatto?
0: Ci sono immagini preoccupanti.
2: Non faceva caldo, scusa.
0: Immagini preoccupanti, signori. Tra poco, questo e tanto altro qui a Rock Show. Oh, well,

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Sei su Radio Rock.
11: Get ready!
10: Tutta un'altra storia.
12: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
13: Hey!
10: Questo è il morning show di Radio Rock.
14: Hello! Diego signori! Figlia, vengi, signori, vengino anche oggi 29 di giugno a Roma e in qualche altra città. In Italia è festa San Pietro e Paolo, ma in tante altre parti nelle quali voi ci ascoltate, no! E quindi per chi fa festa e per chi no, buongiorno e benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi. Non ti metti ogni volta lo cambia stronza.
15: Buongiorno Martina Carota.
14: Stronza col
15: Io
14: porto.
15: Pensavo che saremmo stati in quattro, Ale, scusami.
14: Mannaggia tutti. Mannaggia tutti.
15: Buongiorno, mi sono messo di là.
14: Io santissimo,
16: Alice del Paese dei Meraviglie. Pensavo che fossimo qua.
14: Non cominciare, non cominciare.
15: Allora, io sono sempre una persona che ha dei buoni propositi all'interno di sé, quindi...
14: Non
15: inizierò.
14: Buongiorno a Maurizio Panicone. Dai, buongiorno, basta, andiamo avanti. Partiamo con i Radiohead.

0: grazie. Grazie davvero Radiohead per la vostra Burned Witch. Ma arriva la novità firmata Interpol.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: grazie ai nostri Interpol, dentro da 3 settimane con This Mirror Weighs a Ton, una delle loro novità. Da 3 settimane dentro, caro Mauri, cosa si evince?
1: Che sta bene dentro, non sta
0: la volga. Subito la volgarità.
2: Va bene questo.
0: 7:12 sta bene dentro.
2: Però sono d'accordo con Mauri in questo senso, è bellissima.
0: Sta bene dentro anche Martina.
2: Bellissima novità. Vabbè,
0: continua così, continua così, sta volgarità, sta ignoranza. Sta zozzere che ti trascini dietro.
2: Sono anche migliorata, penso.
0: San di Dio! Allora, signori, vogliamo fare un... facciamo così, gettiamo le basi del racconto del concerto di Caparezza.
2: Ah, sì, sì, bravo.
0: Firenze, facci 30 secondi di riepilogo.
2: Allora, non
0: giudizio
2: c'era...
0: proprio, giudizio sul concerto.
2: Concerto bellissimo, okay. Veramente bellissimo spettacolo, come sempre, molto più vero, non che prima non lo fosse, però uno spettacolo molto più a cuore aperto, a mio avviso, bellissimo, bellissime scenografie. Vabbè, i pezzi sono stupendi, secondo me. Non c'era ossigeno, invece parlando proprio della cosa, non c'era ossigeno, una cosa.
0: Sabato, no?
2: Sabato, io penso.
0: Ma sabato è stata una giornata tremenda a Firenze, capirei.
2: Non avevo,
0: sempre
2: cioè,
0: quel pisciatore.
2: Guarda, non so come spiegarti.
0: È un
2: non
0: gatino,
2: la
0: gatino
2: che...
0: Firenze
2: no,
0: è un gatino,
2: cioè,
0: c'ha le montagne alle spalle,
2: non mi lamenterò,
0: c'ha lo fiume dell'acqua.
2: Non mi lamenterò mai più di Roma, cioè, lo prometto, non mi lamenterò mai più
0: mai
2: di
0: più?
2: Roma. Una cosa assurda. Tra l'altro
0: sì, un abbraccio, anzi se c'è qualche amico di Firenze che ci può confermare il fatto, così come l'inverno ti spacca le ossa da dentro, perché è una città umida.
2: Sì, no, veramente umidissima. Tra l'altro la Visarno Arena, appunto, Visarno, sta insomma lì di fianco.
0: Avrà tirato su tutto.
2: Cioè, quindi secondo me a un certo punto è proprio evaporato l'Arno. No, concerto veramente bello, eravamo tantissimi.
0: Tantissimi quanti?
2: Io credo... Sai che penso una 20.000 forse?
0: 20.000, bisogna, allora tanti, nomi,
2: eravamo
0: tantissimi, tutti i partecipanti.
2: Tutti partecipanti. Quindi, però ho fatto una botta di matto, cioè sono stata, non ho preso il pit perché non ho fatto in tempo, quindi ho preso quelli subito dietro il pit, quindi sono stata in transenna come quando avevo 16 anni a vedere Caparezza.
0: Lo schioppo,
2: Mamma ragazzi.
0: Si muore,
2: fa male tutto.
0: Allora, tra poco scopriremo perché gli fa male tutto. Quindi oggi sarà la puntata sull'esperienza di Martina Caron al concerto di Caparezza. Ma
1: No, ma perché? Ma perché? Oggi è festa, dai, perché?
2: È tornato! A me manca, sai?
1: Guarda,
2: è lui? Non è lui.
3: Buongiorno ragazzi,
2: eccolo!
3: Io sono proprio ai campi d'Annibali.
2: Buongiorno.
3: Solo la mattina presto e la notte se sta freschi.
2: Lì è bello
3: perché
2: però,
3: altrimenti, sì, fa meno caldo, ma comunque caldo fa, perché stando vicino al monte, nella valle del monte, comunque... casa prima è la conca.
2: Ma non c'è niente.
0: Cosa significa questo, caro
2: quello
0: Mauri?
2: Che ha detto, sì.
0: Campi d'Annibale. Mistero. A mattina presta, a notte si sta freschi. Ma poi, Mauri?
1: Ma poi fa caldo come il resto del mondo.
0: Alessandro, dici ancora. È vero di quel giorno che sono esplose le fiamme?
2: Ah, lì
0: sì, e tu le domasti, caro? Raccontaci. Raccontaci! Lexon Cherry, give me one reason, just one, to be here and not at home, sleeping all the morning.

0: Buongiorno Martina.
1: Buongiorno.
0: Buon San Pietro e Paolo anche a te.
1: Grazie, anche a voi.
0: Questo è quello che ci scrive il nostro Luigi. Ma ascoltiamo subito la viva voce di Willy the Pimp. Pronto?
1: No.
0: Pronto, sei tu?
1: No, non ci vuole parlare.
0: Parla, stronzo, parla.
2: Ragazzacci, facciamo una richiesta bizzarra. Ma si può sentire Hotel California dei Gypsy King?
3: No,
2: si
3: può sentire
0: Hotel California Gypsy King.
1: Una canzone poco ascoltata.
0: Ma che scherziamo?
3: Metti Spotify.
0: Buongiorno ragazzi, sono stato venerdì a Rock in Roma a vedere Amarezza.
1: Bello.
0: No, però a Roma l'ha visto. Concerto bellissimo e scenografie meravigliose.
1: Sì,
0: lui è tornato formissima.
1: Perché lo leggi? Lui
0: che è a Roma.
3: Roma. Se fosse stato a Firenze.
1: Ma bravo,
3: come sarebbe stato a Firenze?
0: Buongiorno, sono stato venerdì a vedere Amarezza. Allora, non ero in formissima io, dice.
3: Beh, ma tanto non è che ti dovevi esibire, insomma, no?
0: Questo
3: beh,
0: è quello che dice Tiziano, va bene?
3: Quindi non ti hanno battuto le mani a te.
0: Ah no, dice, non ero in formissima io, la mattina dopo sono dovuto andare al lavoro.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Sono rimasto in piedi solo grazie all'inerzia dello slancio per scendere
1: sì, hai ragione.
4: Buongiorno Alessandro da Livorno.
1: Buongiorno.
4: Dite chi è quel fuori di cranio che mi mette de lanzone sotto di linea verde? E dalla sera fa freschino, la mattina presto si sta bene. E poi adesso in Mozambico nel 71 quando ci furono grandi incendi dell'Africa.
1: Vabbè, ho capito, c'è stato
4: per giorno
0: Tu dici non c'è stato così caldo, però beh, diciamo insomma, che il nostro amico può dirci qualcos'altro. Oh Cristo, Mauro, è solo per te.
3: Che bello.
5: Caro Ale, non so a cosa tu ti riferisca.
1: Giustamente.
5: Le fiamme, sinceramente, questo evento non me lo ricordo.
1: Cioè,
5: e
1: per
5: no,
1: dire.
5: Non la potevo amare. Però parlando di mistero, qualcosa.
1: No. No. Qualcosa ti si trova, bravo.
3: Non stiamo
1: Ale,
3: parlando di mistero.
5: Diciamo, sì, sì. Sotto Rocca di Papa, la via dei laghi. Purtroppo c'è un mistero un po' negativo. C'è una setta satanica.
1: Ma da quando?
5: Penso che tra una tra le più famose al mondo.
1: Al mondo?
5: E vabbè, qua un discorso lungo.
1: Io voglio sapere
5: questa cosa, perché si parlava dei misteri.
0: Attenzione.
5: Quello è.
0: Oh mio Dio! Oh Cristo.
1: Pare un filo troppo.
0: Oh! Mamma mia, Mauri.
1: No, io voglio sapere, Mauri, ma tu non sei curioso, non ti ha messo una curiosità assurda.
3: Non sei rimasto a casa stamattina.
0: Ma perché, Mauri? Ce lo chiediamo tutti, Mauri, ma perché non sei rimasto
1: perché
0: a casa? Ah, Maurizio, ma qui c'è della gioia di vivere, c'è della voglia di fare del contenuto, c'è del mistero. Questo nostro amico ci regala a buttarli così.
1: Sapere.
0: Ma che c'ha a buttarli così? Ma raccontaci meglio.
1: Scusa, della setta satanica.
0: Io lo sapevo che c'era
1: Papa
0: un mistero vicino ai campi d'Annibale.
1: Allora, c'è da dire che quella zona è molto esoterica.
0: Esoterica,
1: tu che
0: no?
1: Sei un amante dell'esoterismo, devi venirci.
0: Ma lì si impazzisce, Maurizio.
1: Ma scherza, Mauri.
0: Cazzo stai a fare? Poi c'è 1000 fogli davanti. Scrivi. Che cosa cazzo sei venuto a fare, Mauri?
3: Ragazzi miei.
0: Cosa cazzo sei venuto a fare? Potevi fare a casa. Allora, 3899-106-600, i misteri che
1: bello,
0: ci avvolgono.
1: Bello.
0: Il nostro amico Alessandro ce l'ha buttata lì. Rocca di Papa, vicino ai campi d'Annibale, lì sotto c'è un mistero, una zetta satanica, una zecca satanica.
1: Quando gli pare questa battuta?
0: Guarda come zecca satanica. Lo sai che sei morina? Zecca satanica.
3: Zecca sicuro.
1: Satanica.
0: Cosa è successo?
3: No.
0: Cosa succederà? Spiegatecelo. Qualcuno conosce questa teoria? Ma voi che ci ascoltate, che ne so, da Livorno, come il nostro amico, da Bologna, da Milano, da dove pare a voi? Ci sono dei misteri che non vi spiegate? Quali? Perché? Come? Quando? Ditecelo!

0: che belli, Theory of Dead Man in Fury con Alice Cooper, Savages, mentre partono i Tepe Houston con The Middle. Signori, signori, attenzione perché è la giornata dei misteri. Vedo che ci state regalando delle perle, tra pochissimo vi ascoltiamo tutti. Occhio! Misteri! Come quello a Roma, Rocca di Papa,
1: ah,
0: Capitanipoli.
1: È vero, quello.
0: Sotto quella zona lì c'è una zecca satanica. Occhio, Alessio.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Le notizie di Roma Capitale.
1: Dalle 23 di oggi fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali. Dopo un importante processo di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio è stato riconsegnato alla cittadinanza l'Auditorium Albergotti, spazio culturale nel Municipio 13, interamente ricostruito a seguito dell'incendio del 2016. Oggi lo spazio offre una sala polifunzionale per concerti, spettacoli, mostre e convegni. L'inaugurazione è giovedì alle 21 con concerto gratuito. Dopo 47 anni, la stagione estiva dell'Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio per un mese di appuntamenti musicali a partire dal 2 luglio. Info su comune.roma.it.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Il rock migliore. 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
9: Bravi, questo dovete fare anche oggi, lunedì 29 giugno 2026, sono le 7:33 minuti 6 secondi. Riprendiamo con i Kiss, Rock and Roll All Night.
10: Radio Rock, back in time.

0: Se volete potete votare anche questa, Pineapple Thief, Old Ashes. Scusate, ma com'era quella roba che aveva imperversato con Pineapple? Pineapple Pen?
1: Pen, pineapple, apple pen.
0: Allora, pen, pineapple, pen.
1: Ma quella è la trama.
0: Com'era, pineapple pen?
1: Pen, pineapple, apple pen. Pen, pineapple, apple pen.
0: Ma lui come si chiama?
1: Non mi ricordo.
0: Picotaro?
1: Beh, sì, comunque era asiatico. Adesso non so se era cinese o giapponese o coreano addirittura.
0: Uguali, non cominciamo, sono tutti uguali.
1: Ma io non volevo dire.
0: Allora, pineapple pe, sarà questa qua.
1: No, pineapple pe.
2: Pen.
1: Pineapple. Apple pen. Questa. Però questa è remixata, no, no, trova l'originale.
2: Dovevo rimanere a casa io questa
1: eccola,
2: mattina.
1: Eccola, eccola.
2: Ah, che bella, senti qua che roba.
1: È vero, era PPAP, è così. Dai Mauri, sulle mani.
2: A pipì, va?
0: I have a pen. I have a

0: cagata di sua madre.
1: No, ritornello esatto.
2: Però mi sa che questa è la versione strana perché dura solo 40 secondi. Ma come?
1: No, no, è così durava.
2: Solo 40
1: Vabbè,
2: secondi.
1: Vabbè, ma dove può durare? Siamo due.
0: Peccato, però.
1: Però manco l'hai fatta finire. Il ritornello era
3: certo, facciamola pure finire.
1: La
3: no?
1: parte migliore era il ritornello. Beh. Capivi il senso del giochino, no? Era un gioco di parole, Mauri.
0: No, perché allora se facciamo così.
3: Guarda, Caparezza ti sta rinnegando.
1: Non è vero,
3: Martina
1: lui,
3: Caronna, tu il pubblico, non ce la voglio
1: come
3: più.
1: Come no, come no?
0: Oh, la ricordi?
1: La vita è bellissima.
3: E chi è che non se la ricorda questa? Gangnam
1: Style. Ma questa è
0: un'esibizione allo stadio olimpico.
1: Lui è fighissimo.
0: Sì, sì, una roba lo subissarono dei fischi. Quello che gli hanno detto, la cosa più carina. Porca

0: Basta Mauri,
1: vai Mauri, vai, eccola.
2: Arriva, ecco.
3: Oppa Gangnam Style.
1: Beh Mauri, beh Mauri,
0: guarda. Si vede che l'aveva rifatta questa.
1: Vederti saltare Maurizio sulle note del Gangnam Style non apprezza. Bravo Mauri.
0: L'ha rifatta qualcuno? LMFAO forse l'aveva rifatta. Sbaglio.
1: Loro sono una roba LMFAO.
0: No, io li adoro, li adoro. Loro veramente ce l'ho avuto in playlist tantissimo. Quella playlist è quella quando ho bisogno di caricarmi. Io e loro ci sono sempre.
1: Loro sono una roba meravigliosa. Sì. Qualsiasi cosa facciano. Vai Mauri, woo! Che poi anche i video erano
0: no,
1: bellissimi.
0: I video sono stupendi.
1: Sono belli.
0: Lui
1: eh?
0: Che va in giro col calzino, quello è stupendo.
1: Sono divertenti.
0: Sì. Allora, loro sono super.
1: Vai, ciao, vai, Mauri! Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Io vi prego di collegarvi alla Radio Rock TV per guardare tutta la gioia.

0: Vai Mauri, adesso è carico.
1: Il ritornello ti piace, Mauri, eh? Ritornello ti piace.
0: Ah, ancora, ancora.
2: Sì, è vero.
0: Ecco Mauri, eh?
1: Eccolo, yeah. Mauri, senti il sale? Fai finta di guardare la TV. Shake that.
0: Poi Mauri, più forte, Mauri!
2: Prende l'ansia, mi sta prendendo.
0: Bella, bella, era anche questa.
1: Oh, questa era stupenda. Questa era forse la più carina. Il video, il più bello è questo.
0: Sì. Mauri, apri la pasticchetta, Mauri.
1: Mauri, potevi venire con me con Giorgio Caparezza?
0: Ora mettiamo, Mauri.
2: Perché non mi hai detto? Non stai a dire adesso.
1: Hai ragione.
0: Ma dove vai? Che
1: vabbè,
0: sei anziano.
1: Andiamo insieme a Servigliano, 17 luglio, ci torno. Andiamo insieme.
0: Ma
1: perché mi stai dicendo
2: no?
1: D'inverno
2: sì,
1: non lo fa.

0: Joplin, la nostra Janis Joplin è Martina Caron che in un concerto di Caparezza a Firenze ha fatto la matta. È arrivata una denuncia anche della procura di Firenze per scandalo e
1: veramente
0: mi ha
1: sottolto la maglia, una certa.
0: Quindi si è perché... tolta la maglia.
1: No,
0: Mauri...
1: perché aspetta, ti spiego. Eravamo talmente
0: luogo
1: tanti,
0: pubblico.
1: Saltavamo. Vabbè, ma lì non è che ti rendi proprio conto neanche di dove finisce il tuo corpo, inizia quello e l'altro. Però. E c'era una nube di terra talmente alta che a un certo punto eravamo tutti a petto nudo, il reggiseno con la maglia tipo bandana, perché sennò morivamo, capito?
0: Però questo era tutto sommato una bella esperienza.
2: Sono andato in giro che zinnete fuori te.
1: Poi il reggiseno, no. Mauri, madonna
0: Martina,
1: alla fine è come un costume.
0: Sei andata in giro con le zinne di fuori.
1: No,
0: allora
1: no, in costume in reggiseno.
3: Buongiorno schifosi, buongiorno. Mamma mia che mi ha ricordato all'Olimpico. Ho sentito gli insulti più creativi con questo qua.
4: Come? Amori, però il metal no, e i rock ci fai poco. Altra musica comunque pure
0: no,
4: mi storci la bocca, ma pure le trisciate di Martina Alessandro.
0: Non puoi ballare,
4: stai a fare quello che le snobba. Cioè, non è che dall'alto del pulcino viva poi snobba tutto il resto, però.
0: Tu vuoi ballare, Maurizio? Allora, buongiorno, sono Simone da Biella. Allora, innanzitutto un abbraccio a tutti i biellesi all'ascolto, che saranno almeno 5.
1: Ciao.
0: Quindi Simone da Biella, mi chiedevo se fosse possibile ascoltare Glamorous Indie Rock and Roll dei The Killers. Allora li mettiamo in lista, rimani
1: certo
0: con noi. Mauri, comunque a Santa Maria del Buon Consiglio. Senti Mauri? Mauri, ci stai a sentire o neanche ti consiglio?
2: Sento.
0: Dimmi. C'è qualcuno che ti scrive, il nostro Davide, che ti dà un consiglio. Caro Maurizio, a Santa Maria del Buon Consiglio, oltre al Goro, c'è un gendro ascolto, se ti può servire. Empatizzando.
1: Beh, tra l'altro del Buon Consiglio.
2: Meglio il Goro.
0: Buon Consiglio.
1: Meglio il Goro.
0: Mauri in versione disco stamattina, sta muovendo i pollici in versione vorticosa
1: sì,
0: e vertiginosa. Bene, bene, bene, bene. Oggi si balla al The Rock Show. Intanto, che bello! Chi sei tu? Cla che ci scrive dal governatorato di Giza in Egitto.
1: Bellissimo.
0: Ci stanno a 29 gradi, in questo momento lì da loro.
1: Giza, dove sono le piramidi?
0: Giza. Piramide Ostiense, no?
1: No, piramidi di Giza non esistono, sto di una cavolata io.
0: No, certo.
1: Ah,
5: e secondo voi perché è così buona la porchetta da quelle parti? Ve lo siete mai chiesto? Mauri, ridi, ridi.
1: Perché? Ah, per le 7 satani.
5: Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Ciao! Grandissimo!
5: Alessandro.
1: Alessandro.
5: Quindi tu, Martina, hai arrivato sola al concerto.
0: Oh, bravo!
5: Emilio Papagallo ti ha portato. Dimmi com'è andata.
1: Sì, sì, mi ha portato Emilio.
5: Senti,
1: no?
5: Io ho invitato a due amici a ascoltare Radio Rock.
1: Bravo!
5: Un amico del Ecuador che si chiama Santiago, lui da La Sierra.
0: Bella Santiago!
1: Buenos días.
5: Ecuador. Un'amica che si chiama Janet nell'Honduras.
1: Janet!
5: Anche lei è un po' brava. Mi ha detto che le piacerebbe fabbricare la maglia della nazionale italiana.
1: Fabbricarla.
5: Un saluto a tutti voi. Che si ascolta. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Amico Gattone. Lei fabbrica le maglie, no?
0: Forse sta fabbrica di roba, fabbrica, no, non sta no,
1: fabbrica.
0: E intanto
1: credo.
0: Però signori.
1: E voilà.
0: Occhio Mauri, occhio che arriva la verità.
6: Purtroppo non ne so molto.
1: Allora
6: so
1: perché
6: solo
1: l'ha detto?
6: Che è connessa con un'altra.
1: Ma che cosa, Alessandro?
6: A Roma, vicino al Vaticano, vicino a San Pietro.
1: Ah, certo.
6: E ce ne dovrebbe essere un'altra ancora.
0: Caro Maurizio.
1: Angeli e demoni, capito?
6: Forma un triangolo. Appositamente sono state collocate per questo. E sinceramente ho sempre voluto saperne un po' di più,
1: certo.
6: Ma per una cosa per un'altra purtroppo non
1: fa.
6: Sono riuscito a
2: capire. Immagino.
6: Lo devo fare assolutamente perché sono curioso di questa cosa.
0: Allora Alessandro, continua a raccontarci. Alessandro ci dice, qui veniamo all'argomento del giorno, cari amici all'ascolto, i misteri che voi conoscete. Un mistero che noi vi poniamo e vi proponiamo grazie ad Alessandro, intervento illuminato, lucido, presente a sé. È questo intreccio, questo strano triangolo di zecche sataniche. Una sta ai campi d'Annibale più o meno, comunque Rocca de Papa. Ce n'è un'altra un po' più di qua e un'altra che arriva fino al Vaticano. Messi in un triangolo, caro
1: quella
0: Mauri.
1: Quella un po' più di qua tu l'hai
0: capito. Allora!
1: No, era per...
2: Poi
1: allora.
2: Se segreti lo usa lui.
0: Allora!
1: No, manco lo sa.
2: Manco lo sa, infatti.
0: Non è vero che non lo sa.
1: No, vorrebbe saperlo,
0: ha detto
1: ma
0: che
1: ancora...
0: lo sa, deve approfondire.
1: No, ha detto, non ne so tanto.
0: Mamma mia, quanto mi fate incazzare,
2: Approfondisci quando che anche non magni, come diceva quello.
0: sono le zecche sataniche, misteri, storie, cose strane che si raccontano nei posti dove abitate.
1: Ah, ma sai che pure da me c'era una storia. Beh, ma la diremo dopo, va.

0: Allora, ci scrive Paolo. Scusate, sono l'unico a pensare che il nostro amico honduregno in realtà mandi messaggi in codice per un gruppo rivoluzionario che vuole far risorgere il comunismo di matrice cubana?
1: Immagini.
0: No, non sei l'unico.
1: Però sarebbe molto bello, ti immagini.
0: Poi fontanoni e lupi mannari affrascati, scrive Davide. Attenzione,
1: ah, sì,
0: il
1: davvero?
0: Nostro Alessandro da Rocca di Papa ci ha registrato un altro messaggio vocale. Tra poco lo ascoltiamo. Stamattina misteri, eh? Occhio. 50 Clyro, Wolves of Winter and

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ascoltando
8: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock on Radio
10: Rock. Dai, che apriamo la terza ora del Rock Show di oggi, 29 giugno 2026, insieme alle 8 e 3 minuti. Blink 182, She's Out of Her Mind.
11: Radio Rock, back in time.

0: da due settimane dentro con Crane Fire, potete votarla sul sito radiorock.it, sezione novità. Buongiorno a tutti, benvenuti, questo è Rock Show.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Bravo Mauri, brava Martina, bravo Alessandro. Questo è Rock Show anche oggi, lunedì 29 giugno, che a Roma e in qualche altra città italiana, non ricordo quale, è un giorno di festa. Roma e Pietrepaolo sono i santi, diciamo, patroni della città.
1: Ed Oslo anche.
0: In altre città italiane il 29 è festivo, ma in tantissime altre no. Ci scrive, per esempio, come si chiama qui, Alan, dice: ciao ragazzi, sono di Bergamo, qui non è festa. E poi ci dice bisogna riflettere. E poi ci dice perché bisogna
1: trovare la base,
2: trovare
1: giusta,
2: la base giusta.
0: Perché Blade Runner è solo per lui, il nostro amico.
1: Trova un'altra. Allora, quale? Derrick? Ah no, bravo questo.
0: Sono di Bergamo. Nel paese di Crespi Dadda.
1: Crespi Dadda.
0: Erano famose tra i compaesani fino a qualche anno fa. Messe in raduni alternativi nella zona del cimitero e del mausoleo. Con
1: Derrick? Ah no, bravo questo.
0: Sono di Bergamo. Nel paese di Crespi Dadda. Crespi Dadda. Erano famose tra i compaesani fino a qualche anno fa. Messe in raduni alternativi nella zona del cimitero e del mausoleo.

0: sempre piena di turisti.
1: Allora sì, sta lì, te l'ha detto.
0: Il cimitero.
1: Ah no, Villa Crespi.
0: Attenzione.
1: Cimitero.
0: No, non l'ha detto lui.
1: Ah, okay.
0: Sta merda. Ascoltami.
1: Scusa,
0: allora. Santa Madonna in croce.
2: No, non sto capendo nulla, ma me ne può fregare di meno.
0: Ma come? Oggi è la puntata delle paure.
1: Non ti interessa, ma la puntata delle paure.
2: Sono venuta a far presenza stamattina.
1: Non è la puntata dei misteri.
0: Ciao ragazzi, dice Alan.
1: Paure.
0: Sono di Bergamo, puntata dei misteri, Mauro. La volevi fare?
2: Puntata dei misteri.
0: Crespidadda.
1: Dai, però.
0: Famose messe e raduni alternativi nella zona del cimitero di Crespidadda o del mausoleo, caro Mauro.
2: A me mi ero una palla stamattina.
1: Io stavo
2: che dove
0: che cosa guarda
1: palla che sei grattato
0: le palle di Maurizio.
2: Mamma mia. Stamattina così
1: il che guardo le palle che vedevo che si grattava
0: in vostro onore ho fatto la barca di San Pietro e Paolo e ci alleghi delle foto
1: che
0: una palla
1: la barca di San Pietro e Paolo
0: barca,
1: me lo dite?
0: È una palla di cristallo che
1: ha
0: che
1: detto
0: cos'è?
1: La barca lui
0: la baglia
1: ha detto la barca di San Pietro e Paolo.
3: La Villa Crespi di Cannavacciuolo sta sul lago d'Orta in Piemonte.
1: Ah, vedi?
0: In Piemonte, neanche bello.
4: Buongiorno ragazzi. Scusate,
1: buongiorno.
4: Uno dei misteri più inquietanti e incredibili che ho mai sentito, effettivamente penso che tutti l'abbiate provato sulla vostra pelle, quando metti i calzini in lavatrice ed escono sbagliati, uno sparisce sempre. Dove cazzo finisce? Dov'è che finisce? C'è un buco nero? Praticamente c'è un warp spazio temporale? Non so, mannaggia.
1: Ma non è un mestiere.
4: Un problema, questo qui è uno dei più grandi misteri. Neanche Giacomo
0: è riuscito. Mauri, misteri, Mauri. È una caraffale. Lo vedi il manico? Maurizio, vedi il manico? Guarda il manico della caraffale.
1: No, io non lo vedo il manico.
0: Sì, intanto, se a Crespidadda fanno le messe nere, poi il mistero dei calzini, tanto altro. Che mattinata al Fulmicotone.
5: Il vero mistero è perché il direttore si fa una settimana di lavoro e una settimana no.
0: Allora come ti permetti?
2: Beh,
0: come
2: no, non
0: ti
2: è
0: permetti?
2: Che è un mistero, mi sembra molto chiaro.
1: Sì, mi fa come cazzo mi pare. Molto poco di mistero.
2: Lui è lui e noi non siamo un cazzo, mi pare. No.
0: Bravo Mauri, ti posso dire una cosa?
2: Sembra tutto molto logico.
0: Posso dire una cosa, Maurizio? Bravo Maurizio.
2: Lo so.
1: Maurizio.
0: Bravo
1: Maurizio.
2: Ormai con l'età ho perso i freni inibitori.
1: Sì, Maurizio, ci siamo accorti.
2: Mi le facce, dico cose. Come i vecchietti, tra un po' mi metterete su una poltrona. Ma perché? Perché?
1: Io voglio sapere come perché, vai!
6: Io so che non ne so molto giustamente uno si chiede perché ha detto a fa. Ma
1: per
6: io l'ho messa, l'ho buttata lì solo perché magari che cacchio ne c'è qualcuno pure
0: bravo,
6: che
0: cosa? Qualcuno sa
6: qualcosa,
1: ma che
6: ci fa? Si può confrontare
0: pure
6: per parlare qualcosa di diverso insomma
1: bravo.
6: Ecco
0: qualcuno sa
6: da approfondire su, non solo su questo queste cose non specifico ma
0: bravo
6: altre cose nell'ambito esoterico ogni tanto
0: questo volevo
6: poi, secondo me si riguarda sempre questo argomento si parla di possessioni ma secondo me sono cose esagerate quelle che comunque vieni posseduto da un demone quello che sia
1: però lui
6: c'è
1: è
6: qualcosa però che interagisce con la tua mente e ti fa pensare a pensieri molto negativi che tu credi che siano i tuoi dati dal momento di,
1: invece?
0: Però,
6: di dolore e tutto quanto. Ma secondo me c'è qualcosa che ci mette il zampino. Questa è una mia supposizione, ovviamente non dico che sia la verità assoluta.
1: Però lui è un esoterico moderato, quindi.
0: Un esoterico appassionato.
1: È di centro,
2: no, non dico che sia
1: di centro,
2: la verità assoluta, però.
1: Vabbè, la sua lui ragione. Ci crede, no, lui ci crede, ci crede.
0: Sai tu che c'hai, Maurizio? Gli inviti, sai che cosa? La libertà mentale.
2: Guarda, guarda che mi sono portato io stamattina. Vedi, la colla stick, faccio i lavoretti. Pensa quanto me ne può fregare di meno di quello che
1: mannaggia,
0: dominate le stemmie che sto dicendo.

0: bestemmia riguardo la razza di cane, maremmano per caso, dice Andrea. Focarello. Allora, signori, misteri, caro Mauri. Allora, qual è il mistero di cui ci volevi parlare?
1: Vai, Mauri.
0: Il mistero che accade vicino a casa tua.
1: Quello che ci hai detto prima,
0: cioè, no, vicino a casa sua, vicino alla seconda magione che detiene il nostro Maurizio Paniconi, in quel di Serrone,
1: Serrone,
0: provincia di Frosinone, sotto le pendici del monte Tadando.
1: No,
0: lì c'è una caverna. In quella caverna, all'interno, nel corso dei secoli, sono successe delle cose.
1: Beh, Platone,
0: non è un
1: non
0: caso. A parte Platone, poi, ma sono successe delle cose misteriose. Non è un caso che Maurizio abbia acquistato una magione lì sotto, che lì si dice essere un triangolo molto soterrico. Allora,
1: Mauri?
0: Quale storia soterica ci volevi raccontare, Mauri?
1: Sai che ci dice più fuori onda?
2: Nessuna. Una palla che prude, che te, non lo so, non c'è niente.
0: Vuoi,
2: non...
0: vuoi una base di accompagno?
2: Che cosa? Che mi devi accompagnare? Dove?
1: Questa è carina. Chi è questa? Sai che non la sto riconoscendo?
0: Ghostbusters.
1: Iniziamo così, è vero. La mettiamo la canzone intera?
0: Che tra l'altro è un gran pezzo.
1: È bellissimo, quello che sto dicendo. Iniziamo un pezzo intero.
2: Che vuoi?
0: Questo mistero esoterico del monte vicino a casa tua. Che succede?
2: Ma che monte? Ma che ne so?
0: Ora dici la verità. Per caso lì a volte ti sei risvegliato tutto nudo? All'interno della caverna, pensando mi hanno rapito gli alieni.
2: Ma che stai dicendo?
0: Allora, Maurizio, si è svegliato.
1: Le palle, Mauri.
0: Ricostruiamo questa strana storia. Siamo arrivati a quello che volevamo.
1: Eh sì.
0: Grazie ad Alessandro che ci ha raccontato
1: questo strano
0: mistero a Rocca di Papa, Campi d'Annibali. Ok? C'è una zecca satanica lì, ce n'è un'altra un po' più là, un'altra al Vaticano. Triangolo. Se lo ribalti e lo poni verso sud, arriva diretto sotto al monte
1: Serrone.
0: Dove c'è Serrone? Casa di Mauri, vicino a sta caverna. Mauri più di una volta si è svegliato tutto nudo, poggiato sull'erba piena di rugiada, davanti a questa caverna. Cosa è successo, Mauri? Come mai?
2: Non lo so.
0: Sei stato rapito nella notte dagli alieni, Mauri?
2: Ma non me lo ricordo.
0: Per caso, gli alieni? Te si sono ungulato, Mauri?
2: Che te devo dire? E l'hanno fatto aspetta,
0: non buttarla via.
2: Com'ero sono rimasto.
0: Non buttarla via. Tra poco, tutta la verità.
1: Sei
0: su
1: sicuro,
0: quando
1: Mauri?
0: Gli alieni se sono

0: Heart. Vogliamo parlare, caro Mauri, del mistero dei tram che prima o poi ti riportano misteriosamente da dove lo hai preso? Questo dice Fabio.
1: Si chiama capolinea.
0: Sì, ti pare facile.
2: No, Mauri, cioè, scusa, perché devi distruggere tutti i sogni?
3: Lo sapevate che Ghostbusters and Plugs, di una canzone di Hood is in the News, Ray Parker Jr. ci ha pure perso la causa?
2: Sì, è vero.
3: Così, tanto per.
0: Tanto per. Altro mistero.
2: Tanto
0: mistero
2: per.
0: Dei Ghostbusters.
2: Non è un mistero, quello non risolto.
0: Gran pezzo quello dei Ghostbusters. Mauri, come il cosiddetto ministro della cultura, ci mandano una foto del ministro Alessandro Giuli su un prato che suona il flauto de Pan, che in effetti ricorda tanto Maurizio.
1: Ho visto quel video, bisognerebbe sentirlo anche, perché è meraviglioso quello che dice.
4: No, non ci si può girare un attimo che l'alieno ti si incula, sono invadenti proprio, invadenti.
0: Allora, intanto, altro mistero,
2: vai.
0: Scritto da Manuel, Heart mi ricorda troppo Kachinga di Shania Twain. È un mistero? Intanto, mister no.
5: Ma perché dovete sempre mettere in mezzo Mauri? È lunedì, fa caldo, lasciatelo tranquillo. E poi comunque, cioè, se vuole avere dei rapporti sessuali con delle forme di vita aliene, è adulto, sono rapporti sessuali comunque quasi sicuramente consenzienti.
2: Beh, bisogna vedere.
5: Quindi lasciatelo stare, no?
0: E qualcuno scrive una cosa forte, caro Maurizio. Corrado dice: scusate, oggi Maurizio è particolarmente scorbutico e sgradevole. Perché non gli avete fatto godere la festività patronale,
1: ecco,
0: lasciandolo a casa? Perché?
2: Perché? Siamo stati
0: e questo
2: dei
0: è un mistero. Questo è un mistero. Lo capiremo tra poco. Perché non abbiamo fatto godere la festa patronale a Maurizio? Perché? C'è un motivo? Qual è? Occhio. Intanto arriva Elton John, Sir Elton John, con The Beach is Back.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta zero pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
2: Rock. Solo questa è la soluzione alla battaglia contro il caldo. Ascoltare il Rock Show. Riprendiamo con gli Editors. An End is a Start. Radio Rock. Back in time.

0: Lil's Nice Shift Superstore. Buongiorno ragazzi, nell'aria della cucina stamattina, foto al termometro 30 gradi, dai è così, avanti, avanti, Maurizio è eroe dei nostri tempi, deve sopportare vessazioni, se va con gli alieni denota la sua apertura mentale nei confronti dei sia culturali,
1: vero.
0: Bravo Maurizio, bravo, buongiorno, grazie per esservi ricordati, cosa vuoi dire? Pronostici che avevo mandato, la canzone per ascoltare è una avventura di Battista. Ce ne frega niente.
1: No, e dai, perché è pure una bella canzone.
0: Sì, come non la mettiamo subito.
1: Scusa, ma gliel'abbiamo
0: promosso. Arrivederci a presto in Serie B. Sì, sì, sì, subito. Un'avventura di Battisti.
1: No,
0: non sarà un'avventura.
1: Vale.
2: Può essere soltanto la prima
1: vera.
2: Questo amore non è una stella.
1: No, devi metterlo prima. Ah, l'ho tolto. Ah, eccolo, eccolo. E tu cosa ne convita del mio
0: amico? E i bagni clinici. Allora,
1: quindi
0: Salvini
1: uno di noi, e questa è la verità, bellissima.
0: L'ho conosciuto a Ponte di Legno che facevo fortina di Trump. E aspetto che mi smentisca. Sono qui, al castello di Ponte di Legno.
1: Con Bossi.
0: Ecco qua, l'ha toccata piano al Gay Pride a Milano su un carro, diciamo, mentre si parlava di N
1: sì.
0: cose, esce fuori sta roba che... Ma c'è una querela da parte di
1: allora,
0: Salvini?
1: Allora, credo che Salvini
0: lei,
1: si stia muovendo.
0: Parla di Salvini.
1: Parla
0: dice,
1: di
0: io
1: Salvini.
0: Presentai, tu facevi insomma, quello che facevi alle mie amiche trans.
1: Nei bagni chimici, quindi credo
0: diciamo
1: sì,
0: un'accusa ci... abbastanza circostanziata. Beh, con nome e cognome. E quindi insomma.
1: Tra l'altro io di tutto questo una delle
0: io
1: cose...
0: Io mi aspetto che succeda qualcosa.
1: Allora, lui credo che l'abbia querelata, adesso non lo so in che modo, però so che lui si sta muovendo a livello... legale, anche perché insomma non è che ha capito, ha lasciato intuire, ha palesemente detto una cosa, ma a me la cosa che,
0: cognome, insomma, proprio...
1: che mi fa volare che lei presentava la festa della birra con Bossi.
3: Ma ha colpito più quello
0: stranissimo.
1: Che ora me il resto diciamo
0: non
1: che
0: so
1: uno
0: c'è Bossi che
1: strano,
0: presenta la festa della birra poi perché
1: io
0: si capisce
1: adorato. Questa è una scena che avrei voluto tanto vedere.
0: Bossi presenta la festa della birra con però il nome del
1: e di lei adesso lo troviamo sia una drag queen.
0: Vabbè, comunque la queen avrebbe presentato questa cosa e dice mentre Matteo Salvini era nei bagni chimici a fare delle cose,
1: quindi è uno di noi, vedi?
0: No, penso che partirà qualcosa.
1: Eh beh, sì, no, credo proprio che lui abbia si stia muovendo, sì, sì, quello che ho letto, sì.
0: Porca miseria. Intanto un brano richiesto da Martina Caron per tutti voi.
2: Grazie,
0: Rimastini degli anni 90, quando vi calava

0: Sauri Malma, sei irrefrenabile. Sauri Malta, Prodigy, Firestarter.
1: Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Allora, dimmi se io sto, allora io sto cercando di convincere due figli di nostri amici, che detto così pare brutta, però insomma, il figlio di Arfio e il figlio di Cristiano, Maurizio.
2: Il figlio di Arfio.
3: Due no, undicenni.
2: Alf. Ho capito Arfio.
1: In realtà si chiama Salvatore. Salvatore
2: bello,
1: Cassisi.
2: Però si fa chiamare
1: Alf. Half. Dicevo Alf di Alfredo. No, Half perché metà. Mi direi perché? Perché Arto così.
2: Oddio, che carino.
1: L'ha scelto lui, eh? È bello. Fantastico. Oltre ad essere un tecnico meraviglioso, un DJ, una roba tutta spaziale.
2: Comunque, è il vostro tecnico, no?
1: Sì. Mentre Cristiano è responsabile tecnico del Teatro dei Servi. Vabbè, insomma, c'hanno due figli. In età, diciamo, da carte Pokémon. E io so due anni, dico, oh, vedo i soldi io. Voi ci capite? Li compriamo, ci mettiamo in business.
2: Ah,
1: siccome
2: certo,
1: sono dei ragazzini di merda che non capiscono alla loro età, che devono già pensare al futuro.
2: Ho capito, ma lasciali giocare.
1: Come li compriamo i carti? Dico, idioti, bastardi.
2: Ma no!
1: Io vi do i soldi, voi li comprate, li mettiamo
3: no,
1: da
3: c'ha
1: parte.
3: C'ha ragione, perché guarda che è un investimento.
2: Ma scusa, ma perché non te li compri tu, Alessà?
1: Perché io ci capisco un cazzo, a me mi serve un ragazzino.
3: Comunque,
1: non
3: guarda,
2: ho capito, tu, fai...
3: poi, tu leggi questa e poi la soluzione te la do io.
1: Ok. Roma, rubeno in un appartamento le carte Pokémon e One Piece.
3: Ehi, senti?
2: Sto ascoltando.
1: Colpo da due piotte, signori, 200.000
3: euro.
1: San Giovanni, via La Spezia. Alcuni ladri entrati in casa in pieno giorno hanno aperto la cassaforte con una fiamma ossidrica. Cioè, sono proprio entrati e scassinato una cassaforte sapendo cosa c'era all'interno. Dentro però non c'erano solo i gioielli, ma anche carte Pokémon e One Piece da collezione. In totale, furto da 200.000 euro. Sì, ate letto bene. Anche le carte ormai possono valere tantissimo. Quando il proprietario è tornato a casa, trova tutto aperto, ha chiamato la polizia. La polizia ha detto: però, mo tutta la vinde, no? Gli agenti sono arrivati per fare i controlli. Non è la prima volta che succede. Le carte rare ormai fanno gola pure ai ladri. Allora io mi chiedo, no?
2: Sì, perché
1: non mi costringete
2: valore
1: ad entrare in un appartamento e scassinare una cassaforte con la fiamma ossidrica?
2: No, non lo costringete.
1: Figli di Alf e di Cristiano,
2: siate buoni. Qual è la soluzione?
1: Quindi Gabriele, figlio di Alf.
3: Sì.
1: E
2: Sandrino?
3: No,
1: Sandro?
3: No,
2: okay, ma chi lo conosce?
3: No. Sandrino?
2: Sandrino era carino.
1: Sandrino il mazzolatore. E figli di una grandissima madre, no, che avete?
2: No, ce Alessandro,
1: c'hanno la madre loro,
2: e dire una borraccia, che ci
1: sono
2: sta sti bambini?
1: Eh?
2: No, ce l'hanno.
1: Sì. Quindi sono due gran figlie di madre loro, giusto?
2: Certo.
1: Perché non mi ascoltate?
3: Allora, mo te dico questa, mio nipote 7 anni, Leonardo. 7 anni.
1: Il povero Leonardo, ricordiamo.
2: Che carino, Leonardo.
3: Gli ho comprato un libro così. Tutte le carte dei Pokémon. E sto ragazzino, tutte le sere, prima di mettersi a dormire, se studia sto libro.
2: Che carino.
3: Se, è 11, se non mi arriva a 11 anni e sta studiato bene tutto.
1: Scusami, quindi.
3: E ha capito dove poter mettere i soldi.
2: Certo.
3: Io lo corro.
1: Su quel libro c'è scritto. Ci sono, diciamo, il valore com'è?
3: Tutte, sì.
2: Allora,
3: tutte,
2: tu sei stato molto intelligente.
1: Ora, è un caso,
2: Maurizio,
1: perché tu devi
2: insieme
1: comprare le buste. Non è che, cioè, non è che tu compri la carta che vale. Tu devi comprare
2: le buste. No, ai mercati, in realtà, i mercatini fanno anche su eBay. C'era anche la compravendita, no?
1: Però intanto compriamo le buste, no?
2: Va bene, compriamo le buste. Io ci sto a comprare le buste. Allora, mi associo anch'io. C'è
1: la morte infame.
2: Ti arrabbiava, facciamo.
4: Io mi domando se in questa epoca una figurina del cazzo dei Pokémon può valere 200
3: euro. Non è il
4: cazzo
3: del Pokémon, ok?
4: La domanda
2: non è il cazzo del Pokémon,
4: no, l'estensione.
2: Ma dai,
1: allora,
2: ragazzo,
1: Gianni ci scrive: Alessandro,
2: vale,
1: chiedi a mio fratello per le carte, ti aiuta lui che è esperto. Questo è Gianni.
2: Gianni, prendi il numero, dacci il numero, Gianni.
1: Gianni, che è
3: Nipote
1: del cazzo,
3: no, ma sì, e quella, che rimaneva così, rimaneva incantata.
2: A te pare,
3: no,
2: mi ha fatto vedere adesso.
3: Guarda che studia il librone,
1: bravo,
3: che gli ho comprato.
1: Studia,
2: no, non sono diventata amica di Mauri dopo quello.
1: Dopo la Dick Pic,
3: Dick ma non era il gruppo musicale.
1: Mauri ha fatto sentire i Dick Dick
2: e mi sono innamorato.
3: Martini, e sei innamorato.

0: Nothing but thieves and not made by design.
1: Ma uno sul collezionismo ci scherza, ma la mia compagna hanno regalato una collezione di tessere telefoniche,
2: sì,
1: di
2: vero,
1: 30 anni fa, quelle delle cabine. Sono andato a vedere, ce ne sono alcune che valgono 500 a botta.
2: Sì, è così, ragazzi, ma il collezionismo,
3: ma sì,
2: è...
3: certo.
2: Il collezionismo praticamente si applica a un sacco di cose, cioè nel senso anche a cose che a noi ci sembrano oggettivamente...
4: Sì.
2: Ma ti pare che... Ma il punto non è che a noi ci possa sembrare utile, perché allora a questo punto mi chiedo che cos'è utile secondo
4: voi?
2: Se pensate al francobollo,
4: ma certo, ma
2: perché il francobollo dovrebbe essere più meritevole di una carta Pokémon?
4: Ci sono alcuni piatti, per esempio, a prescindere dal valore storico o artistico, ci sono alcuni piatti di ceramiche francesi che valgono veramente una cosa che tu li guardi e dici, ma sei serio? Soprattutto il periodo tipo del Settecento, perché hanno delle decorazioni
3: particolari. Però le uova Fabergé,
2: ci sono delle cose che quella oggettivamente roba, essendo
4: sì,
2: stata
4: un valore
2: fatta 4 secoli
4: storico,
2: fa, dici cavolo, cioè
4: va bene.
2: In
4: però,
2: effetti capisco che uno dice che una carta Pokémon,
4: sì, però quella carta Pokémon è il piatto attuale, cioè nel senso poi diventerà quella roba là. È che il collezionismo è comunque è una passione, non ha senso. O il collezionismo, capito,
3: certo,
4: di,
3: cioè
4: che
3: la
4: ne so,
3: rarità,
4: di CD,
3: no?
4: Esatto,
3: certo,
4: di
2: non
4: vinili.
2: Ha senso per definizione,
4: è così, è quello.
2: Uno può
3: razionalizzare,
2: dire,
3: quella roba.
4: No.
3: È una passione.
4: Ci sono delle cose tipo, tempo fa, credo, su, non so se su un ovetto Kinder o qualcosa, c'erano delle sorprese che erano diventate costosissime, super virali, perché introvabili, forse di Harry Potter, se non sbaglio. E c'era gente su Vinted, io Vinted ci compro tantissimo, che, ma ragazzi, cioè pupazzetti così, l'ho detto, Kinder a 300 euro, 400 euro, tu li guardi e dici, ma sei serio? E oh, venduti, venduti, venduti,
2: la sorpresa dell'ovetto Kinder è un pezzo di plastica.
3: Oh, ma ci sono collezioni di tutti i tipi.
4: Adesso non sarà proprio l'ovetto Kinder, però insomma una sorpresa di un...
3: E collezioni che costano veramente migliaia di dollari, di euro.
2: No, perché tutti quelli che prendevano in giro, che fai collezioni di carte Pokémon? Sì, per
4: quelle...
2: Credo magari più... quelli più intelligenti e più scaltri oggi si trovano in mano uno di quei raccoglitori con dentro che varrà 10, 20,
4: cioè,
2: 30 mila euro, cioè,
4: ma... capito, magari non valevano niente, meno avevo tantissime da bambina perché giocavo con
2: le
4: carte Pokémon, tutte dalla prima all'ultima, non so più. Magari qualcosa adesso, capito,
2: ecco qua.
4: Poteva essere la mia pensione, dato che non ci arriverò a prenderla.
2: Non lo
4: no.
2: So, però diciamo che poteva essere, invece le lautate.
5: E il francobollo è un monopolio, è come una banconota, è un valore. Ma la carta dei Pokémon la stampa la copisteria in Cina.
4: Vabbè, ma
2: Paolo,
4: no,
2: quello che dice lui lo capisco perfettamente. Cioè,
4: sì, certo.
2: Anche secondo me, una roba che viene stampata oggi in un posto X in serie, io penso, bah, vabbè, francobollo. C'erano alcuni, il papà di un mio amico c'era un negozio che era anche numismatico,
4: sì,
2: e
4: quindi
2: filatelico, e quindi c'aveva, e alcuni francobolli che ci faceva vedere solo alcuni erano anche dipinti a mano,
4: certo,
2: quindi capisco la differenza del pezzo d'arte, però
4: è la rarità,
2: ragazzi,
4: comunque ci sono delle carte dei Pokémon che sono ultra rare.
3: Io sto cercando le collezioni più strane al mondo, c'è sta addirittura la collezione di etichette di banane.
4: Capito?
3: Etichette di banane
4: più strane, le più rare.
3: Una settantenne della Florida ha messo insieme oltre 21.000 etichette di banane da tutto il mondo.
4: Pensa
3: il
4: quanto...
3: suo hobby,
2: scusa,
4: penso quante magnate di banane,
2: infatti, sì, una lavagna e una lavagna e una per migliaia di volte. Brava signora, te tante.
3: La più rara, a detta sua, risale agli anni 60 e raffigura un bambino la cui pettinatura è composta da caschi di banane.
2: Bene, molto bella. Ma dico, le etichette in che senso? Cioè,
4: quelle attaccate, quelle che tu stacchi dalla buccia della banana,
3: la cichina, no? Quella blu.
4: Etichetta.
2: Ma quella è adesiva, come ha fatto
4: a staccare? L'avrà staccata.
3: Staccata, è adesiva, sta su una banana.
2: Non la possiamo chiamare sta signora tettantenne?
4: Sì, chiamiamola.
3: Tettantenne.
4: Il signor Cavallo, come si chiamava?
2: Bello, mamma mia.
4: Cosa, Emilio Cavallo, come si chiamava?
2: Cavallo. Ma che cazzo è Emilio Cavallo?
4: Non ti ricordi tu che hai chiamato il signor Cavallo che era morto?
2: Ah, quello era morto, Purello. Sì. I ministri ci portano dritti al break delle 9, così, senza colpa ferire, spingere.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
6: Let's get back to the rock.
7: State ascoltando
8: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock.
9: E lo so che lo state facendo, si sente dalla freschezza delle vostre anime. Riprendiamo quarta ora insieme. Lunedì 29 giugno 2026, riprendiamo con i Queen, Strange Brew. Radio Rock.

0: novità firmata Deep Purple, Girl Trippin. Buongiorno. Basta, signori di Purple, insomma, con questo pianello.
1: Pianello.
0: Davide dice, scrive, sì, una cosa è collezionare, un'altra è il valore che è una collezione. Posso pure fare una collezione di scarafaggi, ma se non valgono una ceppa, poi ti viene in testa. Certo, questo è chiaro, è ovvio che poi... Allora, io credo che le collezioni uno le faccia per spirito personale di collezionismo.
1: Per piacere, certo, sì.
0: Poi magari scopre che quella roba che sta collezionando acquista valore, poi invece ci sono quelli che investono su collezioni che sanno che hanno
1: però
0: un valore.
1: In quel caso
0: devono... la signora delle banane, no? Quella roba vale,
1: ma quella sarà stata una
0: vale
1: roba
0: molto
1: sua, ma non credo.
2: Ma non credo che ci sia una quotazione.
0: Cioè, io penso
2: così
0: che lei abbia cominciato a collezionare etichette pensando: questo è un giorno.
2: Magari sai, ne hanno prese una, due, tre, quattro, poi andrà avanti.
1: Però dice l'obiettivo è diverso.
2: No,
1: non è che
2: non
1: tu inizi a ci sono delle, dei fumetti o delle action figure che chiuse valgono una fortuna.
0: No,
1: per
0: tra
1: dire,
0: l'altro,
1: no?
0: Le figurine devono essere chiuse.
1: Sì, devono
0: essere
1: chiuse.
0: Valutate.
1: Poi mi chiedo,
0: valere,
1: scusa, quelle dei Pokémon sono diverse in una bustina, quindi come fai a sapere che c'è quella rara se non apri la bustina?
0: No, sì, però poi
1: apri,
0: dopo fatto quello
1: devi
0: classificare,
1: devi
0: fare qualcosa, insomma.
1: Per caso sì, invece le action
0: figure...
1: Magari
0: se c'è qualcuno all'ascolto, ci può... L'action figure l'ho imparato guardando The Big Bang Theory.
1: Sì, esatto.
0: Che c'era, non mi ricordo chi ne comprava due, perché così uno c'è, con uno ci giocava e con l'altro...
1: Sì.
0: E invece chi mi pare che era Sheldon che li comprava e li toccava lì e li lasciava lì senza toccarli, li guardava
1: ossessivamente.
0: Sì. Ma cosa spingere? Spingere cosa? Devo andare in bagno, non ho tempo. Se spingo faccio un patatrack. Allora, cercate quanto è stata pagata la cartella dell'unico anello dell'edizione Signore degli Anelli di Magic the Gathering. Mauri, cerca un po'.
1: Cartella.
0: Scrivi cartella. Scrivi, Mauri.
2: Sì.
0: Cartella, anello, edizione Signore degli Anelli.
1: Sì.
0: Signore degli Anelli di Magic the Gathering. Mauri, cerca un po'.
1: Cartella.
0: Scrivi cartella. Scrivi, Mauri.
2: Sì.
0: Cartella, anello, edizione Signore degli Anelli.

0: Ops, vai, Mauri, mio. Ops.
1: Virgola 6 milioni.
0: Non ho capito che
2: cosa?
1: 2,6, l'unico venduto a ben 2,6 milioni.
0: Ecco, ecco qua. Quindi 2,6 milioni.
2: Madonna.
0: Hai capito che roba?
2: Ah,
0: quella
2: che bello.
0: È perché la Varta, la Varta. Cartella, per cartella che si intende, Mauri? Che c'hai? Che ti fa visualizzare?
1: Ma è una cartella, in realtà è una carta.
2: Una carta.
1: Una
2: ah, una carta. Sì, è una carta proprio. Sì.
0: Quindi
2: di
0: questa
2: Magic.
0: Carta, intanto DHL ci avverte che c'è una spedizione, la consegna per oggi, per... entro la fine della giornata.
1: Io non avrei mai venduta comunque.
2: Dici, per farla
0: la di valore. Se la carta è tre quarti di famiglia.
1: Io voglio.
2: Ma scusa, però
0: $2,5 million.
2: Io ho una domanda per tutti voi e tutti noi.
0: Attenzione.
2: Allora, se avessimo una cosa tipo questa, no? Una cosa di estremo,
0: sì,
2: estremo, estremo
0: non
2: valore,
0: avere paura, dillo.
2: E insomma, con la certezza che adesso avrebbe questo valore, voi che fate? La vendete oppure la fate maturare sapendo di avere 3 milioni lì?
1: Come, in che senso?
2: Cioè, nel senso, tu la
1: decantare,
2: la,
1: dici?
2: No, nel senso, la vendi subito oppure la tieni per fare in modo che magari speri che questa cosa possa aumentare di
1: se
2: più.
1: Se non ho una diretta necessità, aspetto, sperando che il valore possa crescere.
2: Però
1: se
2: sai che quelli sono 3 milioni puliti, tra l'altro c'è già qualcuno che te la compra.
0: Dove sei?
2: Vendo
0: subito.
2: Vabbè. Tu la vendi
0: dice
2: subito?
0: Il nostro
2: no,
0: esame.
1: Va bene, ma metti che muore domani.
2: No.
1: Ah,
2: beh,
1: e questo
0: dice
1: guarda
0: Damen.
1: Come sta, guarda l'occhio, c'ha l'occhio rosso.
0: Dice Damen, quell'anello lì lo ha comprato Post Malone. Tiratura 1, c'era
1: un pezzo
0: del mondo.
2: Cioè, quindi questa era la carta.
1: È quello,
3: Porca puttana, sto cazzo del correttore automatico. La carta volevo dire, scusate ragazzi.
0: Sì, sì, sì, non abbiamo capito. Grazie, grazie.
1: Vabbè, abbiamo trovato un
2: guarda. Però scusa, non ho capito. C'era la carta dell'anello, c'era quindi
1: sì,
2: la carta
1: questa.
2: E l'anello.
1: Scusa, abbiamo visto.
0: Ha fatto vedere, c'è il computer là davanti.
2: Ma non c'è l'anello lì sulla carta.

0: Sì, che ci scrive, sicuro vendevo subito. Allora, sarò sincero, scrive Daniele, ho un modello DeLorean di Ritorno al Futuro ed un action di Hannibal Lecter, rispettivamente autografate da Christopher Lloyd e Anthony Hopkins. Sto aspettando tra mille anni quando saranno morti per poterle rivendere.
1: Bello però.
0: E fai bene, caro Daniele. E cioè, io credo che tu abbia una bella... cioè abbiamo un bel tesoretto, eh? Mo bisogna vedere quanto
1: varranno poi.
0: Non so se vedi Affari di Famiglia là, quelli
1: come
0: che
1: no,
0: c'è nel banco lì a Las Vegas.
1: Io adoro Affari.
0: Ma bisogna vedere il pezzo.
1: Sì, sì, dove... sì,
2: uno è morto.
1: No. Chi è morto?
2: Il
1: vecchio.
0: Il vecchio.
2: Ah, no.
1: Vabbè, no, cioè, no, vabbè, te credo. Ma quello sta già più della che
0: caro Daniele, mo bisogna vedere però questa DeLorean e queste action figure come sono conservate.
1: Esatto.
0: E che tiratura hanno, perché è vero che l'autografo sul pezzo fa
1: da
0: acquistare
1: valore,
0: di valore,
1: certo.
0: Però è altrettanto vero che dipende, questo l'ho imparato guardando
1: Cash Reality,
0: sul
1: trash anche.
0: Dipende, dipende la tiratura
1: stato,
0: di quella roba
1: sì.
0: lì, capito?
1: Ma
0: perché
1: scusa,
0: magari lui l'ha fatta in una session in cui si presentavano e quindi ha fatto, che ne so, mille firme,
1: certo,
0: e allora...
1: Però vai, qui in Italia abbiamo Cash or Trash, che è un'altra trasmissione bellissima che io adoro, ci sto a ruota, e lì c'è un bravissimo, come si dice, la persona che fai i...
0: Pronzo.
1: Non mi sta venendo la parola, aiutatemi,
2: so
1: la persona che fai, dice quanti soldi vale.
2: Manda un messaggio 899 106 e 600 con la parola cartella.
0: Di solito le carte di loro hanno un valore, questo è quel che ci scrive Andrea. Ma per essere considerate al loro massimo devono essere esaminate, sì, gradate, si dice.
1: Gradate.
0: Professionalmente avere una gradazione, un voto del loro stato da 1 a 10, poi più la carta è rara, più la gradazione è elevata, più si alza il valore. Quindi
1: bello.
0: Ecco, non è in automatico.
1: No, certo.
0: Deve avere una tiratura, cioè deve avere pochi pezzi, in più deve essere gradata, che il grado gli viene assegnato. Tra l'altro va mandata in un posto, cioè gliela devi spedire.
1: Ma sì, ma è chiaro.
0: È una roba complicata, non è semplicissimo.
3: Buongiorno. Meglio no.
1: Buongiorno.
3: Che una gallina domani.
0: Subito.
3: Io seguono
0: subito, sì, subito. Buongiorno Radio Rock, rimando il messaggio scrivendo questa volta che in metro non si sentiva nulla, quindi lo rimando.
1: Va bene.
0: Se avessi tra le mani un tesoro da 3 milioni e chi ci pensa su e chi ci pensa subito lo vendo, reinvesterei in cose più materialmente utili per me e i due bimbi. Magari mi continuerei ad alzare la mattina presto, ma per dipingere, non per fatti
1: bello.
3: Uno è morto e uno è diventato delle Lazio.
1: Sì, certo.
0: Grande verità, vivo morto, uno è della Lazio. Rob Zombie. When you go on the road, it makes you crazy.

0: Wham! Rock and Roller, Rob Zombie. Nel frattempo, mentre ci mandano Andrea ci manda immagini di carte gradate, vedevamo dei video da una pagina che si chiama Preistoria Spiegata, che racconta come, almeno fa dei video per riproporre più o meno come vivevano gli antenati degli uomini di Neanderthal, sì, 400.000 anni fa. No, di più, 400.000 402.000 perché 400.000 avanti Cristo, quindi. E sempre su quella pagina poi ci sono, che si occupa chiaramente di preistoria, dice 5 fatti sui dinosauri che ti faranno scendere una lacrima, perché un po' gli dà un'umanizzazione. Sì. Un giovane dinosauro è stato trovato fossilizzato su 25 uova, è morto proteggendo le uova da una colata di fango vulcanica. Questo per dire la preistoria, che merda di periodo era, insomma.
1: Povero.
0: Poi, sulla Terra, per 2 milioni di anni.
1: Sì.
0: Non so se avete capito.
2: 2 milioni di anni.
1: Non siamo
0: noi che diciamo,
1: ma
0: danno, siamo nel 2026. Ecco,
1: niente.
0: Sulla Terra c'è stato un momento per cui per 2 milioni di anni la pioggia non ha mai smesso.
1: Madonna.
0: Ci sono state intere generazioni di dinosauri che sono nate, vissute e morte senza mai vedere la luce del sole.
2: È buca a Roma, te credo.
0: E su è l'esemplare di T-Rex più completo mai ritrovato. Com'è? Viveva con, dagli studi che hanno fatto, lei viveva con ossa rotte, tendini lacerati, un'infezione ossea che le aveva corroso la mascella, ogni giorno dolori a profusione.
1: Assurdo, cioè comunque.
0: Poi i cuccioli di Maiasaura su 10 ne morivano 9 prima di compiere un anno. Alcuni dinosauri sopravvissero all'impatto dell'asteroide, vagarono per mesi in un mondo in cui c'erano solo fiamme, perché c'erano fuochi accesi, e non c'era il sole, morendo lentamente di fame mentre il mondo si sgretolava intorno a loro.
1: Madonna.
0: Questo per dire che vita di merda che hanno, cioè, l'uomo di Neanderthal, cioè anzi l'antenato dell'uomo di Neanderthal, anche perché se pensate che ha passato
1: Assurdo.
0: La vita tra
1: veramente fra pericoli di ogni tipo, grandi predatori. Oh. Io questi video li manderei a quelli che dicono che fanno la dieta preistorica, perché noi nella preistoria avevamo, mangiavamo. Io li manderei a loro per dire sì, fa questa tu, vita.
0: Dentro
1: vai,
0: una caverna, senza luce, senza che niente, si uscite, si mangiava un leone. Cioè, no?
1: Antenato
0: Royal
1: del leone.
0: Vilmos!

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ma senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Wake up!
3: Stai ascoltando
4: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock. On Radio.

0: novità firmata Warning Ritual, potete trovare sul sito radiorock.it. Ci scrive su WhatsApp al 3899 106 600, Gabru 85. Ci pensate che sulla scala del tempo noi siamo più vicini al tirannosauro di quanto lo fosse lo stegosauro vissuto prima di lui? Sì, hai perfettamente ragione.
1: È assurda,
0: questa cosa
1: sì.
0: Ci dovrebbe far rendere conto della caducità del tempo e di quanto noi siamo dei granelli inutili nell'evoluzione di questo mondo conosciuto, poi
1: esatto.
0: Per non parlare della formazione dell'universo
1: prima.
0: Cioè siamo una roba veramente inutile. Buongiorno Martina,
1: inutile.
0: Senti, e ti volevo chiedere una cosa. La domanda che arriva
1: buongiorno.
0: Diretta e senza filtri dal nostro Domenico: posso ammazzare le formiche o mi devo sentire una merda umana?
1: Io non le ammazzo, poi tu fai come vuoi.
0: Allora, intanto Festa Unita di Villa Lazzaroni, che succede?
1: Soffia le via.
0: Perché ci mandi la foto di Festa Unita di Villa Lazzaroni? Che succede? C'è un camion. Che ci vuoi segnalare?
1: Villa Lazzaroni dov'è?
0: C'è un camion?
1: Ma sull'Appia, molto bello.
0: C'è
1: un teatro
0: stupendo,
1: sì, lo so, però mi piace molto quel teatro.
2: Sì, sì, i famosi Palio, ma devi andare a fanculo, sti qua e Palio,
1: oh, bravo, bravissimo.
2: Anche se sono ritardati, sti qua, madonna, se non li sopporto.
1: E quelli fissati col...
2: Che poi diciamolo, sti scemi qua del Palio.
0: Ah, la dieta paleo.
2: Noi deriviamo dalle scimmie, frugivori, siamo frugivori. Poi negli anni siamo adattati, siamo diventati raccoglitori, mangiavamo le uova, ma perché era lì, diciamo, che bello, esce
1: siamo
2: dal
1: così.
2: Culo, da non so,
0: siamo
2: buono,
0: frugivori,
1: frugivori.
2: Che esce dal culo. Ma dai,
0: non credo che
2: cazzo,
0: dicessero così.
1: Dicevano così.
2: Che gli animali più potenti sono frugivori. Erbivori, sono vegetariani, sono vegani. Oh, ma che cavolo,
0: stati Daniel l'ha presa benissimo.
2: Ma sono Brunazzoni che lui è vegano.
0: Contrappunto di Martina Carona. Calma, calma.
3: Questo culo.
1: Mazio Brunazzoni.
0: Che succede? Ma che succede? Che succede?
1: No, che c'è questa nuova moda, questo
0: la
1: trend
0: moda.
1: Soprattutto
0: brava,
1: sui
0: moda.
1: Social, ovviamente, che sono sempre questa, insomma, grande contenitore spesso di monnezza.
0: Oh.
1: E, dove ci sono queste nuove nuovo trend di mangiare, di fare la dieta preistorica, anzi proprio e quindi si sostiene di mangiare
0: ora,
1: molta carne.
0: Ecco, io dico no.
1: No, ma io sai qual è il
0: dubbio
1: fatto?
0: Che la vita media fosse dei 20 anni, 22, ma non mi fa venire il dubbio che
1: sì,
0: forse
1: ma,
0: si sta meglio oggi,
1: ma
0: cazzo?
1: Poi ci sono anche dei video
3: c'erano
1: molto
3: anche tanti pericoli, malattie che non
1: sì.
3: venivano curate,
1: no, però stiamo
3: sull'alimentazione.
1: C'era Barbero, che mi sembra fosse Barbero, che quando insomma venne fuori questa cosa parlò dicendo sì, ma io Barbascura, scusa, e dice sì, io gliela farei fare la dieta preistorica, cioè si mangiavano rane, pipistrelli, carcasse, vermi. Cioè, la verità è che il mammut ti capitava una volta ogni tanto, ma principalmente mangiavi schifo, cioè
0: anche
1: roba
0: merda,
1: da testa,
0: voglio dire, anche merda,
1: vomitare,
0: tra poco il menù

0: Questo è quel che dice la nostra Beth Hart, Bad Human Blues. Trovate anche questo disco elencato insieme a tutti gli altri che abbiamo passato stamattina, ma tutti quelli che vengono passati in ogni singola trasmissione nelle ore di diretta di Radio Rock. RadioRock.it è il sito che serve da bussola, e sulla pagina delle playlist trovate tutti i brani con un'anteprima Spotify.
1: Ma scusate, io posso capire tutto.
0: Prego, dica.
1: Ma dire che i preistorici avevano 20 anni di vita per mangiavano carne mi sembra proprio
0: no,
2: minchiata. No,
1: abbiamo detto, si tagliavano un arto e morivano dissanguati.
2: No, no, ma non
1: quando
2: diciamo per la carne.
1: Quando questi cercava di mangiarseli, c'erano dei virus che erano più grossi degli esseri umani a momenti, e mi vedete dire che l'unico problema era la carne.
0: No, assolutamente no, io ho detto una cosa simile, nel senso che intendevo, e qua, tanti che dicono no perché recuperiamo i primordi della raga, se sta meglio oggi tendenzialmente,
2: sì, e comunque diciamo che la paleodieta attuale non è assolutamente quello che mangiavano poi loro in epoca,
3: no? Non speriamo. Toglie nulla alla validità della dieta paleolitica, che è quella preistorica, quelli si mangiavano quello che trovavano, che raccoglievano, che cacciavano, quindi tutta sta roba che dite voi, quindi sta roba fa bene.
2: In realtà vai a leggere l'articolo sulla Fondazione Umberto Veronesi che ti spiega i pericoli di questa dieta, però poi quello magari
0: per carità è che a volte mi viene un po' da ridere, perché nel senso oggi è una dieta mima
2: quella
0: è,
2: certo,
0: è una mima dieta, nel senso voi cioè qua no,
2: mangeresti
0: perché mi fa ridere,
2: le
0: locuste, pure,
2: no veramente
0: pagine, no?
2: Sì, sì.
0: E questi facciamo guarda
2: le carcasse
0: la carne,
2: morte quelle... le carcasse morte da 2-3 giorni te mangi
0: una bistecca sì, cioè, bestiame selezionato allevato come si deve frollato, cioè che cazzo dite? Dai, su,
2: dai,
0: non è una dieta preistorica,
2: no, poi...
0: è come dire simulare.
2: È una dieta carnivora.
0: Grassi, con i vantaggi di oggi, perché tu, l'uomo di Neanderthal, il precedente, come dire,
2: sì,
0: l'antenato dell'uomo di Neanderthal, doveva uscire con un sercio a forma di esatto, punta.
2: Cacciare, comunque raccoglievano, mangiavano
0: qualcosa
2: anche,
0: che si muove e ammazzarlo.
2: Mangiavano anche dei semi, dei vegetali, dei cereali, quindi non è che mangiavano solo, cioè peccato carboidrati, non è che mangiavano solo quello. Però il fatto è che comunque che la paleodieta attuale, adesso non perché te lo dico io, ma veramente vai sul sito della Fondazione Umberto Veroni se ti leggi l'articolo. Raga, mi dispiace da dirti.
4: Non c'era Cracco nella preistoria.
0: Forse sì, lo scopriamo.
2: Forse sì, sai,
4: non
2: c'era.
4: C'era comunque, oh. Questo è il medioevo. È il medioevo, come si dice, del computer, medioevo
2: informatico.
4: Sì.
2: Sì,
0: questo
2: è
0: il medioevo informatico. Ed ora i Dropkick Murphys, Worker's Tongue.

0: non è gran bella questa canzone dei Dropkick Murphys. Fino alle 9:49, 44 secondi di lunedì 29 giugno 2026. Questo è il Rock Show.
1: Volevo ringraziarvi perché sono in dieta ferrea e la prima volta sento parlare di mangiare senza che mi venga fame.
0: Bene così.
2: Prego, prego.
0: Bene così, non siamo bravi. Ma adesso vi voglio far sentire una cosa, dovete indovinare che cosa è, caro Maurizio.
3: Cos'è?
2: Pronto? Io ho due opzioni.
3: Io lo so.
2: Vai Mauri, vai tu.
0: Che cos'è?
3: Lino Banfi coreano.
2: Non è coreano.
0: Marti?
2: Non è un ragazzo africano.
0: Allora, brava.
2: Allora, io direi che è un ragazzo africano, allora, o che fa le imitazioni degli uccelli o con la Tourette.
0: No. Allora, è un ragazzo o una ragazza che non si capisce perché l'immagine è tagliata molto sul viso. Esponente di una tribù nella Tanzania settentrionale, vicino alle rive del lago Eyasi, è una delle ultime tribù di cacciatori raccoglitori che si chiamano Azabe.
2: Azabe. Sì.
0: Per migliaia di anni hanno vissuto in armonia con natura, affidandosi all'istinto, al ritmo, alla profonda conoscenza ancestrale tramandata da generazioni. La loro lingua, una rara lingua click senza parenti conosciuti, è considerata una delle più difficili,
2: bellissima comunque,
0: da trascrivere e
2: interpretare
0: proprio. Ogni suono ha un significato, un'emozione, una connessione con la terra. I click e i toni non possono essere scritti completamente, devono essere solo ascoltati.
2: Bellissima.
0: È un'antica melodia di comunicazione che scorre attraverso ogni conversazione, canzone e storia. Parlano così.
2: Sembra che faccia i versi degli uccelli. Bellissimo. Penso che rumoristi fantastici che sono.
0: Beh,

0: Radio Twalk, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Questi praticamente li capiva solo in Sventura.
2: È vero. Bravo, lui la parla, vedi? Tutto lo fa adesso. Quanto dura questo vocale?
3: Ok ragazzi, era mio cugino, gli ho voluto solo rispondere. Da Roma verso la Tanzania. Un bacio
0: in
3: a tutti.
0: Pratica gli ha grande, detto, bravo. Gli ha dato da magna a e galline, ha chiuso e zanzariere, spente le luci dell'A, dai, quando sei pronto andiamo. Solo a me sembrano Totò e Peppino in Totò, Peppino e fuorilegge. Comunque, scrive Daniele, conosco uno al Quadraro che dopo la seconda birra parla allo stesso modo.
2: Sai chi è forse pure che parlano così?
0: Ah, quante cose vogliamo insegnare.
2: Quelli che devono dirsi messaggi in codice, tipo i pali, capito? Al quarticciolo, queste cose così, no?
0: Io penso
2: lo
0: che...
2: so solo io sta cosa?
0: No, va penso bene. Che comunque se io passassi, manco fosse una guardia, e trovassi gente... Io penserei, la smettete di farvi i messaggi in codice per la droga? È evidente.
2: Sono io invece apprezzerei...
4: O altrimenti di drogarvi in generale.
2: Ah beh, quello poi...
0: Certo, sì. Perché per passare inosservati, no? Facciamoci dei segni per non farci riconoscere.
2: Che bello.
0: Signore.
2: Ci speriamo,
0: tutte le cose belle sono destinate, ahimè, a terminare. Così come questo giorno di festa solo a Roma e in qualche altra città. In giro per l'Italia, ma vi abbiamo fatto compagnia al The Rock Show lunedì 29 giugno 2026. Fino a qua ci siamo arrivati. Grazie, oh, Mattia Caronna.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Lizio Manigoni.
4: Grazie a voi.
0: Grazie a me,
2: grazie
0: che
2: Alessandro
0: sarei io.
2: Di Rocchi.
0: Domani ci sentiamo tutti dalle 6. Vi lasciamo tra pochissimo con Gagarin, Nicole Fondato e forse Marco Muscarà, che ha avuto un problema.
2: No,
0: Fategli vicino.
2: So, sì,
5: avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Gagarin. Che dicevi?
8: Forte e chiaro.
7: Accensione motori.
8: 3, 2, 1. Decollo.
5: Questo è Gagarin. On Radio
9: Rock. Le 10 e 3 minuti, anzi 4 minuti in questo esatto istante di lunedì 29 giugno 2026. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Rock, nello specifico di Gagarin, da parte di Marco Muscarà. Buongiorno Nicole Fondato, ciao Niki.
10: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti e buon lunedì.
9: Oh, festa del santo patrono di Roma, anzi santi patroni.
10: Che noi non abbiamo avuto né l'astuzia né la lungimiranza di splittare in due festività.
9: Sarebbe
10: di cui
9: stato bello
10: usufruire.
9: Sarebbe
10: siamo
9: stato
10: dei
9: bello
10: gonzi,
9: lo possiamo dire. San Pietro e Paolo, quindi oggi a Roma è tutto chiuso più o meno. Ci ho messo 3 minuti ad arrivare in radio, solitamente ci metto un'ora, però insomma in tutto il resto d'Italia invece è aperta in questa festa appunto particolare. Noi saremo in diretta con voi fino alle 13 come ogni giorno, puntata ricca di contenuti.
10: Molto ricca soprattutto di musica, e partiamo subito dagli Stone Temple Pilots con Vaseline. Radio Rock, back in time.

0: Eddie Vedder tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito www.radiorock.it. Mi raccomando, ricordate, il voto è un diritto dovere.
1: Un diritto dovere anche nostro di accompagnarvi in questa giornata che per i romani è una giornata di festa, ma per il resto d'Italia invece è una qualsiasi, un qualsiasi lunedì, un volgare lunedì.
0: Esattamente.
1: E ne vogliamo più bene comunque a chi non si concede volgarmente questi ponti, queste vacanze. I lavoratori hanno il nostro cuore, il
0: anche,
1: nostro
0: perché, anche perché noi, ve lo ricordiamo, pur potendo stare in vacanza oggi a Roma, siamo in diretta, abbiamo fatto richiesta espressa, abbiamo mandato una PEC venerdì al direttore Emilio Pappagallo dicendo: direttore, noi pretendiamo lunedì di essere in diretta qui su Radio Rock. E lui, nella sua grande magnanimità, ci ha accontentato e quindi saremo insieme fino alle 13. Tra l'altro arrivano già le richieste musicali in questi giorni, un po' più così, un po' più lenti, anche perché ci avviamo ormai verso il mese di luglio, Niki. Tra l'altro dal primo luglio arriverà anche un po' di fresco, eh? Dicono si abbasserà di 7 gradi la temperatura,
1: sì.
0: Ma tipo un fuoco di paglia,
1: fuoco
0: 2-3
1: di
0: giorni
1: paglia.
0: Giusto per farti ricordare come si vive in un posto che non sia un posto tropicale, pur non essendolo. Però detto questo, insomma, ci avviciniamo anche a quel periodo dell'anno in cui anche in radio abbiamo possibilità, no, di allentare un po' i ritmi, di passare più richieste. Quindi se volete fare le vostre proposte musicali, 3899 106 600.
1: Quindi siamo in attesa di conoscere i vostri desiderata in questa giornata, e fa anche rima. Prima però Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper.

0: Monster Cult, Don't Fear the Reaper. 3899106600 è il numero a cui state scrivendo le vostre proposte musicali, ma anche cosa state facendo in questo lunedì mattina. Ci scrive Marco: buongiorno Radio Rock, sono un vostro ascoltatore, il mio compleanno capita il giorno di Freddie Mercury dei Queen e sono un loro fan. Ci scrive Marco da Rignano Flaminio.
1: È a settembre il compleanno di Freddie Mercury,
0: però voleva
1: no?
0: far notare la coincidenza.
1: Ah,
0: comunque,
1: ok,
0: la coincidenza.
1: Stesso, tra l'altro
0: stesso
1: avrebbe
0: giorno.
1: Fatto 80 anni quest'anno Freddie Mercury. Io è uno di quei cantanti, di quelle personalità musicali del quale mi sono chiesto chissà che cosa avrebbe fatto nel proseguo della carriera. Lui che comunque ormai è scomparso più di 30 anni fa. Che cosa avrebbe fatto appunto nel quasi 40 anni, 91, no? più di 35 anni fa, che cosa avrebbe fatto appunto negli anni successivi, in questi altri 35 anni di carriera?
0: Ti sei dato una risposta?
1: No, secondo me lui si sarebbe, cioè lui si stava,
0: chiesto.
1: Si stava già, lui era uno che sperimentava tanti stili diversi, chissà magari si sarebbe spostato molto sulla classica, sulla lirica, come già ha fatto un po' con Montserrat Caballé, oppure avrebbe continuato col pop, non lo so, non me lo so.
0: O sarebbe finito a fare la compilation di canzoni di Natale a un certo punto.
1: Sì,
0: adesso,
1: lo sai che secondo me sì, l'avrebbe fatta a un
0: alla
1: certo
0: Michael
1: punto.
0: Bublé.
1: L'avrebbe
0: forse,
1: fatta.
0: Chi può dirlo? Non lo sappiamo, non abbiamo risposte. C'è Tony invece che ci scrive: buongiorno Marco, proprio oggi, 29 giugno del 99, usciva al debutto l'album omonimo degli Slipknot. Che ne dite di mettere qualcosa da questo album tipo Wait and Bleed? Perché no? In arrivo per noi e per te proprio Wait and Bleed.

0: Wait and Bleed Slipknot, album che usciva proprio in questa data nel 99. Non mi azzardo più a fare i calcoli di quanti anni sono passati da qui al 99, ma forse è semplice perché sono sempre 27.
1: Sì, come forse sì, come l'altra volta.
0: Quindi è facile.
1: È semplice, conti.
0: Quindi...
1: 26 e aggiungi uno. Cioè, in che anno siamo? Più uno.
0: Esatto,
1: è abbastanza
0: più uno
1: semplice.
0: È facile. Io invece toglievo uno, ma questa è un'altra storia.
1: Freddie Mercury aveva una voce incredibile, scrive qualcuno, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Qualcun altro scrive: Freddie Mercury avrebbe fatto schifo come aveva già iniziato a fare.
0: No.
1: E vabbè, forse perché, però posso dire, cioè, comunque nel 91 esce Innuendo, che è un signor album. Poi è vero che tutta quella parte dance, quelle attitudini un po' così, non erano proprio magari di altissima qualità, però si era buttato anche su quella roba là. Secondo me avrebbe fatto Stoner Rock e si sarebbe chiamato Queen of the Stone Age.
0: Bello,
1: capito com'è?
0: Questo è bello, questo è uno sfizioso calambur che ci meritiamo di lunedì mattina. E poi c'è anche chi ci dice: aveva una voce incredibile, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Io sono d'accordo su questo.
1: Sì, esattamente, probabilmente sì, sono d'accordo. Poi è chiaro che c'è sempre l'incognita di come invecchiano i grandissimi della musica, no? Alcuni, guarda, Rolling Stones, invecchiano la grande.
0: Sì.
1: Altri, insomma, invecchiano un po' peggio e quindi, sì, insomma, sarebbe... cioè, diventano un po'...
0: Hai un esempio, no, di chi è invecchiato un po' peggio? Pensiamoci.
1: Sì, non lo so.
0: Chi è invecchiato peggio nella storia del rock? Che ha avuto proprio un tragollo,
1: uno,
0: alla
1: non...
0: Fabris.
1: Guarda, uno...
0: ce non essere pavido. Lasciati andare, Muschi. Sì, coraggioso.
1: Non lo so.
0: Allora, facciamo essere coraggiosi.
1: Cioè, ce n'ho uno però è morto qualche anno fa, quindi mi dispiace ricordarlo così come era invecchiato.
0: Allora, mi piace.
1: Ma te lo dico,
0: sono coraggioso.
1: Il cantante degli Angra, non so se ti ricordi,
0: sì,
1: il gruppo brasiliano, Andre Matos, è morto, penso, 4-5 anni fa. Madonna, all'ultimo faceva dei concerti in cui cantava Wuthering Gates, la versione degli Angra, sì, è veramente... Ci sono dei video che sono di un cringe a me agghiacciante.
0: Però mi piace moltissimo questa cosa. Io sono cerchio bottista, quindi non mi sbilancio. Però magari voi avete idea di una rockstar o un gruppo che è invecchiato male, effettivamente, che magari non ha più lo smalto di un tempo. Se volete 3899-106-600, di sicuro lo smalto, secondo me, ce l'aveva. Ozzy Osbourne, ci richiedono Mr. Crowley. E così arriviamo alla pausa delle 10:30.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: State ascoltando
9: Gagarin.
8: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
10: Le 10.33 prosegue il lunedì mattina di Radio Rock con Gagarin. Marco e Nicole con voi ancora fino alle 13 e ripartiamo dai Coldplay con Clock.
9: Radio Rock, back in time.

0: When You Had Enough e gli Evanescence, novità da scoprire e votare sul nostro sito radiorock.it. Vi abbiamo lasciato prima della pausa pubblicitaria, Marco, con un interrogativo, ovvero quali sono secondo voi i gruppi o gli artisti che sono invecchiati male?
1: Esattamente.
0: Sia a livello artistico che anche a livello di voce, o quindi non rendono più come un tempo.
1: Poi te lo posso chiedere, però, la versione quella originale di Wuthering Heights degli Angra, che certo, è insomma molto molto bella.
0: Puoi chiedermi ciò che vuoi.
1: La versione studio. Grazie Niki. Buongiorno ragazzi, sicuramente è invecchiato malissimo Axl Rose, Too Bad.
0: Lo sai che in tanti hanno scritto Axl, sì, Rose? C'era anche una nota audio che ascoltiamo di Paolo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Vabbè,
0: buongiorno.
2: L'invecchiamento peggiore ce l'ha avuto Axl Rose, anzi la sua trasformazione in Benny Hill.
1: No? Lo so, sicuro di Benny Hill è proprio... Perché poi sono uscite alcune immagini effettivamente... Sai chi anche, devo dire, purtroppo con mie grandissime... Però quello penso che anche l'abuso di stupefacenti abbia fatto tanto, eh? Pete Doherty.
0: Sì.
1: Lui veramente...
0: L'ho visto... Io avevo una cotta per Pete Doherty.
1: Davvero?
0: Che però, diciamo, è un po' svanita con il passare del tempo.
1: Beh, adesso è diventato veramente un po' un... sì, perché ha messo questa faccia tonda, questi baffetti, capelli bianchi. Nonostante poi abbia 47 anni, cioè comunque non è... così grande
0: piano con i 47 anni che sono un fiore della signora età,
1: esattamente, poi sto là guarda pure io, però devo dire capito, cioè comunque sembra un ragioniere in pensione, ecco, cioè molto più di 47 anni,
0: a meno quella appeal da rockstar maledetta.
1: Beh,
0: ai
1: sì,
0: tempi in cui lui frequentava Kate Moss,
1: lui frequentava Kate, certo, Moss, sì. Tra l'altro insomma nelle loro biografie raccontano vicendevolmente che diciamo non facevano una vita proprio salubre,
0: no,
1: tutto e per tutto, insomma hanno abusato di qualsiasi cosa, penso si potesse abusare.
0: Esatto. Ci scrivono, vedi, questo mi sorprende un po', Papa Roach invecchiati malissimo. Anche Gianni ci dava il buongiorno e ci scriveva: secondo me uno è invecchiato male, soprattutto di voce, è Axl dei Guns N' Roses. E per la richiesta invece, sempre così gli è venuto in mente, Last Resort dei Papa Roach. Quindi abbiamo una richiesta musicale e anche un'accusa di essere invecchiati male. A questo punto vi ascoltiamo. Se avete ancora considerazioni, sentitevi liberi. 3899 106 e 600. Cut my-

0: Papa Roach qui su Radio Rock. Si parla di artisti che in qualche modo sono invecchiati male. Artisti, non canzoni, che sono invecchiate male. Poi magari un giorno lo facciamo anche sulle canzoni. L'abbiamo fatto qualche tempo fa con Tatiana, una cosa simile, chiedendoci però per alcune canzoni se in realtà certe volte sono le canzoni a invecchiare male
1: o noi
0: a invecchiare male. E quindi quella canzone per qualche motivo, capito, non ti rispecchia più. È un dubbio che c'è. Per gli artisti andiamo più sul sicuro. E quindi sì, quali artisti per qualche motivo secondo voi sono, ecco, invecchiati male? Ci sono alcuni che insomma, andando avanti con l'età, in realtà tirano fuori comunque anche delle diverse sfumature, diversi tratti della loro creatività, artisticità e così via. Altri che invece inevitabilmente lasciano un po' il passo al tempo.
1: Sai che per me questa, non voglio andare fuori tema, quindi prendetela per quello che è questa considerazione. I comici sono la categoria che invecchia peggio.
0: No, guarda che è difficile. Ti faccio un esempio. Anzi, è stato molto intelligente, nonostante sia arrivato un po' tardi. Rowan Atkinson, Mr. Bean.
1: Sì.
0: A un certo punto lui ha visto che è uscito il cartone di Mr. Bean.
1: Sì.
0: Lui l'ha fatto uscire perché ha detto: io mi sono reso conto che c'è stato un momento nel quale sono passato dall'essere simpatico all'essere patetico. E quel passaggio là è un passaggio chiave in un comico, nel senso che fino a un certo punto fai ridere perché sei uno che fa cose buffe, e a un certo punto sei un anziano che fa cose buffe, e quindi scatena quel senso di imbarazzo, quel senso di un po'...
1: È un po' quella... che si diceva in Boris, il nonno libero, no? Cioè come nonno libero, a un certo punto Lino Banfi comunque ha trovato una seconda carriera comunque con il nonno, quello un po' più buffo, però abbandonando quelli che erano gli stilemi della sua comicità e quindi reinventandosi.
0: In tanti in qualche modo lo fanno. Guarda Carlo Verdone, che è passato dal fare cose con i personaggi a fare comunque... Guarda Aldo, Giovanni e Giacomo, che dopo dei momenti difficili in cui anche loro hanno imbroccato dei film che non hanno funzionato, sono andati a Sanremo a fare uno sketch vecchio da adulti, diciamolo così, insomma,
1: funzionava meno.
0: Funzionava molto meno. Hanno deciso: ok, facciamo delle commedie negli ultimi anni, normali, che magari fanno ridere di meno nella comicità totale, che però comunque.
1: Però dove noi siamo più credibili.
0: Dove noi siamo più credibili, cioè interpretiamo
1: infatti
0: quello che siamo.
1: Ha molto senso. Io poi amo particolarmente la pagina di Giovanni su Instagram, dove parla del
0: anch'io
1: suo mondo con la natura. Io lo trovo delizioso, sublime.
0: Gira per le campagne a cercare piante, a raccogliere, che bello.
1: Io lo ascolterei per ore, lo trovo veramente meraviglioso. Ma a questo punto, visto che è veramente il più citato, qui intanto dicono Iggy Pop, senza dubbio troppo schiavo del personaggio. E sono d'accordo da questo punto di vista. Però il più citato è sicuramente Axl Rose, di quelli che insomma sono invecchiati peggio. E quindi rispolveriamo proprio un brano loro, Welcome to the Jungle.

0: Welcome to the Jungle di Guns N' Roses. Diciamo che all'epoca non potevamo imputare nulla alla voce di Axl Rose, ma mi ha fatto molto ridere Tiziana, con cui concordo pienamente, perché ci scrive: io devo dire che ho preso male lo stile degli ultimi anni della mia totale cotta adolescenziale Anthony Kiedis. Non lo posso vedere con quei baffetti da Ned Flanders.
1: Sì, un po' sì.
0: Io sono perfettamente d'accordo con te.
1: Perché c'è anche quel tipo di capello un po' liscio, un po' spiattellato.
0: Come se si fosse lavato i capelli con la carta della pizza, quella
1: esatto,
0: rossa.
1: È passata, la carta del prosciutto.
0: Baffetto anacronistico, insomma, molto da porno baffo anni 70.
1: Sì.
0: E sono perfettamente d'accordo con te. Anch'io comunque col capello lungo, insomma, un po' dai tempi di Under the Bridge, subivo il fascino. Adesso effettivamente fa l'effetto Ned Flanders, sono completamente d'accordo.
1: Io vi parlo intanto e vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare sì, ma anche guardare in tanti modi, scaricando l'app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, o ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e infine sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.
0: C'era una richiesta musicale da parte di Daniele, se non erro. Buongiorno belli, se vi va mettete un pezzo di Genis per il mio amico detto il Cella, che vi sente tramite app da Molteno, e quindi Piece of My Heart, Janis Joplin. Arriviamo alla pausa delle 11, ma torniamo tra poco.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale. On Radio
5: Rock. Le 11:02, prosegue il lunedì mattina di Radio Rock con Gagarin in questa edizione particolare, Marco e Nicole fino alle 13. E ripartiamo dalla musica di Michael Jackson con Beat It.
6: Radio Rock. Back in time.

0: DJ Harvey con Voyager, novità anche questa in alta rotazione qui su Radio Rock, un esperimento voluto dalla NASA. Chissà se poi questo esperimento di Voyager ci costerà comunque l'amicizia con gli alieni o invece sarà accolto un giorno come un invito positivo.
1: Lo staremo, lo scopriremo solo vivendo, come diceva qualcuno. Allora Niki, stavamo parlando di artisti che per qualche motivo non sono invecchiati benissimo. Io il mio lo volevo un pochino, l'ho tenuto celato un po' perché mi dispiace, perché è un artista che non c'è più. Tra l'altro è morto anche molto giovane, a 50 anni circa. Sto parlando del cantante degli Angra, però se devo essere oggettivo, effettivamente Angra, gruppo rock, heavy metal, power metal brasiliano, che fece una versione di Wuthering Heights molto molto bella, con una voce acutissima, veramente quasi voce bianca del cantante, che poi però negli anni successivi, insomma, in maturità ha un pochino perso e continuava a cantare con risultati, diciamo così, non sempre perfetti.
0: Non sempre perfetti. Però a questo punto tu hai serbato questo desiderio di riascoltare questo brano, e chi sono io per tarpare le ali ai tuoi sogni musicali? Ed ecco qua.

0: questa versione degli Angra di Cime Tempestose.
1: Ah, Cime che Tempestose, meraviglia.
0: Che è tornato anche in auge comunque. Vero. Ultimamente, grazie al film, a questo sorta di romanzo, romanzone.
1: L'hai visto?
0: No.
1: La versione nuova?
0: Mi attirava poco, a dir la verità. Cioè, non amo molto Giacomo Balordi. Quindi non ero così curiosa.
1: Ho
0: nel
1: sentito
0: vedere questa trasposizione.
1: Pareri contrastanti riguardo appunto la nuova versione, però insomma,
0: però
1: staremo.
0: Qualcuno l'ha visto, perché mi sembrava un po' un polpettone all'Harmony e non mi ha proprio conquistato. Lo vedrò sicuramente quando uscirà nelle piattaforme, quando sarà disponibile, per curiosità.
1: Guarda, i feedback che sono arrivati a me è che hanno provato ad osare senza però avere il coraggio di osare fino in fondo, e quindi è rimasto un po' là in una terra di mezzo, come ogni tanto accade, terra di mezzo in cui io, da bravo democristiano, sono grande fan, però che insomma non funziona sempre in ambito artistico.
0: Ma sentiamo le vostre voci, 3899 106 600.
2: Mamma mia, che hai tirato fuori André Matos.
1: Sì, gli Angra, bella, eh?
0: Esattamente. Ancora Donny.
3: André Matos, il compianto

0: Andre Matos, che voce della Madonna che aveva. Io con gli Angra l'ho adorati, i primi due album sono stupendi, poi quello di Shaman secondo me vi ha dato il meglio, per me con gli Shaman ha dato ancora il meglio. Purtroppo non potremo più assistere niente di suo.
1: No, è vero, è vero.
0: Grazie Andres, grazie, sei un grande.
1: Morto,
0: è sempre stato un grande.
1: Morto 5-6 anni fa, cantante di varie band, tra l'altro, insomma, tra quelli Angra. No, sono molto legato poi a questa canzone perché è una canzone che io ho scoperto non subito appena uscita, ma insomma nei primi anni 2000, quindi dopo un po' che era già uscita, proprio ascoltando Radio Rock, che è una roba che... A me adesso che sono a Radio Rock fa tantissimo orgoglio l'idea che comunque in 42 anni di storia Radio Rock ha fatto conoscere comunque chissà, cioè io personalmente ho conosciuto gli Angra, ho conosciuto i Queens of the Stone Age, ho conosciuto i System of a Down, ma potrei citare decine di altre band proprio grazie avendole ascoltate. Io ho esattamente la percezione della prima volta che ho ascoltato una canzone di una di queste band qui su Radio Rock da ascoltatore. E ho detto, porca miseria, che bella, e l'ho scoperta in questo modo. E poi, siccome a una certa età me l'andavo a cercare su Napster all'epoca e me la scaricavo in maniera pirata, legalmente, anzi, scusami, dalla rete.
2: C'era un sito bellissimo, non so se esiste ancora, che non ci sono capitata più, e si chiamava All Music, che ti faceva anche insomma, una sorta di mappa di connessioni, ovvero ti piace, ami un gruppo? Ti proponeva tutta una serie di gruppi che potevi scoprire grazie a questo sito con un collegamento. Quindi magari appunto partivi dai System of a Down e scoprivi che c'erano altri, magari altri gruppi simili che ti segnalava. E grazie a quel sito ho scoperto diverse cose, oltre a Radio Rock ovviamente.
1: Ora lo fa un po' Spotify, una cosa simile. Però devo dire l'algoritmo di Spotify non è che ci acchiappa
2: sempre.
1: Proprio bene. Oh, potremmo chiedere anche effettivamente questa cosa.
2: Sì.
1: Cioè, ragazzi, da ascoltatori di Radio Rock... Qual è la band, il cantante, il musicista che in qualche modo avete conosciuto grazie a Radio Rock? Ascoltato la prima volta qua a Radio Rock e avete detto porca miseria che bello.
2: Ci picchia, magari ci dà l'opportunità di ascoltare, di creare ulteriormente una playlist con i vostri suggerimenti, 3899-106-600. Parto io.
1: Vai.
2: Perché per esempio lavorando qui ho scoperto, era tra le novità, un brano che ho amato moltissimo degli Slow Mosa, questa è Rise.

0: era tra le novità di un paio di anni fa ormai, credo. Slomosa, questa
1: Rise. Più o meno sì. Arrivano tanti messaggi al 3899-106-600. Stiamo parlando di gruppi, band, artisti che avete conosciuto nel corso degli anni, anche non solo recentemente, grazie a Radio Rock. Qualcuno cita Baustelle, qualcuno cita...
0: Ma avrei preferito farne a meno, ci dice. E dopo così a sfregio magari li passiamo. E c'è chi cita proprio gli Slomosa, i Diz e gli Spritz. Ottima, ottima scelta, da cui ho pescato ovviamente, visto che gli Slomosa li abbiamo appena ascoltati, i Diz con Taxi Man che ci accompagnano alla pausa delle 11.30. Se volete continuare a dirci i gruppi e artisti che avete conosciuto, il numero lo conoscete, il 3899 106 e 600, noi torniamo tra poco.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: State ascoltando
6: Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale
4: on Radio Rock.
7: Le 11:32 minuti, inizia la seconda metà di Gagarin con John Lennon, Imagine.
4: Radio Rock, back in time.

0: Jack White con Dollar Bill ci riporta in diretta questa novità alle 11:38 minuti. Fra poco diamo conto dei vostri messaggi e delle vostre note audio inviate al 3899106600 per raccontarci quale musica, artisti, canzoni avete scoperto ascoltando Radio Rock. Chissà se tra questi artisti c'è anche Fantastic Negrito.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: E vi facciamo un meraviglioso cadeau anche in questo lunedì 29 giugno. Radio Rock vi regala il concerto di Fantastic Negrito e Eric Steckel al Pistoia Blues Festival in programma sabato 4 luglio, Piazza del Duomo, in apertura Electric Cherry. Inviate ora un messaggio WhatsApp al 3899-106-600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Fantastic. Il più veloce sarà ricontattata o ricontattato e vincerà un biglietto per il concerto di Fantastic Negrito e Eric Steckel il 4 luglio, Piazza del Duomo, Pistoia Blues Festival. Per maggiori informazioni, pistoiablues.com.

0: Fantastic Hamburgers, Fantastic Negrito. Stavamo parlando di gruppi, artisti conosciuti sulle frequenze di Radio Rock. Ci scrive Gianluca: buongiorno a tutte e tutti. Per me sono stati i Diablo Swing Orchestra, ascoltati un paio di volte per caso sulle vostre frequenze, ora sono presenza fissa nelle mie playlist.
1: Oh, vedi,
0: un abbraccio.
1: Vedi. Poi ho conosciuto molte canzoni grazie a Radio Rock, e ci citano insomma vari gruppi. System of a Down, devo dire, vanno per la maggiore, quindi
0: vero.
1: bravi
0: voi. Ci scrivono anche: ciao, frequentavo Radio Rock all'inizio del suo percorso. Mi è capitato di portare cose note da trasmettere, ma ovviamente il bilancio poi si è spostato verso il contrario. E potrei citare molti gruppi o artisti, ne cito alcuni: Cardiacs, Naked Prey, Godspeed You Black Emperor, gruppo che ho amato particolarmente anch'io, devo dire. Conqueror, Tool, Andrea e decine di altri.
1: Poi
0: quindi
1: ancora,
0: questi sono i gruppi.
1: Tre conosciutissimi: gli Iron Maiden, ascoltati su Radio Rock, avevo tipo 13 anni, 2003-2004. Uno invece di cui mi sono innamorato e secondo me dovreste spingere un casino: Le Larve. Beh, l'abbiamo insomma passato moltissimo in realtà, anche protagonista di alcune serate eventi Radio Rock, ragazzo che ancora non capisco perché non è ancora così famoso come meriterebbe di essere.
0: E allora, tra i brani di Le Larve, ho scelto uno che mi è piaciuto particolarmente, ovvero Eau de Parfum.
2: Il rispetto per le...

0: Le Parfum, Le Larve come artista che avete scoperto qui su Radio Rock, ma tanti i vostri messaggi 3899106600. Sentiamo Cesare.
1: Vai.
2: Buongiorno Radio Rock.
1: Buongiorno.
2: Allora, diciamo che ho scoperto tanti nuovi gruppi, sì, vabbè, quelli storici che comunque li conoscono tutti, e quello in particolare che ho sconosciuto è un gruppo italiano e sono i Zen Circus.
1: Oi.
2: E diciamo che dopo quella volta ho acquistato un bel po' di materiale.
1: Molto ragazzi. Belli, molto belli. Anche a Pino da solista ha fatto cose molto interessanti.
0: Molto interessanti. Ci scrivono anche: buongiorno, ho conosciuto molte canzoni grazie a Radio Rock, ma una su tutte che mi sorprese positivamente fu Gardenia dei Caius. Allora, i Caius io li ho preparati con One Inch Man, spero sia lo stesso.
1: Ma sì, dai.
0: Che non sia proprio Gardenia, ma che tu abbia scoperto il gruppo, e la riascoltiamo insieme.

0: Caius, stavamo fuori onda io e Marco ripercorrendo i nostri 20 anni comunque come ascoltatori di Radio Rock.
1: Io sai che quasi 25 io sono arrivato, sai, mi sa, 25 anni di ascoltatore di Radio Rock, forse qualcosina in più, perché ho iniziato ad ascoltare Radio Rock nei forse 2000-2001, che avevo 16 anni.
0: Guarda, dal 99, credo.
1: 99.
0: L'anno in cui ho iniziato ad affacciarmi anche un po' a scoprire la musica rock.
1: Chissà se ci siamo incontrati a qualche serata di Radio Rock all'epoca.
0: Sicuro. Ma quale giovedì, andavi?
1: Giovedì al Cube. Io devo dire la verità. Facevo o il primo o il secondo piano, ogni tanto al terzo, ma poco. Stavo spesso al primo e secondo piano. Te invece stavi al terzo,
0: eh? Esatto. Io ho una cotta per uno degli speaker, non posso dire qual è, rimarrà un segreto.
1: Rimarrà un segreto enorme.
0: Rimarrà un segreto che coverò per sempre. Piero, grazie a voi ho conosciuto ed in seguito ho seguito Telemann e Carpenter Brut, ma soprattutto i Blue October. Ottima scelta anche questa, magari lì così li piazziamo là. Buongiorno carissimi, nel mio caso gli Idols, grazie, grazie sempre. Li ho già preparati, ma prima c'è chi ci scriveva. Me lo sono perso perché sono tantissimi.
1: L'ho trovato io. Io, grazie a Radio Rock, ho scoperto o rivalutato. Non so quale delle due.
0: Prima magari ha scoperto, poi non gli erano piaciuti più, poi li ha rivalutati, secondo me. È andata così, è stata una montagna russa emozionale con i ministri.
1: I ministri, eccoli qua.
0: Che ascoltiamo con Tra le vite degli altri.

0: nostri tra le vite degli altri, questo gruppo che qualcuno ha scoperto e ha rivalutato ascoltando Radio Rock, tanti vostri messaggi. C'è chi ci segue, che segue Radio Rock, adesso questo plurale maiestatico, sì, utilizzato.
1: O sei anni è quella.
0: Io seguo Radio Rock dal 1989, primo pezzo Child in Time. Ah, ci picchia. Allora, parlando degli albori della radio quasi, ho scoperto e amato i Quinto Rigo, ascoltatrice da circa 30 anni. Allora, Rossella, mi chiedevo proprio questo, io ho amato i Quinto Rigo in maniera, sì, viscerale, li scoprì. Ah, non mi ricordo quale concerto a Villaggio Globale in cui aprivano, quindi erano sconosciuti. Io avevo anche una cotta
1: uno,
0: per il cantante.
1: Aspetta, Villaggio Globale pretendone, Villaggio Globale, o post tendone?
0: Pretendone,
1: perché poi il tendone, sì, io racconto sempre questa roba, perché a un certo punto misero il tendone al Villaggio,
0: sì,
1: Globale,
0: e lì
1: che aveva
0: la
1: questa condensa, caratteristica che si creava la condensa del, sì, sudore delle persione, si attaccava al soffitto, sì, e a un certo punto
0: e
1: pioveva
0: con un'umidità che manco nella
1: marana. A un certo punto tornava a piovere quella condensa, che in realtà era solo il sudore di tutti noi, però mischiato in una cosa che comunque era un rito collettivo molto bello.
0: Credo fine anni 90, inizio 2000, c'era Andrea Ra, i Quinto Rigo, che ancora non avevano fatto il Sanremo, dove portarono Ben ti voglio Angelina, che ora è una canzone che io ho amato in maniera viscerale, ma non so, visto che comunque è abbastanza cruento, non so se è una canzone che adesso ripasserei molto volentieri, però magari dopo Rospo la ascoltiamo. Grazie Rossella, perché è un'ottima scelta questa qui. Prima però ci dicevano, da 10 anni ascolto Radio Rock, ho scoperto i Soen, eccoli qua, con questo brano che ci accompagnerà alla pausa delle 12, ma torniamo, se volete continuare a inviarci note audio e messaggi, fatelo
1: 3899 106 600, WhatsApp e Telegram.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Lukaku che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
4: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia. State ascoltando
6: Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale. On Radio
7: Rock. Le 12:04 minuti. Prosegue Gagarin ancora per un'ora. Poi alle 13 passeremo il testimone a Giuliano Leone. Ripartiamo dalla musica dei Creedence Clearwater Revival. Up Around the Bend.
8: Radio Rock. Back in time.

0: Questo è il momento di questa novità dei Modest Mouse, che preferisco, questa meditativa con i campanellini.
1: Che ci ricordano che mancano meno di 6 mesi a Natale, eccolo là che sta arrivando, è un attimo.
0: C'è bisogno ogni tanto di riportare la mente a Natale, un esercizio che abbiamo cercato di fare anche io insieme a Fuffo durante il weekend, per portarci comunque con la mente a un luogo fresco.
1: Beh sì, un po' ti rinfresca l'idea del Natale, anche se quest'anno con il Nino dicono che comunque fino a metà novembre dovrebbe fare caldo. Fuori
0: Nino.
1: Controllo, quindi insomma sarà una situazione un po' particolare, almeno per quanto prevede, insomma poi sono modelli chiaramente predittivi, non sempre riescono, però sembrerebbe insomma, avevano detto che sarebbe stato un giugno caldo e devo dire che a occhio e croce ora mancano un paio di giorni ancora, anzi un giorno, oggi e domani, però... Diciamo
0: io
1: che
0: mi pento e mi dolgo del fatto che un pochino ci siamo lamentati un po' tutti del tempo fresco, poco generoso a livello anche di meteo di maggio, inizio giugno, però proprio infliggerci questo El Niño mi sembra un po' troppo come reazione dell'universo.
1: Sì,
0: se volessimo comunque credere a questa storia dell'universo.
1: Esattamente.
0: E mi vedo un po' scettica.
1: Guarda, infatti noi sono 2 giorni che non alle 11 proprio ce ne freghiamo altamente delle 11:11. Tatiana mi ha scritto l'altro giorno dicendo no, mi ha scritto dicendo ma voi lo state dicendo alle 11:11? Ma certo, Tatiana, figurati, con Nicole tutti i giorni alle 11:11 interrompiamo tutto per parlarne.
0: Poi mi rendo conto che l'universo ultimamente sta cercando di darmi dei segnali inequivocabili del fatto che forse dovrei dargli più credito.
1: Sì.
0: Quindi qua è colpa mia. Però ecco, mi sembra un accanimento questo El Niño fino a novembre, forse un po' troppo. Troviamo un compromesso fino a settembre, che è giusto,
1: finiamo
0: l'estate.
1: Fine agosto. Quando le giornate si iniziano già un pochino ad accorciare, eccetera, può arrivare quel freschetto la sera, anche la pioggerellina, perché no?
0: Allora, quindi qua è colpa mia. Però ecco, mi sembra un accanimento questo El Niño fino a novembre, forse un po' troppo. Troviamo un compromesso fino a settembre, che è giusto, finiamo l'estate.
1: Fine agosto. Quando le giornate si iniziano già un pochino ad accorciare, eccetera, può arrivare quel freschetto la sera, anche la pioggerellina, perché no?
0: Allora, parlando

0: effettivamente qualcosa di unico. I Quinto Rigo con Rosp, quando sono usciti li ho amati particolarmente, qualcuno li ha scoperti qui su Radio Rock. Ma sentiamo ancora gruppi e artisti che avete conosciuto ascoltandoci.
1: A Mani Basse, Le Larve, che ho scoperto con uno dei pezzi migliori italiani degli ultimi 10 anni, credo che è quella cosa, bellissimo.
2: Già passati, già passati.
0: Matteo, le hanno già segnalati, le abbiamo già passati con Eau de Parfum, effettivamente, quindi gruppo, artista che è piaciuto moltissimo.
2: Molto citato, come sono citatissimi System of a Down, devo dire. A me fa molto piacere perché anch'io li ho scoperti tramite Radio Rock e devo dire che per me i System of a Down sono stati quei gruppi di passaggio, nel senso che mi hanno fatto capire nel 2001, quindi io avevo 17 anni circa, che potevo appassionarmi a un tipo di musica che fino a quel momento tenevo un po' distante, perché non capivo fino in fondo, comunque mi sembrava non fosse adatta a me. Sono stati, con anche degli inserimenti melodici all'interno delle loro canzoni, veramente un gruppo di passaggio che poi mi ha fatto appassionare a tutto un genere un po' più duro che fino a quel momento non apprezzavo così tanto.
0: Ed è stato così per moltissimi degli amici e amiche all'ascolto, quindi System of a Down con Chop Suey.

0: System of a Down, scoperti da molti dei nostri amici e amiche all'ascolto grazie a Radio Rock.
1: Si può dire Toxicity album pressoché perfetto,
0: sì,
1: con tutte le, per tutte le canzoni
0: che ancora portavo in giro con il mio porta CD e CD, quindi si ascoltavano dall'inizio, sì, alla fine, divorandoli. Quindi un album di quelli che ho amato particolarmente nella mia vita, nella mia post-adolescenza. Ci scrive Davide: buongiorno belli, io tra i mille gruppi che ho scoperto su Radio Rock citerei su tutti Il Muro del Canto,
1: oh,
0: scoperti grazie a Luce Mia, passata spesso su Radio Rock e di cui sono finito con l'illustrare la copertina del penultimo album. Quindi da un amore musicale anche a un sodalizio creativo
1: e artistico. Qualcuno e cita Emily and the Sniffers, sicuramente
0: ottimo,
1: altra
0: ottimo
1: conoscenza grazie a Radio Rock. Va bene, arrivano tantissimi di messaggi, ragazzi.
0: Il Public Service Broadcasting, allora io sto inserendo tutti i gruppi che state, sì, citando mano a mano la spicciata, li ho inseriti tutti in playlist, speriamo di
1: siamo
0: riuscire.
1: Siamo arrivati alle 18
0: alle
1: per
0: 18
1: il momento con la playlist, quindi qualcosa dovremo a un certo punto o prendiamo possesso degli spazi di Radio Rock,
0: possiamo
1: o qualcosa
0: fare,
1: dovremo snellire,
0: possiamo
1: a un certo
0: fare
1: punto.
0: Però vi prometto che lo sto cercando di fare, cerchiamo infatti di andare veloci proprio per accontentare un po' tutti e rendere il giusto omaggio alle vostre scoperte qui su Radio Rock. Qualcuno aveva chiamato in ballo gli Idols prima e riascoltiamo volentieri Rabbit Run.

0: Idol con Rabbit Run. Devo dire che la cosa che fa piacere è che molti segnalano gli stessi gruppi, che vuol dire che comunque vari gruppi che non sono molto mainstream però sono a disposizione per gli ascoltatori di Radio Rock, quindi fonte di scoperta.
1: Stiamo parlando dei gruppi che avete appunto scoperto tramite e attraverso l'ascolto su Radio Rock in qualsiasi tempo, si va dagli inizi proprio di metà anni 80 fino ai giorni nostri, e tanti ne avete scoperto. Tutto è nato in realtà da una chiacchiera che stavamo facendo in diretta con Nicole passando gli Angra, e io gli Angra sono un gruppo che all'epoca scoprì proprio grazie a Radio Rock, proprio quindi esperienza personale.
0: Ci scrivono: ciao, io su Radio Rock ho scoperto i Cardiacs, e in tanti ce l'hanno segnalato. C'è anche chi ci scrive i Maruja e gli Slomoza. Gli Slomoza abbiamo ascoltati all'inizio, era proprio la mia scoperta, e devo dire che in tanti li hanno scoperti grazie a Radio Rock. E i Maruja con Bloodsport li ascoltiamo molto volentieri, ci accompagnano alla pausa delle 12.30. Rimanete sintonizzati su Radio Rock, noi torniamo tra poco.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K. 8

0: il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
5: Stai ascoltando Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale.
4: On Radio Rock.
6: Ultima mezz'ora di Gagarin, arriviamo fino alle 13 ascoltando i brani, gli artisti che avete scoperto qui su Radio Rock e chissà se qualcuno non ha scoperto grazie a noi proprio i Ghost. Questo è Dance Macabre.
4: Radio Rock, back in time.

0: Flash, gli Editors, e capitano a fagiolo gli Editors come novità in questo momento, perché Andrea ci scriveva: ricordo che grazie a Radio Rock ho conosciuto gli Editors e gli Arctic Monkeys, anche tante altre band, ma al momento mi vengono in mente queste.
1: Vedi
0: che subito abbiamo risposto con una novità pertinente. Ma non solo, ci scrivono diversi messaggi. Qui Linda: io scoprì Tool su Radio Rock e la mia vita non è più stata la stessa.
1: Posso dire che veramente, forse, se dovessi rappresentare un gruppo feticcio anche che io ho scoperto tramite Radio Rock, forse effettivamente non mi sono venuti in mente, ma sono io proprio i Tool, che poi mi sono andato a cercare sempre su Napster, poi però sì. Insomma, di base la prima volta li ho sentiti su Radio Rock.
0: È andato tutto in prescrizione, tanto ormai questo.
1: Ma Napster, sai che, a parte gli scherzi, secondo te, ora senza andare a cercare, sì, quanto tempo è durato Napster?
0: Un anno forse, hanno chiuso subito.
1: È durato poco più di un anno,
0: sì.
1: Ha chiuso subito, tra l'altro ha chiuso
0: di Metallica.
1: Per Metallica, sì, che se la sono presa e gli hanno fatto una causa tipo da milioni, miliardi di 26 milioni di dollari. Questa era la cifra all'epoca che Metallica volevano da Napster, presentando non ricordo quante pagine di persone che avevano scaricato, tutti i nomi e cognomi di persone che avevano scaricato abusivamente appunto il loro disco, e Napster a quel punto chiuse. Però il tempo ormai era cambiato completamente, però effettivamente insomma è una roba che cambiò il mondo, e lo cambiò in un anno e poco più.
0: Esattamente. Guarda, io prima dei Tool devo dire che ho scoperto gli A Perfect Circle. Davvero? Mi sono appassionata prima a loro. Merde Noms è stato uno degli album, sempre di quelli portati con il lettore CD e quindi ascoltati dall'inizio alla fine, dalla prima all'ultima traccia, forse uno di quelli che ho ascoltato per intero di più. Però a questo punto, visto che siete voi i protagonisti di questa playlist musicale, ascoltiamo i Tool con Sober.

0: I Tool con Sober. Diversi amici e amiche all'ascolto hanno scoperto questo gruppo proprio grazie a Radio Rock.
1: Ma bravini, fatto... bravini, devo dire. Se la cavano.
0: Sì, ragazzi. Ma stavamo parlando anche così, tu hai aperto un po' i cassetti della memoria con Napster.
1: Ah, quanto mi piace aprire i cassetti della memoria, guarda.
0: Sentiamo.
2: Quando sento la parola Napster mi viene sempre una lacrimuccia di nostalgia. Poi tra l'altro io sono consulente informatico dal 98.
1: Sì.
2: E ai tempi non c'erano i firewall aziendali, quindi potevi usare Napster, usare le reti aziendali per scaricarti la musica sui tuoi PC aziendali.
1: Sì.
2: E mi ero scaricato l'era di Dio. Napster per me è stata la svolta musicale della vita.
0: È stata la svolta, ma anche era semplicissimo da usare.
1: Era molto senza che io... era già passato il tempo di Napster, però stiamo parlando di 2007-2008 e lavoravo in una radio che aveva dei problemi, alcuni problemi sullo streaming, non c'era nemmeno l'app, c'era lo streaming sul computer e si sentiva molto male la radio, e a un certo punto andarono a indagare il motivo per cui effettivamente non riusciva a caricare abbastanza banda, abbastanza segnale, e scoprirono che c'erano, diciamo, dei fonici che utilizzavano i PC e quindi tutta la banda per scaricarsi.
0: Ma immagino non musica, ma materiale
1: di tutto.
0: Pruriginoso.
1: Soprattutto materiale pruriginoso. Sì, tendenzialmente sì, era materiale abbastanza pruriginoso.
0: Io devo dire che dopo Napster ho abbandonato l'idea di scaricare la musica perché mi tediava l'anima, il tempo che ci voleva per cercare anche
1: la canzone con quel nome che era sbagliata, sì. Invece ci mettevano un'altra
0: Oltretutto,
1: cosa sopra.
0: Io poi ho sempre avuto il Mac, quindi non c'era i Mule, c'era LimeWire, che era complicatissimo, non mi ricordo se era così il nome giusto, quindi compravo direttamente il CD, facevo prima o avevo all'epoca.
1: Mi piace però questa cosa di comunque difendere i diritti d'autore, ma non per pigrizia, non per etica.
0: No, pigrizia. Era mera pigrizia. Lavoravo all'epoca e investivo tutti i miei soldini all'epoca guadagnati in CD, che ancora conservo e ho gelosamente, non me ne disfarrò mai.
1: Davvero?
0: No, io sono CD e DVD, forse è anacronistico, ma ancora li tengo gelosamente.
1: Io ero un pessimo conservatore di CD perché mi piaceva molto ascoltarli in macchina e quindi li mettevo in quella sorta di raccoglitori da macchina, dove però a un certo punto si squagliavano per il caldo, si consumavano, si rigavano, era un disastro.
0: Dopo questo momento Amarcord, uno dei gruppi che avete scoperto su Radio Rock e ci avete segnalato sono i Public Service Broadcasting, che riascoltiamo con Go.
3: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here at Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers, gotta go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Econ, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent. We're off to a good start. Play it cool.

0: up like the colors. I'm going around the horn. Okay, retro.
1: Go.
0: Fido.
1: Go.
0: Guides.
1: Go.
0: Control.
1: Go.
0: Falcon.
1: Go.
0: Jinsei.
1: Go.
0: Econ.
1: Go.
0: Surgeon.
1: Go.
0: Retro.
1: Go.
0: Fido.
1: Go.
0: Guidance. GNC.
1: No.
0: Econ.
1: No.
0: Surgeon.
1: No.
0: Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar.
2: 75 feet, down a half.
3: 1202 alarm.
2: 60 seconds.
4: We're going, that flag.
0: We're going, that alarm.
4: 40 feet, down 2.5.
5: If it does reoccur, will we go?
4: 30 seconds.
0: Head shut down.
6: Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
0: Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay off, flight controllers. Retro.
1: Stay.
0: Fido.
1: Stay.
0: Guidance.
1: Stay.
0: Control.
1: Stay.
0: Falcon.
1: Stay.
0: GNC.
1: Stay.
0: Econ.
1: Stay.
0: Surgeon.
1: Stay.
0: Retro.
1: Go.
0: Fido.
1: Go.
0: Guidance.
1: Go.
0: Control.
1: Go.
0: Falcon.
1: Go.
0: GNC.
1: Go.
0: Econ.
1: Go.
0: Surgeon.
1: Go.
0: Retro.
1: Go.
0: Fido.
1: Go.
0: Guidance.
1: Go.
0: Control.
1: Go.
0: Retro.
1: Go.
0: Fido.
1: Go.
0: Guide.
1: Go.
0: Roll.
1: Go.
0: Go.
1: Go.
0: Go.
1: Go.
0: Go.
7: Public Service Broadcasting con Go, uno dei gruppi che avete scoperto grazie a Radio Rock. Chissà quante cose i nostri amici e le nostre amiche l'ascolto hanno scoperto grazie a Giuliano Leone.
8: Poche, te lo dico io, pochissime, pochissime, perché Giuliano Leone è tirchio, perché lui conosce un sacco di musica, ma proprio con il contagocce
7: non
8: lo cede
7: agli ascoltatori. Non condividere la sua sapienza.
8: Ma perché poi, ti dico qual è il ragionamento che fa Giuliano Leone, dice: se poi io faccio conoscere tutti questi gruppi, sì, che conosco io alla gente, poi la gente si compra i biglietti, sale il prezzo del biglietto, certo, si riempie. Invece lui vuole andare da solo a vedere i concerti, come ha fatto con tanti, che ha fatto così.
7: Sta scalpitando perché non vede l'ora di entrare in diretta, comunque,
8: sì, sì,
7: per,
8: sì,
7: passare la musica che voi desiderate.
8: So per certo che ha chiesto al direttore Emilio Pappagallo, sì, con una PEC, di potersi allungare anche durante Antipop di oggi. Non ha ancora ricevuto risposta, ma sicuramente gli arriverà. E forse chissà, quindi avrete Giuliano con voi per 4 ore, sì, oggi, anzi 5.
7: Di queste ed altre corbellerie continueremo a cianciare insieme io e Marco domani mattina, ancora come ultimo giorno. Poi mercoledì, ve lo garantiamo, tornerà Tatiana al suo posto salda al timone di Gagarin.
8: Esattamente. Chiudiamo con una canzone che ho scoperto io tramite Radio Rock, e ricordo che il momento in cui sentii questa canzone per la prima volta, parliamo di fine anni 90, pensai: una radio che passa questo tipo di musica non può che diventare la mia radio del cuore.
7: E con questo monito e con questo brano, Struggle for Pleasure, vi salutiamo. Ciao!
9: Avete ascoltato Gagarin.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. Soul Driver. Now. Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì 29 giugno. Sono 2 minuti dopo le 13. Siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi è un giorno di festa, almeno qui a Roma, quindi non c'è la rubrica What's New, ma si chiacchiera e si ascolta musica insieme anche in base alle vostre proposte, alle vostre richieste. Oggi potete chiedermi quello che volete al 3899 106 600. Io cercherò di accontentarvi, ci facciamo compagnia cominciando con Lenny Kravitz, Always on the Run. Radio Rock, back in time.

0: Lui è Lenny Kravitz che anticipa la prima novità delle nostre due ore insieme, novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per gli Interpol, This Mirror Weighs a Ton.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: devo dire che è molto molto bello questo nuovo singolo per gli Interpol, This Mirror Weighs a Ton. Novità di Radio Rock che potete votare sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di lunedì 29 giugno qui a Roma è festa. Non so dalle vostre parti, vorrei sapere però come state trascorrendo questo lunedì 29 giugno. Se siete a Roma e comunque state festeggiando, siete al mare o in giro, o ai voi ascoltare Soul Driver, fatemelo sapere. Altri 899 106 600. Grazie Interpol, molto molto bello, dovreste continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. come dicevo, quando è festa qui, almeno qui a Roma, non ci sono rubriche e non c'è la What's New, quindi nessuna novità, che ritorneranno lunedì prossimo. Nel frattempo chiacchieriamo un po' e ascoltiamo musica insieme, anche grazie alle vostre proposte. Sentiamo chi c'è, dai.
1: Buongiorno,
0: veloce.
1: Giuliano, buongiorno. Posso chiedere quello che sì, voglio? Perfetto, quello,
0: tutto,
1: un bel bonifico da 200.000 euro.
0: Va bene,
1: dai.
0: Va bene, mi chissà che credevo.
1: Ti ringrazio, un abbraccione.
0: Ma figurati, zozzone. Va bene, ma chissà che pensavo. Poi ancora, vediamo. Ciao carissimo, cerca di accontentarmi. Ah, tu sei di molte meno pretese rispetto al depravato di prima che aveva chiesto 200.000 euro. Tu, caro Luigi, ti accontenti di 10.000 euro, poi, ma certo, allora, chissà che credevo, 200.000 euro senza problemi, 10.000 men che mai, figurati, nessun problema. L'importante è che non mi chiediate merdate come Mannarino, Battisti, Queen, Touché Amore, ste cagate qua. Per il resto, se volete i soldi, io ve li do, figurati, figuriamoci, anzi, perché quello sì, ma non mi chiedete cacate in musica. Va bene, inizio con un po' di mie richieste, ve le faccio da solo. Il mio brano preferito in assoluto degli R.E.M. E voi continuate 3899 106 600 con le vostre proposte. Questa è Man on the Moon.

amatissimi R.E.M. Man on the Moon qui a Radio Rock. 18 sono i minuti passati dopo le 13 di questo lunedì 29 giugno, anche il giorno di festa. Poi festa, io non festeggio mai i santi, me ne frega un cazzo proprio degli onomastici, però Roma è festa, io sono qui di casa a Roma da 31 anni e mi adeguo, quindi festa, però lavoro anche oggi. E allora al 3899-106-600 per i romani. C'è qualche altro stronzo come il sottoscritto che sta lavorando? Poi mi mandate un messaggio, ecco un altro stronzo, sto lavorando come te. Caro Sire Stronzo, vi autorizzo io a chiamarmi così. Ah, tra l'altro c'erano anche due stronzi prima, Nicole e Marco, che saluto, che stavano lavorando. Ah, vediamo chi c'è, dai, al 3899-106-600. Buon pomeriggio, bellerimissimissimo Sire, bellerimissimissimo e stra figherrimissimo. Sì, io sto qua tra letture e serie TV aspettando l'inverno, tesoro mio, quanto ti capisco, quanto anelo anch'io l'inverno, ma quello proprio rigido, quello siberiano, quello che dai i meno 10 gradi in poi, in su come si dice. Poi allora, visto che sei così generoso, mi accontento di una Royal Enfield Guerrilla 40 Fixed Apex. Che cazzo hai scritto?

0: cos'è? Ah, una che è una moto, che... una macchina fotografica, io non ci capisco niente. Vabbè, comunque, sì, te la regalo, sei un cafonazzo, ma te la regalo. Sor Giuliano Hermoso, buenas dias a te, si dice così, non è buenos dias, buenas di bu. Vabbè, comunque sì, Hermoso, hai totalmente ragione. Poi sentiamo chi c'è, vai, veloci, veloci.
1: Ciao Giuliano, ciao. Mi hai messo la Lenny Kravitz, mi fa venire in mente, sì, già col tuo nome della tua trasmissione, okay, mi fa venire in mente Soul Train, che è la trasmissione TV che dove mandavano questi, sì, questi neri patiti del ballo, esagerati. Una cosa bellissima quella trasmissione. Vabbè, ciao.
0: Bella. Ciao Andrea.
1: E poi dei gruppi mostruosi, cioè sì, ci suonavano dei gruppi ad altissimo livello come se nulla fosse.
0: Ah, è vero, sì. Poi allora vediamo, mi vuoi far venire un collasso tra il caldo e Lenny Kravitz, Giuliano? Sì, perdonami, non ci avevo pensato. In effetti, caldo e Lenny Kravitz è un connubio che può portare a conseguenze di questo genere, questo che non ho capito niente. Presente come stronzo ma da casa. Un abbraccio, caro Luigi. Poi grande qualcosa di Jefferson Airplane, bello, bello, sì, mi piace assolutamente. Poi ancora vediamo un po' chi c'è, altre 899 106 600, siete una marea, aspetta che vi un po' per volta. Buongiorno El Patron, hai ascoltato i Patagarri? Porca miseria, mi sono sfuggiti. Vediamo. Ecco qua. Ciao Giuliano, visto che non passi che e io e mia moglie Nina stiamo scoppiando di caldo per smontare tutta casa, visto che non passo cicche, allora ci passeresti un pezzo che ci dà un po' di carica, tipo Learn to Fly the Foo Fighters? Sì, perché no? Prima avevo letto di sfuggito una dedica, adesso mi è sfuggito, si può dire. Cioè, c'era c'era una dedica e adesso non c'è più. Vabbè. Che cazzo, c'era una dedica per una moglie? Ma perché l'avete cancellata? O me la sono inventata? Boh, sarà il caldo. Vabbè, Green Day Boulevard, Brooklyn.

0: Boulevard of Broken Dreams, Green Day qui a Radio Rock. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Ciao Giuliano, ecco un altro stronzo che lavora. Ah, fa 37 gradi, ho 2 di pressione e le 23 sono molto molto lontane. Metteresti Firewater, Born the Blue Down Gang? Bello, che ritmo della canzone rispecchia il mio stato psicofisico. Va bene, va bene, va bene. Però non vale se siete fuori Roma, basta anche le province romane, lì non si fa festa. Quindi se siete stronzi perché siete qui a Roma come sottoscritto a lavorare. Buongiorno Sire, mi unisco agli stronzi lavoratori, ok? Anche un altro che sta lavorando in questo giorno di festa. Poi sentiamo Darietto, vai Dario.
1: Eccolo uno stronzo che lavora al supermercato.
0: Dimmi quale, passo a trovarti.
1: Just fare... Drop Dead dei Limp Bizkit, per favore.
0: Va bene.
1: Sono andato a lavorare, devo attaccare tra una ventina di minuti.
0: Dai, fra un po' arriva, dai, ci provo. Grande Giuliano, io sto lavorando, ma fra un po' festa, puoi mettere Sepoltura, addirittura, ma non fa caldo per Sepoltura, amico mio, che oggi il Brasile gioca e tocca spaccare il Giapone, che Erdaglie sia con noi, poi ancora.
2: Giuliano, stiamo tutti a lavorare, ma fra un po' festa. Puoi mettere festa. Un po' di Sepoltura, che oggi il Brasile gioca e tocca spaccare il culo al Giappone.
0: Stiamo calmi, forza Olli e Benji sempre. Va bene, questa è per Nina e il marito, chi è? Come si chiama? Aspetta, non mi ricordo! Ah, allora, ecco, ciao, Claudio e Nina, un po' di carica, Foo Fighters!

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Passo con Leone on Radio Rock.
6: Si rientra dal primo break delle 13.30 per questo lunedì 29 giugno in compagnia di Soul Driver con i Prodigy's Make My Bitch Up.
5: Radio Rock, back in time.

0: versione prodigy a Radio Rock con Smack My Beach Up. Io vi ricordo anche che Radio Rock sbarca in TV. Vostra radio preferita la potete ascoltare e guardare. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV. Oppure andando sul sito radiorock.it. Oppure ancora su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

0: novità ci sono i Pineapple Thief, All to Ashes, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:41 di questo lunedì 29 giugno, la voce che sentite è quella di Giuliano Leone, con voi fino alle 15. Oggi non c'è la rubrica What's New, non ci sono le novità di Soul Driver, ci sono solo chiacchiere e musica da ascoltare insieme, perché oggi a Roma è festa, è un giorno di festa. E vi ho chiesto, c'è qualche altro stronzo che lavora oltre al sottoscritto? Linda scrive: stronza due volte, che lavoro e lo faccio a Londra. Ma Londra non è festa, però. Quindi ti tocca, tesoro, ti tocca lavorare. Poi, il grande Astro, non so, io ti avrei chiesto Touché Amore, ma allora ti richiedo gli Entombed con Icing Red. Mamma mia, Touché Amore, raga. Che porcata, che monnezza. E poi Luigi mi manda la foto di questa moto, la Royal Enfield Guerrilla 450 Apex. L'avrai, basta che non mi mandi più foto di pietanze, quello mi infastidisce. Poi ancora, ciao Giuliano, ma come? Hai detto niente ai gruppi di merda e poi dici sì ai Foo Fighters? Spero che era solo una percolazio dell'ascoltatore. Allora, i Foo Fighters a me piacciono, ho solo detto che sono enormemente sopravvalutati, però non è che siano tutti da buttare, non è che la monnezza come Touché Amore, raga, o come Mannarino, i Queen, o Battisti, cagate del genere. Poi, vai, chi è?
1: Buongiorno Giuliano Leone.
0: Ciao Jordi.
1: Ciao. Faccio compagnia. Oh, che bello. Andando al lavoro anch'io.
0: Sì.
1: Però perché lavoro a Santa Palomba.
0: Ok.
1: Parto da Roma.
0: Capisco.
1: Festeggiando. Ma lavorando in un posto dove non festeggio. Vabbè.
0: Ok.
1: Niente, volevo chiedere, vediamo un po', un pezzo di Caparezza, mi farebbe piacere sentire la chiave, perché sono al concerto venerdì. È stato spettacolare, veramente meraviglioso.
0: Immagino.
1: Mi ha colpito proprio, cioè, mi ha emozionato troppo.
0: Lo so, è un grande.
1: Soprattutto la
0: grande
1: intro sulla chiave, che penso sai cosa
0: si riferisce. Sì,
1: poi è stato tutto uno spettacolo sui fumetti, io vabbè, che adoro.
0: Guarda, io non c'ero, ma l'ho visto diverse volte Caparezza.
1: Bene, buona festa a tutti.
0: Grazie Jordi. Caparezza veramente nel novero dei miei artisti italiani preferiti in assoluto. E allora Sire, posso chiedere una meravigliosa Shoots and Leathers di Korn, mi chiede Alessandro. Dato che si può chiedere di tutto, vero? Giusto per informazione, io mi sto a fare il culo sotto al sole di Roma. Vabbè, mi dispiace. Te lo meriti. Allora, ti meriti i Korn. Va bene. Buongiorno Sire, mi unisco agli stronzi lavoratori. Va bene. Poi ancora, mamma mia, quanti siete. Buon caldo Sire, c'è un video che fra un po' aprirò. E poi ancora, ciao Giuliano, io non lavoro ma mi sento stronzo lo stesso. Un Gianluca meraviglioso. Va bene, dai, continuate. 3899 106 100, le vostre proposte, le vostre richieste musicali, anche per combattere questo caldo asfissiante. Ditemi anche se state lavorando, cosa state facendo. Qui a Roma è festa, ve l'ho detto, poi altrove non lo so, però visto che mi avete chiesto i Korn di Shoots and Leathers, eccoli qua.

Radio Rock con Sheets and Letters, sempre lunedì 29 giugno 13:49. Giuliano con voi fino alle 15 anche oggi, durante il D di festa. C'è chi scrive: è festa per il compleanno del Papa? Buh, non lo so, non so. So che è San Pietro e Paolo qui a Roma, quindi santi patroni della città eterna. Ciao, sono il dottor Colle. Mi puoi mettere una canzone per la squadra più forte del mondo? Ariomma? No, non la metterò mai. Ciao, dottore Colle. Poi ancora, vediamo chi c'è. Vi ascolto dal mio fedele stereo, mi scrive Andrea. Mi manda foto, bello, uno stereo, un compatto che si usava molto negli anni 70-80. Ma che bello! Mi manda la foto con anche un paio di ciabatte orrende. Buttale, ti prego. Che cazzo di foto è? Vabbè, però lo stereo è bellissimo. Poi ancora 3899-106-600. Ah, c'è la polemica allora. Perché c'è chi mi scrive. Dov'è? Ma io mi. Allora, prima c'era una dedica di un marito per la moglie che voleva Elevation degli YouTube. Ora è sparita, io non la trovo più questa. L'hai cancellata, amico? Non, cioè, l'ho letta di sfuggita, l'hai cancellata, di' la verità. L'hai cancellata o mi hai fatto questo scherzone bellissimo, tra l'altro? Va bene, poi Sire Bonjour, mi scrive qualcuno che non si firma. Io sono umilmente curioso di sapere perché non ti piace Battisti, anzi perché lo annoveri tra le cose che fanno cagare, baci baci. La risposta è nella domanda, perché fa cagare semplicemente. No, non sopporto la voce, proprio mi dà un fastidio epidermico, proprio la voce e il suo modo di cantare. Poi musicalmente anche era anche molto molto bravo, assolutamente, ma i testi di Mogola mi fanno schifo proprio, quelli di Panella neanche a parlarne, e il modo di cantare mi ha sempre procurato l'orticaria. Va bene, comunque, anche se ti hai cancellato il messaggio, a me non la si fa. E io avevo letto che volevi dedicare Elevation a tua moglie, chiunque tu sia. Quindi mo ti becchi Elevation e lo dedichiamo a tua moglie, va bene?

Station YouTube, chiesta da qualcuno di voi che poi pavidamente ha cancellato, a me non sfugge nulla, eh. Ah, comunque ci tengo a dire che parlo per con cognizione di causa, perché a casa mia si ascoltava parecchio, purtroppo, Battisti, mio padre, mia madre ascoltavano Battisti. La mia compagna tuttora adora Battisti, però c'è il veto, non si ascolta a casa mia, non si ascolta. Quando io ci sono, niente Battisti. Quindi vorrei solo dire che se parlo, se dico che non mi piace, perché comunque lo conosco, va bene? Oh, buon pomeriggio Sire, solo un saluto dal credo girone dell'inferno, quello dove hai tenuto il condizionatore acceso una vita e ora che sei morto vai direttamente nelle fiamme. Mamma mia, sì, in effetti hai reso l'idea alla perfezione. Ludivina, che bel nome, scrive: ciao, noi siamo di ritorno dal mare, me la metteresti Temptation, The New Order? Thank you. Va bene, dopo vediamo cosa riesco a fare. Ce ne andiamo in pausa. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste, loro sono ovviamente Pink Floyd. Hello.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Soul Driver. A spasso con Leone. We are Radio Rock.
6: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 29 giugno che si apre con il Nickelback di Rockstar.
7: Radio

0: Novità di Radio Rock, questa dei Deep Purple, Guilt Trippin', che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:11 di lunedì 29 giugno, Giuliano con voi fino alle 15. Oggi non c'è la rubrica What's New, si chiacchiera e si ascolta musica insieme anche in base alle vostre richieste, giunte al 3899 106 600. Tanti saluti da uno Strunz, da un cantiere a Prenzlau, Germania. Al momento sotto la pioggia torrenziale, che bello, Jean-Pierre, che meraviglia, quanto vorrei un bel po' di pioggia qui a Radio Rock, cioè, proprio dentro, dentro. Va bene, poi ancora 3899106600, buongiorno, oggi di riposo, comunque domani mi rifaccio subito, carico e scarico, bagagli, un lavoro di merda, ma no, perché ogni lavoro ha i suoi lati positivi, comunque sempre grazie per la compagnia e la bella musica, grazie a te Andrea e buon riposo, almeno per oggi. Poi ancora, vediamo chi c'è, dai.
1: Hai capito che cazzo dice quel ragazzino?
0: Ma che è? Cos'è sto? Aspetta.
1: Hai capito che cazzo dice quel ragazzino?
0: Io non ho capito che cazzo hai detto te, intanto, vabbè. Comunque è andata così. Allora, cara Ludivina, che mi ha chiesto Temptation, The New Order, dura veramente troppo, qualcosa di più breve, eh? Più breve, che ti costa, va bene? Se puoi, poi ancora ciao Sire, in questa calda giornata piena di pensieri mi metteresti Home dei Depeche Mode? Mi aiuta sempre a fare pace con quello che succede intorno a me. Giulietta, tesoro, eccola qua, dai.

0: Depeche Mode a Radio Rock con Home, richiesto da Giulietta al 3899 106 600, dove si palesa anche
1: Cavallo. Buongiorno, Don Cavallo.
0: Ciao caro.
1: Io pure lavoro con sto bel calduccio che fa nome da c'è nel forno a 220
0: mamma
1: gradi.
0: Mamma mia.
1: Dai, su.
0: Mi fido, mi manda un video dove sta cucinando melanzane, pomodori, insomma, 220 gradi di forno. Vabbè, mi dispiace. Ma come, non conosci la magica? Certo che la conosco, per questo la evito. Ciao Giuliano, io mi sento stronzo tre volte. Primo, perché lavoro per un corriere che ha sede a Roma, ma io faccio provincia, aia. Secondo, perché sto dentro un furgone marrone con 38.5 gradi di fuori, mamma mia. E terzo, perché tutti i colleghi che fanno le consegne per Roma oggi se ne stanno beatamente a casa. E allora, veramente massima solidarietà, caro Roberto, mi dispiace. Poi ancora, che dici di un bel pezzo di madrugada? Sono semplicemente geniali e passati troppo poco. Evidentemente, caro Marco, non ascolti Soul Driver, perché sono un gruppo che adoro in madrugata, proprio tanto, e li passo spessissimo, come in questo caso, quindi hai fatto bene a ricordare, però io li passo molto spesso. Questa è una meraviglia, Help Yourself to Me, e loro sono in madrugata a Radio Rock.

veramente un gioiello questo Help Yourself to Me, tratto da Chimes at Midnight, grandissimo disco. Lo vorrei dedicare a Valentina con un grande grande abbraccio. Era è la nostra canzone ancora. E a Marco, che mi aveva chiesto appunto al 3899 106 600, mi manda una foto bellissima, mi dice: grazie di cuore, la dedico a mio figlio adottato in Africa, la mia vita. Allora, il bambino è strepitoso, è veramente bello, cioè ti giuro, è una foto incantevole. Io auguro tanta felicità veramente a te e a tuo figlio, bellissimo, bello bello bello. Grazie a te per questa testimonianza, cioè, ti giuro, è commovente per quanto è bello questo bambino. Va bene, anche se non c'è What's New, propongo la nuova The Russian Circle con sentiti omaggi Sire, ma me la sento e me la tengo buona per lunedì prossimo magari, che ne dici? Poi ancora, li ho scoperti grazie a te, sempre in madrugata Marco, sono contento, dai, a qualcosina di buono in questi 10 anni qui a Radio Rock credo di averla fatta. Poi speriamo che insomma l'avventura Soul Driver possa ancora continuare. Mi avete chiesto anche Fire, Water, Burn, Blood Out, Gang.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo lunedì 29 giugno che si apre con i Beastie Boys di Sabotage.

0: Beastie Boys a Radio Rock con Sabotage. Beastie Boys che anticipano l'ultima novità per quello che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Marilyn Manson, Exit Wound.
1: Brand new music right here.

quarta settimana di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock per Marilyn Manson con Exit Wounds. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. Poco più di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, Antipop, con i 3-3 di Radio Rock, Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Nel frattempo c'è ancora Giuliano, oggi si chiacchiera così, si ascolta un po' di musica senza pretese, senza avere la velità di proporre novità come succede ogni lunedì. E invece niente, nessuna novità almeno per oggi, poi torneranno, promesso, torneranno lunedì prossimo. Gli ultimi 20 minuti che potete dedicare alle vostre richieste e alle vostre proposte. Nel frattempo ancora di testa mia con i Dire Straits, Industrial Disease.

Industrial Disease, allora sono i Dire Straits qui a Radio Rock, 14:45 di lunedì 29 giugno. C'è chi scrive al 3899-106-600. Lorenzo scrive: in tema con i Madrugada, che ne dici dei Dead Can Dance? Fai tu, no, non ci vedo molte affinità, però i Dead Can Dance li adoro. So che sono un po' estivi, dai, cioè, vabbè, vediamo, magari ci chiudo proprio la trasmissione. Nel frattempo c'è anche chi mi manda la classifica dei migliori speaker di Radio Rock che hanno fatto in un'altra trasmissione. E vediamo un po', io sono al 16° posto. Oh, benissimo, pensavo peggio, vi giuro. Però 16° posto rispetto a quanti siamo? Spero che siamo più di 16. Pensate, siamo in 15, Giuliano Leone al 16°. Va bene, bella, questa l'hanno fatta gli ascoltatori. Allora, i Foo Fighters non andavano bene, a detta di qualcuno, ma no, non è vero. Proviamo con i Pearl Jam, vado sul mainstream. Jeremy, ciao da Claudio. Vabbè, con i Pearl Jam diciamo che si va sempre, sempre sul sicuro, va bene? 3899-106-600, ultimo quarto d'ora di richieste, proposte, quello che è minchiate, come vi pare, e di classifiche di speaker di Radio. 16°, ottimo, ottimo risultato. Mamma, sono 16°.

Chiudi Pearl Jam con Jeremy come da vostra proposta al 3899 106 S100. Caro Luigi, ti prometto che mercoledì avrai anche Jefferson Airplane. Oggi non faccio in tempo, magari li passano quelli di Antipop, anche perché dopo i Pearl Jam volevo ascoltare anche Soundgarden.

0: io con il Soundgarden di Flower vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15 sempre con Soul Driver. Intanto vi lascio in buone mani con chi la radio la sa fare sul serio. Sono ai primi tre posti Valerio, Giampiero ed Emanuele, i ragazzi di Antipop, che vi terranno compagnia dalle 15 alle 18. Noi appunto ci sentiamo domani dalle 13 alle 15 con Soul Driver. Voi ricordatevi di non lasciare i 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao!
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 29 giugno 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulli al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon lunedì 29 giugno cari amici radioascoltatori, e quindi oggi si festeggia Giampiero Giulli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera ma soprattutto all the girls all'ascolto di Radio Rock, nonostante la festività, però solo a Roma, perché in realtà
0: sì,
2: è una festa che attiene...
1: Ma non per noi, non per noi.
2: Vabbè, che vuol dire? Ma subito là, pronto a fare intragamba tesa.
0: Lo sanno, noi ci stiamo.
2: Ma io ho parlato quando tu hai la tua presentazione.
1: Stai festeggiando?
2: Ma scusa, io ho parlato durante la tua presentazione.
1: Ma tanto tu parlerai per tre ore su e dai, sta tranquillo, che fa caldo.
2: Io questa storia che parlo sempre io, poi parla sempre lui. E allora come funziona?
0: Questo è un po' Sandro e Raimondo.
1: Sì,
0: no,
1: sì. Sandro e Raimondo.
2: No, Mauro, Sandro e Mauro.
0: Sandra e Mauro.
2: Sandra e Mauro.
0: Mi ricorda un'altra coppia, insomma, che ha poco a che fare con la TV, però vabbè, oggi ragazzi, siccome è festivo, non c'è la cassettiera, perché ovviamente noi andiamo a risparmio,
1: certo,
0: tagliamo quello che possiamo tagliare, certo, ma non l'entusiasmo che è inalterato da parte nostra, o meglio, queste sono tra le cose che dobbiamo dire, far finta di sentire un po' più nostre. Saremo con voi forse fino alle 18, iniziando sicuramente con i What Mother di Woman.
3: Radio Rock, back in time.

0: con Wolf Mother,
1: il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Vabbè, dai, oggi veloce perché non abbiamo tempo da perdere.
3: C'è Giappone col Brasile. Abbiamo l'obiettivo di giornata, è Brasile
2: e Giappone. Arrivare al 19, cercare di vedere in qualche modo. Come si chiama?
3: Brasile e Giappone. Come si chiama?
2: Dammelo statisticato. Comunque, Giuliano, oggi, siccome oggi è San Pietro e Paolo che mi assurgono a padroni di Roma,
3: sì.
2: Leone Giuliano di Ammare Apollignano mi è il patrono.
3: Ah, ok.
2: È il padrono di Ammare Apollignano.
3: Ammare?
2: No, non Polignano, capito. Ammare.
3: Ah, giustamente.
2: Ammare e deve fare rima, ragazzi.
3: Maestro, maestro.
2: Cerchiamo un attimo. Arriviamoci ai 18, poi dormiamo.
3: Maestro, però... lei è sublime. Oggi è sublime.
2: Aspetta, vado un attimo in bagno. Brand new music right here. Brand

0: Tarantula, Rob Zombie.
1: Ah, buonasera Antibob. Non vi chiedo di parlare di una scommessa per la partita di stasera, anche perché non è legale, no?
0: Esatto.
1: Però io ho una piotta a mano che mi trema, no? E vorrei chiedere all'esperto Gian Piero Giugni, il primo marcatore di Brasile e Giappone. Grazie, arriverà un presente eventualmente.
2: Allora, vediamo. Sbilanciare. Oh, naturalmente. Lui c'ha 100 copechi, no?
3: Sì,
2: come
3: sì,
2: si dice?
3: Doblò. 100 doblò.
2: No, doblò. Ah, proprio i doblò, quindi pensa qua, cioè Giuseppe se li deve dare via.
0: Capito. Pure
2: perché ingombranti. Allora, vediamo innanzitutto quelle che sono
3: le formazioni, le probabili.
2: I campetti,
3: no? Quella cosa.
2: Escludendo i portieri, perché comunque sia.
3: Sì, cioè, Suzuki da una parte.
2: Suzuki, Suzuki, mo mi pare veramente la cosa di una cattiveria.
3: Il gol di Suzuki, dici.
2: Sì. Io, guarda, giochiamocene un paio.
3: Sì.
2: Io mi giocherei Kaishusano che... Ma per l'assonanza con Takeshi Sano, che era quello che era?
0: Ma dire no, quelli che calcio,
2: quelli che sempre che ti fava l'Udinese.
0: Sì, come no?
2: Pensa te che cavolo stiamo ricacciando. E poi mi sa che è venuto a mancare. Adesso
0: non
2: vorrei dire
0: non me lo
2: una cosa, però non glielo auguro naturalmente.
0: Ah, beh, certo.
2: Però un po' Takeshi Sano.
0: Sì.
2: Che era sano, no?
0: Sì.
2: Sano come un pesce.
0: Se ancora bella, sano, insomma.
2: Sì, sarà ancora sano. Altrimenti gioca del classico, non dato a tantissimo, però un Vinicius Junior che magari non è quotato tantissimo,
0: però
2: magari ci giochi qualche doblò in più ed eccola lì che
3: sì, lui comunque
2: che magari
3: ha detto che ha a disposizione 100 doblò, quindi insomma.
2: Sì, io magari farei una cioè fattere un paio, no?
3: Poi maestro, lei secondo lei questa partita è da gol, no gol?
2: No, è da gol. Questo è da gol.
3: Quindi potrebbe essere interessante unire un...
0: Comunque era qualche... Takeide Sano.
2: Takeide, io avevo detto Takeshi, vabbè, però non male.
3: Unire un gol
2: più
3: il marcatore, sempre qualche doblò, cioè non è che uno deve...
2: Però, adesso però finiamolo bene questo messaggio, poi se vuoi giocare in totale legalità... vai a London Bar che c'è il nuovo servizio, nuovo servizio forte proprio relativo
3: si
2: alla...
3: chiama Ce Pensa Forte, c'è pure,
2: forte.
3: L'app poi
2: che ti mettono dentro sta gabbia, no?
3: Sì, esatto.
2: Si chiama la Roccaforte dove puoi giocare
3: tu, uno contro uno, cioè,
2: però ci sono quattro persone che ti spruzzano l'aria quella vaporizzata fresca.
3: Il videogioco quello dei quattro delinquenti che seminavano all'interno della prigione.
0: Oddio.
3: Era un gioco dove ti dovevi fare a botte praticamente e tu potevi scegliere sti matti che seminavano quei gambe. Lo troviamo.
2: Mi raccomando,
3: ho pensato a quella roba lì.
2: È che voglio sapere di più.

0: cose. AC/DC, allora l'abbiamo trovato, sì. Questo videogioco cui faceva riferimento Emanuele Forte, Thrill Kill.
1: Thrill Kill, praticamente, che era fine anni, sì, 90, sì, del genere.
0: 98.
1: No, il gioco consta di una stanza quadrata in 3D dove dai 2 ai 4 lottatori si sfidano fino alla morte. Ciascun lottatore, anziché una life bar che diminuisce man mano che subisce i colpi, possiede una kill bar inizialmente vuota che si accresce man mano che sferra attacchi. La particolarità è praticamente che i giocatori sono in realtà le anime di 8 persone morte e scese all'inferno. Quest'ultimo è ben lontano dall'inferno dantesco, ma una copia deviata del mondo moderno. Ciascun personaggio è la manifestazione fisica delle perversioni e dei vizi che aveva in vita.
2: Sì, è che gioco macabro.
1: È macabro, sì, però ti resta
2: Ti resta, è macabro.
0: Quello venne ritirato ad un certo punto, sto leggendo, dal,
2: sì,
0: mercato
2: perché era macabro
0: e anche perché poi venne già censurato finché era in commercio, perché pieno di violenza, insomma, fine a se stessa, ritirato dal mercato perché avrebbe potuto danneggiare l'immagine della casa che lo pubblicava, ovvero Electronic Arts, che aveva acquisito Virgin Interactive, che aveva pubblicato una prima volta questo gioco.
2: Cioè, devo dire che Electronic Arts ha sempre fatto giochi più o meno pulitini, no?
0: Eh sì.
2: Quindi comunque andasse a sporcare la fedina penale per un gioco del genere.
1: Sì, con Thrill Kill.
2: Però io dico, dopo che fai tutti i giochi su Dem Hospital, Dem Park e tutta sta roba qua, i giochi, i punti e clicca, per dire,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Non è che la prossima evoluzione adesso famo, allora mi viene in mente, no?
0: Gente che se mena con braccio,
2: una prigione,
1: le perversioni, i vizi,
2: le cose,
1: le donne nude,
2: un po' per volta, cavolo,
0: mancano le vie di mezzo, fate un Crazy Taxi in mezzo,
1: un po' come antipop, un po' alla volta, piano piano arriviamo, sì, a Dama, quello,
0: sì. Sì.
2: Vabbè, quello

0: Brava, Get Me, Killing Joke. Maestro, lei ha giocato a uno dei 1000 giochi che ha comprato scorsa settimana?
1: No, perché a me piace acquistare ma non usufruire.
0: Bravo. Ah,
1: no,
0: come me, quindi prodotto. Lei sta diventando un po' del mio partito, maestro.
1: Sì, ma sai, è vero, no, però effettivamente quando c'hai niente tante cose da fare, poi metti, ecco, ma pure questo tempo che ti fa venire poca voglia di far tutto, qualsiasi cosa
2: è vero.
1: Problema, ma pure veramente leggere un libro, fare...
0: Guarda, quali sono le cose che vale la pena di fare col caldo, a parte dormire se ci
2: io
0: si
2: credo
0: riesce
2: il col, nulla cosa
1: dare antipop, perché vi curi, immaginate lì che inferno,
0: sì.
1: Cioè
0: sì.
1: Voi che state morendo di caldo con noi sotto che rompiamo pure le palle,
2: un po' sì che chiacchieriamo invece di passare,
0: poi noi ce la manco col freddo, quindi
2: no, però è vero, l'altro giorno ero a casa, accendo il condizionatore perché sennò non si può fare. Ti metti a leggere, ma fa comunque caldo, e quindi chiudi il libro e fissi il vuoto. Dici, guardiamo una serie. No, non mi vale guardare una serie perché fa caldo.
1: No, ma poi è troppo impegnativo guardare una serie. Cioè, devi capire,
2: ti pesa
1: devi
2: tutto.
1: Fare.
2: Ti pesa fare tutto, è una cosa assurda. Che se può fare?
0: Dicevo voi, perché qualcosa starete facendo oggi che è festivo, almeno qui a Roma, no? Un po' per capire.
2: Vai, ecco, a mangiare al lago, sai che bello, una passeggiata al lago.
0: C'è caldo.
2: Ma fa comunque caldo. Che...
1: No.
0: Non esci a bere una birra, l'alcol peggio mi sento.
2: No, però, peggio, molto peggio. Però l'alcol ha un vantaggio, che è un minimo.
0: Si sordisce,
2: quindi comunque sudi, ma sudi con la mente leggera. Ecco,
1: sì,
2: quello
1: sudi
2: un po'
1: felice.
2: Sudi felice.
0: Sudi un po' meglio, sì.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
13: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.
16: Back to Antipop.
17: Antipop.
14: State ascoltando
17: Antipop.
14: La trasmissione che peggio è impossibile.
18: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 con i Cream di White Room.
19: Radio Rock. Back in time.

0: Ritual, Le Warning.
1: Mia mamma col caldo si mette a fare le melanzane alla parmigiana, sfidando le leggi della fisica, o è un autolesionista che vuole spingersi fino oltre il limite. Io non
0: vuole
1: so
0: morire.
2: No, semplicemente
1: questa cosa.
2: Tua mamma è una super donna, è molto semplice. Guarda, come cosa?
3: Io mi ricordo da neopatentato, non facevo le melanzane, ma però non era così caldo. Però cercavo di arrivare a questa temperatura facendo cosa? Chiudendomi quei finestrini, entra la macchina e accendendo l'aria calda. Ecco, io sai più o meno quello che si prova quando tua madre fa.
2: Aspetta, tu che facevi?
3: Però sta cosa autolesionista, no? Tu immagini metà luglio, così 20, ma stavo 18, 19 anni, insomma, quella, ogni tanto pure fare burle con gli amici, no? Allora chiudevo tutto e mettevo stare a casa. Però.
0: Era una cosa. Perché tu volevi sentirti male, fondamentalmente?
3: Mi ricordo, una ragazza, oddio, ti prego, apri, oddio, ti prego, apri, sta svenendo. E io là, ma dovetti cedere, ma anche.
2: Senti, invece come vi ponete sull'argomento, ecco, cucinare, no? Perché appunto la mamma dell'ascoltatore addirittura fa le melanzane.
0: Io l'ho fatte l'altro giorno e me ne sono pentito, però.
3: Ma ti credo.
2: Ho acceso il forno per sbaglio, devo fare una cosa, apro il forno per tirare fuori le verdure e mi arriva una ventata e lì per lì stavo costantemente mai faccio, ma che cazzo ho fatto, ma perché lo
0: io
2: sto facendo
0: quando l'ho aperto mi ha sparato a 3 metri dietro il forno.
2: Sì. E cosa come mangiate voi quando c'è di caldo?
0: Beh, cioè certo, devi fare cose un pochino fresche, qualche insalata bella condita oppure una pasta fredda, però non sempre
3: se
0: riesco,
3: si ordina ragazzi.
2: Ah, si ordina il maestro, lei mi ordina.
3: Guarda, ne parlavamo pure con Valerio l'altro giorno, che purtroppo questo periodo mi assurge a una problematica proprio di delivery, perché un po', ecco, la nulla facenza, un po' tutto quanto.
0: Tu non si riesce a fare il pranzo del giorno dopo, per esempio.
3: Sì, poi ecco, non sempre riesci a fare la spesa, c'hai la voglia di prendere. Sì. Quindi.
2: Io ho visto, so che il maestro è un abile cuoco, quindi chiedevo. Ma quindi non è solo cucinare, cioè, o meglio, è solo cucinare, non a mangiare che ti fa caldo. Tutto. Perché magari se ordini una pizza, te la mangi.
0: Bravo, la pizza è una di quelle cose che il caldo può togliermi.
3: No, è vero.
0: Per quanto non siano dei cibi migliori.
2: Quindi la pizza va bene per il caldo.
0: Sì, no, cioè io mangio comunque.
3: No, se ti fai una pizza alla diavola, questo
2: magari no,
0: il piccante
3: magari,
0: no.
3: Magari ecco, non aiutare il.
2: Tipo una bella insalata di riso.
3: No. A me banale. Posso dire
0: o male?
3: Allora, per me è sopravvalutata.
2: Sì, sì, chiaro.
3: Cioè, dopo il poké.
0: Prima forse, no.
3: No, dopo il poké.
0: Cioè, peggio il poké del.
3: No, scusa, allora no, avevo voluto il contrario.
2: Quindi il maestro mette poké come proprio al top, ma che cosa ti mangi?
3: Guarda, per me è financo più buono il risotto alla milanese freddo.
2: Financo più buono, maestro. Locuzione, che fa?
3: Oggi che c'è sente oggi potrebbe. Sì. Pure con lo strutto il riso.
2: No,
3: molto buono.
2: Vabbè, sì, c'ha ragione.

0: Smells Light and Spirit, Nirvana, vi lamentate, scrive Marco 71. Io sto così, sembra l'immagine di un forno che fa 336 gradi dentro.
1: Sì, fa la pizza, immagino, no? Sembra.
0: Sì, a meno che non sia dentro il Vesuvio, non lo so.
1: Però perché ancora non c'è porto della pizza? Il punto è quello.
2: No, ma io smetti, da ognuno chiede la pizza.
1: Ma te hai chiesto i videogiochi fino all'altro ieri. Io mi accontento di Insupply, ma accontento. Comunque.
0: Però, una pagnotta, però, qualcosa, no?
1: Cioè, abbiamo la nostra nuova rubrica del maestro Giampiero. Ma cosa ti mangi? Perché da esperto, sì, dai, da esperto chef, dovresti anche un po' dare.
2: Io?
1: Sì.
0: Beh,
1: è bravo a cucinare.
2: Ma no, non dicevo.
1: Dovresti dare un po' dei giudizi su quelli che sono.
2: Devo dare giudizi.
1: Sì, devi giudicare quelle che possono essere.
2: Dare ricette.
1: No, quelle che possono essere le ricette del momento. Ad esempio, tutti consigliano, no, di mangiare le insalate, l'insalatone.
2: Basta.
1: Ecco, io questo vorrei dal maestro, capito?
2: Ma che ce fate con l'insalatone? Che
0: l'insalatone
2: non rimane niente.
0: L'insalata di riso,
2: non rimane nulla, non rimane nulla. Tu mangi. Sai, sono le classiche cose che lì per lì ti senti pieno,
0: poi
2: tempo 10, 15, anche 20 minuti ti riscatta la fame. E là mangi due volte.
1: E
2: il latte frega.
1: E il latte frega, quindi insalate. No. Insalata di riso, quella.
2: Ma basta, se posso dire insalata di riso, basta, perché veramente. Allora, mo che uno poi. Cioè, troppa libertà nell'insalata di riso.
1: Bravo.
2: Cioè,
1: c'è una ricetta
0: anche troppa interpretazione.
1: In teoria classica che andrebbe seguita per renderla buona.
2: Se l'insalata di riso mi venisse trattata alla stregua della carbonara, andrebbe bene. Perché tutti dovrebbero essere i puristi.
1: Ok.
2: Dell'insalata di riso.
0: Ci mette il prosciutto.
2: Tu ci metti il prosciutto? Dai, per esempio,
1: perché?
2: Il prosciutto cotto e l'insalata di riso.
1: Ma schifo.
2: Ma che è? La paglia.
1: Tra l'altro, è vero. Nell'insalata di riso spesso la usi come svuota frigo, no? Il sedano, le
2: ciliegie, tutto.
1: Le ciliegie, l'arbicocche, butti tutto in
2: dentro.
1: Non funziona così. Però invece quelle comprate, no? Tipo, sai che compri.
2: Ma quelle proprio non le consideriamo.
1: Quelle no. Però per renderla accettabile, lei c'ha una ricetta, maestro?
2: Ma allora a me.
0: Non la fa per renderla accettabile.
1: Diciamo. Volessi.
0: Prodigarsi, no?
2: È che allora il mio dubbio esistenzialista riguardante questa insalata di riso è: ma ci va il tonno, ci va il würstel o entrambe le cose? Perché secondo me.
1: Secondo me
2: uno dovrebbe partire da questi due ingredienti e dalla.
1: Redime costruisce. Quindi ci mettiamo, volendo, o würstel o tonno, oppure
2: però
1: tutte
2: da
1: e
2: là,
1: due.
2: Però poi da là ci possiamo
1: un po' di formaggio, però non ci mette.
2: Però dipende, perché
0: fai tonno con formaggio
1: poi certo ci metti i cetriolini, c'è chi ci mette i sottaceti, cioè poi diventa
2: però i sottaceti, sta roba mi sta meglio col tonno.
1: Mi assurge a tonno.
2: Mi sta meglio col tonno.
0: Sì, non col prosciutto.
1: Allora, invece un messaggio proprio per il maestro Giampiero. Pensavo di essere l'unico a rinchiudermi in auto d'estate con l'aria calda al massimo.
2: No.
1: Con un amico da neo maggiorenni facevamo la gara. Grandi soddisfazioni.
0: Sono ancora vivi, entrambi.
1: Questa che è tipo, sai, le nuove mode del momento, no? La guerra, la vodka nell'occhio. Adesso
2: quando vedi
1: questa roba così.
2: Quando ne so, sui social vedi quelle cose che tutti facevamo in classe, che ne so, bucare la gomma piuttosto che.
1: Sì, è vero.
2: Quelle sono quelle cose che secondo me di stupidi, perché me lo dico da solo. lo facevo proprio era divertimento nel vedere gli altri soffrire.
1: Allo stato puro.
2: Allo stato brado.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: seconda ora della puntata di Antipop di oggi, di questo lunedì 29 gennaio 2026, che si apre con gli Evanescence di Going Under.
0: Radio.

0: Star Smash Mouth. Sì,
1: secondo me il problema dell'insalata di riso è la diatriba tra maionese o non maionese. Sì, secondo me, io personalmente senza maionese sennò diventa una cosa veramente pesante.
2: Io invece, sai, la davo per scontata la maionese.
0: Allora, lui ci sta bene sia col prosciutto che col tonno.
2: No, che col
3: meglio tonno,
0: con Wuster.
3: Vogliamo costruire vogliamo costruire l'insalata di riso di Antipop
0: perfetta.
3: Come andrebbe fatta? Perché io ho cercato così per non sapere né leggere e né scrivere la ricetta originale dell'insalata di riso. E mi viene risposto: non esiste una ricetta originale, unica, codificata, depositata per l'insalata di riso.
0: È facile.
3: Si tratta di un piatto della cucina italiana nato spontaneamente dalla fusione di antiche tradizioni mediterranee legate ai cereali sgranati freddi e dall'abitudine casalinga di usare ingredienti estivi o di recupero. Si parla addirittura del 1400, la prima traccia scritta di un riso freddo in Italia. Compare, il maestro lo sa, in un trattato di fine 400 di un anonimo padovano dove il riso veniva cucinato nel brodo e nel latte e poi servito freddo.
2: Michele, no?
3: Michele Padovano, esattamente, bravo, no? proprio lui. La versione classica, vabbè, non c'è fondamentalmente, ognuno ci mette il cazzo che vuole.
0: Questo però
3: non
0: è la ricetta così.
3: Per quello dico, possiamo, abbiamo proprio terreno fertile, margine per tirare fuori la nostra ricetta perfetta.
0: E l'unica costante è il riso, fondamentalmente.
3: Al momento mettiamo riso.
2: Il riso deve essere parboiled. Scritto paraboiled, scrivo bene, mi
3: Paraboiled, si legge però? Parboiled. Giustamente che in inglese.
2: Non si legge in realtà.
3: Poi che cosa ci aggiungiamo, maestro? Del tonno, del Brazil?
2: No, io la voglio. Allora, votiamo.
3: Allora,
2: lui vota il tonno.
3: Allora, neanche. Chiediamo anche ai nostri ascoltatori.
2: Cioè, quello che sembra tonno.
0: Ah, sembra tonno. Il Vuna, sì.
3: Chiediamo ai nostri ascoltatori anche.
2: Prego.
3: Tonno.
2: Tonno
3: Wuster o prosciutto cotto?
2: No, prosciutto cotto no.
0: No, bandito.
3: Quindi è bandito, attaccate. O Wuster o tonno. 3899 106 e 600,

0: Poving, Angin de Poitrin.
1: Raga, ma tutti e tre, se noi usciamo fuori dalla filosofia dell'insalata di riso.
2: Allora, insalata
1: di riso de mare, de terra, no? Ci metti tutto.
3: Questo è vero, però.
0: Prosciutto e wurst.
2: No, allora, però, scusate, noi qui si sta cercando di dare senso, di dare senso a questa ricetta. Altrimenti deprecabile, pertanto
0: sì, altrimenti inutile.
2: Siamo partiti dall'unica certezza, cioè dal riso. Il riso parboiled è importante. Dopodiché, mi dovete spiegare.
3: Parola spagnola, paraboiled.
2: Paraboiles in quel caso sarebbe perché tonno o perché wurst. Cioè,
0: la proteina principale, ragazzi.
2: Esatto.
0: Qual è
3: però lo
0: voi?
3: Sai, io continuo a ripetere.
2: Io aggiungo tonno.
3: Io pure sarei per la fazione del tonno.
0: Sono d'accordo.
3: Quindi io decreterei tonno sotto questo punto di vista. Però ripeto, perdonami. Allora,
2: ti perdono.
3: Secondo me, no prosciutto, il prosciutto cotto no, è vietatissimo.
2: Nessuno ha scritto prosciutto.
3: Io continuo a ripetere no, ma proprio soprattutto neanche ancora i peggiori sono quelli che gli rimane in frigo.

0: la fetta di prosciutto cotto
1: lo mettono a fette,
0: e lo mettono a fette come all'istarelli. Vabbè, no,
1: ma lì c'è un girone d'inferno
0: si può proprio fare
2: in carcere.
0: Sì, bisogna andare in carcere.
1: Dante e Virgilio che scendono, e
2: ci
1: questi
2: sono attenuanti che tengono.
1: Questi sono quelli che mettono il prosciutto cotto a fette,
0: però non è una questione di mare o di terra, ma è per evitare, diciamo, l'effetto paella.
2: Non è un altro piatto ancora.
1: Allora, il wurstel è immondizia, scusate il francese, ma è lo scarto più scarto. Vabbè, questo lo sappiamo.
0: È vero.
1: A questo punto meglio tonno e uovo. No, regà, l'uovo no. L'uovo voi mangiate voi.
0: È l'uovo.
1: Le fai una frittata.
0: No, l'uovo.
1: Cioè, tonno. So. Partiamo dal tonno. Dopodiché.
2: Cosa possiamo aggiungere?
1: Le cipolline? Cioè, stanno bene la cipollina?
0: Beh,
1: la garudina
0: sottace. Quelli della Saclà.
2: Sì.
0: Vabbè, ho capito, la Saclà non esiste più.
1: Vabbè, per oggi capirci. Antipop è offerto
0: dalla Saclà, ma la Saclà non esiste più.
2: Esiste.
0: Dove sta? Qui o qua Saclà?
1: No, esiste.
0: Hai capito? Questo
1: esiste. Che è una gag quella, no?
3: Cioè, ho premesso che a me piace più col farro invece del
0: vabbè,
3: riso.
0: Questo però
1: c'è il farro parboiled.
3: Mi raccomando, però, il pomodoro ogni volta che mangiate rinsare il riso, l'ho messo, non insieme, tutto insieme, perché poi dopo, siccome di solito le so delle cofane di riso
1: avanzano,
3: certo. E il pomodoro va male,
1: va male
3: anche
1: vero.
3: La rughetta,
0: però quella è l'insalata di cioè,
1: no, lui dice no, se nel caso in cui magari decideste di mettere dei pomodorini aggiungeteli di volta in volta, non dall'inizio, perché il pomodorino si inacidisce. Molto bravo,
0: ottimo,
1: molto
0: ottimo.
1: Bravo, allora torno sotto aceti
0: pomodori, no.
1: No, pomodori no, quindi se
0: quello è il pomodoro al riso.
1: Ascolti,
0: quella è un'altra ricetta,
2: è un
0: ancora,
2: ancora
0: che vi diremo la prossima festività, pensate.
1: I pomodori nessuno l'ha menzionati, quindi se vuoi vai su un'altra trasmissione, un'altra radio, e parli di sta roba. Il mais, il mais
0: no,
2: venuti,
1: bravo,
2: mais,
1: no,
0: mais nella,
1: oggi siamo tutti d'accordo
2: che mangi una pannocchia e c'ha nella... senso, secondo me.
1: Altrimenti hai fatto un gesto.
0: Il mais con la lattuga
1: mi assurge,
0: ma no,
1: però nell'insalata
2: non assurge.
1: No, allora il carciofino non ce lo mette nessuno. Sì,
2: sì, ecco, col tonno lo chiama il carciofino.
1: Carciofino nei sottaceti vari,
0: però nei sottaceti c'è già compreso.
1: Chiedo prima del prossimo brano, rispondiamo quindi dopo.
0: Bladio Saclà pure.
1: No, Saclà basta, non c'è.
0: Mette un Bladio Bladà.
1: Dopo lo mettiamo.
2: Bene,
1: beh, il formaggio e che tipo di formaggio?
0: Sai chi è che ha preso? Vabbè,
1: dopo
0: c'è da fare la pubblicità da Vincent Candelà. Immagina che bello, je suis Vincent Candelà
1: e mangia questo formaggio.
0: Mangio solo Saclà,
2: solo quello.
0: Ma bomba, vabbè,
2: bello.

0: Vision, i Queen. Sostanzialmente, scrive Davide, l'insalata di riso è peggio della paella, tipo un pulisci frigorifero.
1: Sì, sì, no, ma io sono completamente d'accordo.
0: Però ci sono comunque dei paletti, no, che distinguono l'una dall'altra.
1: Vabbè, però mi sembra che paragonare adesso la paella all'insalata di riso, sì, è una cazzo di rispetto
2: per la paella.
1: Sì,
0: la paella è un piatto a suo modo anche un po' più complesso,
2: sì, diciamo, no, molto più complesso, esatto, certo, no? C'è anche di una cosa, non è necessario, cioè l'insalata di riso non necessariamente va fatta di merda,
0: no, infatti, che, cioè, non è che siccome è insalata di riso allora dentro uno ci mette la qualunque, pure se stesso
1: non c'è nessuno chef che me la eleva. No, come ti posso dire, a stellato?
0: No, lo sarà qualche tempo.
1: Sì, quello sì,
0: perché avremo qualche menù a 30 euro al piatto.
2: Ci hanno fatto i bowl, i poke, sì, robe così. Beh, insomma, ti hanno un po' preso in giro. No,
1: sì, ci hanno rotto anche.
0: Emmental tutta la vita, oppure Fontina, per quanto riguarda, sì, il formaggio da aggiungere a questa insalata di riso che stiamo costruendo. Finora abbiamo i carciofini e il tonno.
2: Abbiamo messo riso parboiled, tonno, sotto aceti vari, no mais, no pomodorino e del formaggio.
1: Formaggio col tonno.
2: Sì, sì. L'insalata di riso è
0: più il formaggio o la maionese, secondo me? Perché il tonno, secondo me, mi chiama più la maionese.
2: Esatto. Il formaggio, sì, a questo punto i coraggiosi ci infilano la maionese.
1: Posso dire una cosa?
2: Sì.
1: Io questa qua la chiuderei più o meno così.
2: Maionese o no?
1: Fare qualche ritocchino senza formaggio. Aspetta.
2: Ok.
1: Perché te la motivo, poi mi dite voi. Allora, questa qua la chiudiamo senza formaggio, ma con la maionese.
2: Ok, maionese.
1: Mentre una versione, diciamo, di carne, allora io là ti dico sì
0: al formaggio.
2: Quindi wurstel e formaggio.
1: Per dire.
2: No, prosciutto cotto non va a zardare.
1: No, prosciutto cotto là non ci metto la maionese.
0: E
1: bisogna trovare un sostitutivo rispetto ai sottaceti.
0: Ah, giusto, qualcosa un po' di contorno.
1: No, però ecco, vedi, allora già secondo me inizia.
2: Così è mangiabile.
1: Cioè, così ci potremmo aprire anche la nostra
2: insalateria
1: di riso.
0: Perché no?

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica. Tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Antipop.
4: La trasmissione che è meglio è impossibile. On Radio
6: Rock. 16:36, sempre Antipop. Loro invece sono gli Eagles di Heartache Tonight.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Campbell, lui è Jack White.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Radio Rock ti regala il concerto dei Jet al Pistoia Blues Festival in programma questa domenica 5 luglio in piazza del Duomo. Invia ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 col tuo nome, cognome e la parola Jet. Sarai ricontattato o ricontattato dalla nostra redazione in tempo utile. Per maggiori informazioni pistoiablues.com. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Genius, i Jet. Noi l'abbiamo fatta giusto ieri, ci scrivono, insalata di riso, appunto, tonno, olive, cetriolini, funghetti, piselli, mais, cipolline, asiago e mortadella.
1: L'asiago.
0: Mortadella.
2: Però, un po' troppo vostra. Cioè.
1: Vabbè, allora, discorso è, loro hanno fatto la versione giustamente su
2: casa loro.
1: Io devo togliermi queste cose e quindi
2: ha
1: ci
2: senso,
1: sta.
2: Cioè,
1: però noi... Però noi la vogliamo elevare, cioè il discorso noi vogliamo renderla quasi gourmet.
0: Non
1: quasi...
0: lo svuota frigo e
1: cioè,
0: basta, ragazzi.
1: Se c'è un negozio che ti venda la piadina, un negozio che ti fai amore, ma perché non c'è un negozio che ti fa l'insalata di riso? Ma
0: scusa. È un grande business.
1: Ma non lo so, però.
2: Ah, poi sul grande business ci lavoriamo.
0: È la versione un po' la italica del poké, fondamentalmente.
1: Poi capirai, la butti là.
0: La metti anche periodi, un po' sul sovranismo, giustamente.
2: Formaggio e maionese sempre.
1: Capito?
0: Ma insieme.
2: Vabbè, raga, però formaggio e maionese, il tramezzino, se ci pensate,
1: vabbè,
2: so.
1: Non sempre, oh.
2: Beh, se tu prendi prosciutto e formaggio, c'è sempre la maionese.
0: Oddio, non lo so.
2: No, raga, c'è sempre la maionese, non scherziamo. No. Raga, prosciutto e formaggio, no. C'è sempre...
0: Ma io forse perché sbaglio a fare riferimento ai tramezzini della macchinetta. Che
2: esatto, no, c'è sempre la maionese.
0: Una categoria a parte.
1: Sì, siamo sicuri.
2: Prosciutto e formaggio, una spennellata.
1: Criminale
2: una spennellata ce la mettono sempre.
1: Ma se fai me lo tosti, scusa, me lo so.
2: Infatti, a me non piace tostato perché la maionese è tostata. Sono così tosti.
1: Sono così tosti.
2: No, però la maionese.
1: Se tu me la tosti, però fai a mo' di toast.
0: C'ha molto senso.
1: Che c'ha la maionese?
2: Infatti,
1: mi fai sta male poi.
2: Lo so, ma infatti il problema del tramezzino
0: più,
2: è che non sempre mi va tostato.
1: Perché io, per esempio, da bambino ricordo, io ho questo trauma. Perché da bambino che feci un tramezzino.
2: Posso mettere i traumi del piccolo Giambiero?
1: I traumi del piccolo Giambiero, perché che feci? Feci questo tramezzino a casa. E là. E no, c'era invece questo tramezzino, ma non avevo il tonno, quindi feci maionese e c'avevo una fetta di Lerdammer e ce l'ho messi dentro. Era una schifezza, una cosa terribile.
0: Io da là, com'era questo? E mezzo.
1: Era tramezzino normale, cioè, no, non c'era no. Già doveva essere tonno e maionese.
2: Okay,
1: invece, ma... solo che facendolo mi resi conto che il tonno non ce l'avevamo più.
2: Quindi hai fatto maionese.
1: E ho trovato il frigo, vabbè, sto Lerdammer e me lo sono messo in mezzo. No, fitti, già ho tagliato a fitti. Incredibili. Era veramente una merda, una cosa che mi ricorda la morte.
2: Diciamo
1: cioè,
2: che
1: quella volta che andai più vicino alla morte.
2: Diciamo che solo, cioè pane, maionese e formaggio.
1: Ma era una cosa, guarda,
2: io penso che
0: non è
2: niente.
0: Non è la ricetta,
2: siamo in male, quello sì, siamo d'accordo.
0: Vabbè.

0: Running Free, Iron Maiden. La maionese ha anche una funzione costruttiva del tramezzino stesso, ci scrivono. Si mette dal lato del prosciutto per non far scomporre il tramezzino.
1: Quindi ha una funzione strutturale.
0: Sì, cioè un po', sono poi, un po' le fondamenta del tramezzino.
2: Però poi non si può tostare, sì, la maionese calda, mi sembra. Cioè, no, però aspetta, sai, vai proprio per direttissimo.
0: Sì,
2: proprio,
0: cioè, credo, penso che già ci stai.
2: Cioè, credo che
1: non so,
2: devi,
1: Beppe, non lo so, secondo me in realtà lo hai mangiato, l'hai mangiata più volte senza avere poi questo effetto.
0: O senza saperlo.
1: Senza saperlo, sì, quindi forse è quello. Cioè, l'importante è non sapere. Se lo sai, ti caghi sotto. Cioè,
2: quello può essere, sì.

0: Suburban Requiem, Youngblood, il ruolo strutturale, sì. Ci scrive ancora qualcun altro della Maionese, sì. È fuori da ogni dubbio, ve voglio vedere a fa tra mezzini Corvinaville, vabbè quello non è manco commestibile.
1: No, però io ho detto solo che non ci vedo la Maionese in quello prosciutto e
2: perché poi va scaldato e quindi fa,
1: è solo in quel caso, perché se no pure che ne so. Uova e salame ci sta, vabbè, là sì. Ci sta bene.
2: Ecco, a me è un abbinamento uova e salame che non mi ha mai convinto.
1: A me invece, ecco, quello mi piace.
0: A me finché mangiava carne piaceva, convince. Devo dire.
1: Però ecco, per... magari
0: vabbè,
1: è poco.
0: Pasqua, se ci
2: esatto. Sì, sì, però sono due sapori forti, capito? Che secondo me metterli insieme in un tramezzino
0: è non... forte.
2: Esatto, un po' quello. Comunque, oggi mi sono imbattuto nell'ennesimo tentativo di comunicazione dei paninari romani. No? C'era questo cartello gigantesco con panini ignoranti, sì. E c'era l'immagine di un panino ignoranti, GN senza gli iniziali,
1: senza la I,
2: ignoranti,
1: c'era manco un apostrofetto,
2: c'era l'apostrofetto così allora accennato e c'era la foto di questo panino gigantesco, ma al di là poi della quantità di carne introdotta in questo panino è la comunicazione che ha un po' rotto le palle, sì. Cioè sì, panini cafoni, capito,
0: tutti
2: no?
0: Tutti che stanno lì, capito,
2: i panini
0: panino motte vengo su,
1: sì, no, scusa, quella
2: cioè, però, basta.
1: Era un paninaro
2: sulla strada
1: era un cartello scritto tipo
2: giallo
1: pure
2: con
1: male,
2: scritta nera con te bocconi,
1: cioè non da copisteria,
2: no questo da copisteria, era da copisteria. Proprio stampato,
0: fatto proprio da,
2: disegnato con un font bello preciso. È questo tipo di comunicazione un po' troppo aggressivo, un po' troppo cafone, secondo me,
1: perché io per esempio, se tu mi avessi detto che era una, che ne so, sai, la roulotte,
2: no quello del...
1: con la cucina, allora, con lo zozzone, allora ti dico
2: tempo fa,
1: ti dico, però quello
2: c'era lo zozzone autentico, parliamo di una ventina di anni fa,
1: allora quello sì,
2: ho scritto a mano preciutto, tagliato
1: là lo puoi
2: mano,
1: fare, là lo puoi fare
2: pieno di errori grammaticali,
1: però,
2: scritto a mano va bene, è autentico, però non è una comunicazione aggressiva o cafona di panino ignorante,
1: no,
2: Il panino più cafone del mondo.
0: Ha fatto il tempo suo.
2: Basta,
0: sta
2: ragazzi,
0: roba.
2: Basta.
0: No,
1: vogliamo dire basta con la violenza nel cibo.
2: Bravo, l'hai detto.
0: E poi è la stessa cosa.
2: È quello. Tutta lì.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Dalle 23 di oggi fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali. Dopo un importante processo di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio è stato riconsegnato alla cittadinanza l'Auditorium Albergotti, spazio culturale nel Municipio 13, interamente ricostruito a seguito dell'incendio del 2016. Oggi lo spazio offre una sala polifunzionale per concerti, spettacoli, mostre e convegni. L'inaugurazione è giovedì alle 21 con concerto gratuito. Dopo 47 anni, la stagione estiva dell'Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio per un mese di appuntamenti musicali a partire dal 2 luglio. Info su comune.roma.it.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Very well. Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Back to Antipop. Antipop.
6: State ascoltando
5: Antipop.
6: La trasmissione che peggio è impossibile.
7: L'ultima ora di Antipopo di oggi che prende il via con il Supertramp di It's Raining Again.
8: Radio Rock. Back in time.

0: Dream, Modest Mouse.
1: Sto per dirvi che magari si può scrivere pure così, Preciutto.
0: Ah, Preciutto, no. Ah, perché insomma è romana.
1: Come penso che solo dal pizzicagnolo a Vigna Clara si chiama Prosciutto.
2: No. Che poi Roma però, che poi però Preciutto sia corretto è innegabile,
3: sì. Ma noi non siamo contro, è che allora a me dà fastidio non che lui dica Preciutto, che scriva Preciutto, ma che lo faccia forzatamente, cioè sì. Che va dal
2: grafico,
3: dal grafico a farsi stampare Preciutto.
2: Bravo,
3: scrivo con lui con gli Uniposca, così sul sfondo bianco.
2: Bravo, perché se tu hai la competenza di andare dal grafico, hai anche la competenza per di Prosciutto. Se vuoi fare una cosa fatta bene.
0: Cioè, quando è che scrivevano i primi Prosciutto?
2: Esatto.
0: Era sincero. Cioè, quelle persone pensavano veramente se scrivesse così. Se non era
2: io leggo, ad esempio, che ne so, Carbonara Gagliarda, con il fonte, il gladiatore dietro, stai a prendere in giro.
0: Basta pure questi gladiatori, ragazzi.
2: Se lo scrive nonno, è un altro discorso, ragazzi. Lì è autentico, giusto?
3: Però io stavo pensando a questi alimentari a Vigna Clara, che...
2: che prosciutto, come si può chiamare l'alimentare a Vigna Clara?
3: Ed essere un nome nobile comunque.
2: Vigna Claudia.
3: Da Alfonso, cioè da questi nomi.
0: Sì, almeno.
3: Da Tancredi
2: e doppio cognome.
3: Da Tancredi Maria Dunanti, che ne so.
2: Della Rovere.
0: Perfetto.

0: Baby Burn, gli Ash.
1: Ah sì, senti sto prosciutto.
2: Tancredi. Anche se però siamo Tancredi, ricordiamo questo signore che ha aperto un alimentare a Vigna Clara.
0: Così con la puzza sotto al naso.
2: Lui non è che.
3: Però non è che gli dicono a Tancredi.
2: Esatto,
3: cioè,
2: esatto. Tancredi fa.
3: Signor Tancredi.
2: Parla un po' milanese il signor Tancredi in questo caso, no? Capito?
3: Signor Tancredi.
2: Signor Tancredi. È del Pomero, però così, cioè, capito?
3: Vabbè, credendo però è signorile.
0: Eh sì,
2: è signorile. È nobile.
0: Sicuro c'ha la R moscia.
3: È che io non lo so fare il nobile romano, non so. Infatti il nobile. C'è qualcuno all'ascolto che è in grado di restituirci
0: un nobile
3: la nobiltà
0: romano,
3: capitolina tipica del 1900.
2: Smetti,
3: no, è troppo,
2: mi sembra un po' troppo,
4: secondo me l'alimentare a Vigna Clara sopra il prosciutto invece della pellicola trasparente te ci mette la foglia d'oro.
3: Certo.
2: La pellicola dorata, non capito? Manca ancora il nome.
5: Bellissima Burn Baby Burn.
3: Vedi?
0: Apprezzamenti.
2: Noi stiamo a parlare però dell'alimentare a Vigna Clara. Ma che cazzo ce ne frega della musica?
3: Però
2: è molto bella, molto bella.
0: Cioè, per una che vi piace, vuol dire che le altre non erano all'altezza. C'è ragione. Sempre sta cosa.
2: Io sono mandato 6.000 canzoni.
0: Ah, no, ma voleva. Ma va bene gli altri. Però adesso
2: siamo in filo diffusione anche da Tancredi, all'alimentare a Vigna Clara, che oggi è aperto.
3: Però vedi, è anche un caso che abbiamo passato questa storia, perché è vero, vabbè, possiamo raccontare questo aneddoto.
0: Non l'avevamo messa.
2: Un dietro le quinte, no?
3: L'avevamo messa non mettendola, e poi abbiamo detto, vabbè, ma mettiamola. Non ci sarebbe arrivato questo messaggio, la vita così si costruisce.
2: Bravo.
3: Passa la volta, senza fare tutto insieme.
2: Maestro Giambiero, ma secondo lei qual è la specialità dell'alimentare a Vigna Clara del signor Tancredi? Cioè, ce l'ha una cosa che è proprio l'eccellenza?
3: L'insalata russa.
2: Ah, lui proprio la fa, proprio
3: pure
2: quella.
3: L'insalata russa con l'oro.
0: La Monserrano pure, capito? Il prosciutto quello iberico.
2: Fa un po' così,
3: no,
2: su quello sudato.
3: Perché, allora ti posso dire, secondo me il prosciutto costoso ce l'ha, ma non è quello spagnolo.
2: Bravo.
0: Sempre italiano.
2: Tancredi.
3: La roba che, insomma, non...
2: Però
3: insomma,
2: l'insalata russa la fa tutti i giorni.
3: La fa proprio tutte con le uova, quelle del
0: grattato.
2: Sì, quello è importante, è vero.
0: Sì.

0: Seven, Guns N' Roses. L'insalata di riso deve inacidire, se no non può essere definita tale. Quindi è proprio una prerogativa dell'insalata di riso che debba inacidire.
1: Ma perché?
2: Ma non è, risulta. Ma non per forza.
1: Guarda, raga, io ho mangiato l'insalata di riso dal signor Tancredi, tra l'altro. Sì, sì, l'ha fatta la signora, l'ha fatta la moglie, è molto buona, quindi.
0: Un pomodoro particolare.
1: Sì, esatto.
2: Vabbè, mi sembra strano. Lo
3: dolce. Che mi sta accogliendo. Io c'ho il centrocardi, se mi attacco questo pare la reclama della carne guasta.
0: Siamo in citazioni.
2: Ma questa è una citazione, allora, dopo che Manzodin scansa.
1: Secondo me alla salsamenteria di Vigna Clara, certo, neanche lo chiamano prosciutto, ma usano la tipologia seguita dalla stagionatura in mesi. Signor Tancredi Franco, mi dispiace, dia un San Daniele 24, grazie.
2: Beh, posso dire una cosa, 24 è da poveri, sì, si parte dai 36 in su.
0: Almeno 36
2: almeno 36 mesi.
0: Anni, guarda. Però,
1: grazie.
0: Grazie.
1: Grazie a lei del messaggio. Ma che cazzo lei, vabbè, dai.
0: Che cancello.
2: Io spero che anche per dirti la mortadella non sia guarnita col pistacchio,
0: no,
2: ma con le pepite d'oro,
1: col tartufo.
0: Ah, se il pistacchio è di
2: bello,
0: fronte, comunque,
2: no, c'ha ragione, il tartufo. Il tartufo, però, poi avvolto c'è cioè la come dire, la confezione per portare quella foglie d'oro.
1: Tanto è ricca anche di terre rare, nel senso, c'è proprio un zeppato di terre rare.
0: Sì, sì, sì.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il Carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: sempre Antipop, sempre Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Loro sono i Red Hot Chili Peppers di Can't Stop.

0: Crush, la nuova degli Editors.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Ale, ecco qua, scusatemi, ma mi stavo strozzando. Ma
0: l'emozione anche di fare le ricorrenze, no?
2: Beh, quella è quella. No, allora, ci sono tante ricorrenze quest'oggi. Una in particolare la volevo, insomma, condividere con voi altri, perché ho trovato, insomma, questa storia che non conosce, cioè la conoscevo ma non così bene,
3: mettiamola, a grandi linee,
2: mettiamola così, perché oggi nel 2000 ci fu questa, a proposito ricordiamo anche la parola di prima, macabra, che ha una ricorrenza macabra,
0: sì.
2: Questa cosa, perché cosa succedeva? Oggi nel 2000 ci fu un'intrusione all'interno di un cimitero di Jacksonville Memory Garden, dove vedete che succede? La cripta venne forzata, uh-huh, e venne estratta la bara di Ronnie Van Zant, che era il cantante
0: dell'Alien
2: Skinner, è morto nel 77
0: in aereo
2: e quant'altro. E voi direte, mamma mia, che brutta ricorrenza che hai tirato fuori.
0: Non fosse
2: che, aspetta, tra l'altro, oltre a lui, veniva profanata anche l'urna di Steve Gain, che praticamente era il chitarrista anche
0: morto sempre, morto, no? Stesso incidente.
2: Peggio però la sorte che tocca, insomma, a quello che rimane della salma di Steve Gain, perché che succede? Era stata
3: cremata,
2: bravissimo, e quindi l'urna viene sparsa in giro per questo cimitero, e già là dici, ma
3: vabbè,
2: perché l'avete fatto? Vabbè, così forse una bravata. Tra l'altro poi chiameranno una una cooperativa,
3: una ditta, credo,
2: una ditta per recuperare sì. Cosa che affermerà, sì, che sono riusciti a recuperare fino al 99% del corpo.
0: Ma come fai a dire cosa ne rimane un meno, cioè.
3: Ci sono due riflessioni. La prima, sembrano cose tipo quelli del Sivi, no? Elimina, sì, fino al 99%,
2: sì, bravo,
3: dei,
2: esatto,
3: batteri. E l'altra, io immagino questi, capito, con Dyson che stanno, sì, lì. Ah, ecco, questo è il 99%.
0: No, questi sono per i
3: legati. Ma poi tu immagini 75, 76.
2: Immaginate questi che stanno là col Dyson, e nel frattempo magari una brezza porta via,
3: sì, no,
2: un po' di polvere, fa, no, Mario,
0: no, non può dar 99,
3: cori.
2: Allora, però ecco, come diceva Valerio prima, dice, ma il discorso qual è? Questa cosa già era successa nel febbraio del 1982, sempre in una cripta, ma in Florida, in un altro cimitero, all'Orange Park, dove però all'epoca che fecero, rubarono la lapide di Ronnie Van Zant e la misero su un letto di un fiume che in quel momento era asciutto praticamente. Quindi hanno preso sta lapide che pesava 130 kg e l'hanno poggiata là. Adesso voi dite, ma per quale motivo?
3: Perché?
2: Io la prima cosa mi sono detto, ma qual è la motivazione? Allora, ci sono due teorie a riguardo, sì. La prima è che preta erano dei ladri,
0: dei,
2: insomma,
0: vandali,
2: così è. La seconda è che devono essere dei fan, però sempre un po' vandali, diciamo, dei Leonard Skinner, dei fandali, bravo, questo lo potresti segnare per mezzo voto in più che non riceveremo quest'oggi.
3: No. Perché no?
2: Non lo so. Che erano dei fandali, esatto, quindi dei fan allo stesso tempo vandali. Dei Leonard Skinner, perché si dice, c'è una teoria secondo cui, questa è la cosa un po' più folle di tutti, che Ronnie Van Zant era stato messo all'interno di questa cripta con una maglietta di Neil Young. È incredibile, perché loro si odiavano da vivi, e quindi dicevano, ma da morto chissà, e quindi c'è questa teoria che lui stato sepolto con una maglietta di Neil Young. E poi la novetessa era vera. Non si è mai capita la motivazione, però la storia un po' lunga, scusate,
3: ma in realtà è leggero,
2: dilungato, però
3: bello.
2: Però ragazzi, due volte che te provano una tomba, ma che devi fare? Cioè, che gli hai fatto a sta gente?
0: Sì.

0: Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Ricordiamo velocemente che oggi è anche il compleanno di Ian Paice dei Deep Purple. Ma giusto così per buttarla là così prima di andarcene, visto che è il momento del recap.
1: Recapone di oggi, Oggi si festeggia Sandro e Raimonda, obiettivo Brasile-Giappone delle 19. Kai Shusano e Vinicius Junior, gol, 100 doblò da giocare. Giuliano Amare Polignano è il patrono. Thrill Kill, gli approfondimenti, piano piano arriviamo a Dama, acquistare ma non usufruire. Sudi felice, cosa cucinare quando fa caldo. Il maestro Giambiero da neopatentato, costrutto la nuova rubrica Ma come mangi? Insalata di riso, gli approfondimenti, insalata di antipop, riso parboiled, tonno, sottaceti vari, no mais, no pomodorini, maionese. Sono Vincent Candelà, ci mangio solo. Sa che la cosa
2: bella,
1: molto, molto bella. Chiudersi in macchina con l'aria calda a cannone, la nuova moda dei giovani. Divertimento allo stato brado.
2: Sì.
1: I traumi del piccolo Giambiero, il trapezzino maionese, l'Erdammer, la funzione costruttiva e strutturale della maionese, la comunicazione aggressiva dei paninari romani, Prosciutto con la Ciù, alimentare a Vigna Clara da Tancredi Filippo Dunante,
2: dai,
1: della
2: Rovere. 7.35, dai.
1: Cioè, ricorrenze di Giambiero, si stava
2: 7,
1: strozzando?
2: 7.35.
1: Storie che
2: ciao,
1: non si conoscono bene e fandali.
2: Guarda, sì, Vale.
0: 7.35.
1: Ho messo 7.35.
2: Un'ottima media, dai, che stiamo alzando il livello.
0: Dai.
2: Ciao, a domani.
0: Ciao. Andiamo.
1: Vabbè, calmi, no.
3: Ciao.
0: Fatto, il maestro voleva
1: 30, famo 31. No?
2: E quale 31?
0: Prima.
2: Quale 31?
1: Quando giochi a 31,
0: dai, 30, fai 31, no? Vabbè.
2: Dai, che piove.
0: Dai, vi lasciamo con Mar Rumore con voi fino alle 21. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giuli.
1: Grazie
0: appunto.
1: A te, grazie a te, Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao alla cassettiera, ciao a tutti, a domani, evviva!
4: Avete ascoltato

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
9: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Mal rumore.
10: On Radio Rock. On Radio Rock.
11: 18:04 minuti di questo lunedì 29 giugno ricomincia una settimana suon di mal rumore. Ben ritrovate, ben ritrovati. Sì, è lunedì, ma noi siamo felici di essere qui. Siamo felici, vero? Non lo so, lo capiremo nel corso delle prossime tre ore in compagnia di Paolo Agnazzumo e per un bel pezzo anche del ritornato Sandro Canori. Non vedo l'ora. Intanto voi preparatevi, mettetevi comodi, andate a fare un giro sul sito radiorock.it, magari a recuperare la playlist e la musica ascoltata con i ragazzi di Antipop in questo pomeriggio di Radio Rock. Quindi ringraziamo Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli che ritroveremo domani. Ricordate che qui a Roma è festa e quindi anche se ci ascoltate da ogni dove, dall'FM, lo streaming, attraverso la nostra app e molto molto altro, quest'oggi il nostro apporto alla vostra giornata vale doppio. Iniziamo anche noi con la musica, con un inno d'altri tempi, un salto indietro nel tempo. Loro sono i Verve. Radio Rock, back in time.

0: ricomincia questa settimana di Marrumore. Siamo di nuovo in principio, un nuovo lunedì per noi, in questo caso 29 giugno. Dov'è finito questo mese davvero? Cioè, scivolato così.
1: Mentre marzo è durato tipo 6 anni.
0: Esatto, è tornato a 6 anni. Volevo avere il tempo delicato, adatto per introdurlo, ma scalpita dopo tanto tempo di tornare qui insieme a noi.
2: Non ci frega niente. The man who's not to blame if he's right,
1: Sandro Canoria. Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori, ascoltatori di Radio Rock 160. Questo è Malrumore in vostra compagnia fino a quando non avrò voglia di andare a mangiare dei fagioli.
0: Fagioli, tu mi dici. Un Sandro che ci è mancato molto negli ultimi appuntamenti della scorsa settimana. Siamo rimasti così un po' sprovvisti, ma che cosa sarà mai andato a fare? Ora
1: c'è fatto un weekend di quelli speciali.
0: Una storia che passa attraverso tante tante cose.
1: Questa canzone ormai per me è il Vietnam.
0: La senti proprio rimbombare.
1: Credo che in 3 giorni l'ho sentita una cosa come 170 volte. E tra l'altro non solo questa versione, ho sentito la versione risuonata live dall'orchestra, unplugged dalle chitarre. E poi, tra l'altro, mo non so loro, però poi il concerto proprio degli Olive Onions c'è stato, tra l'altro, la sera, che beh, c'entrava niente con questa, però ci sono stati anche loro. Quindi io penso che questa è il Vietnam, ma se sento un'altra sola volta Banana Joe, io giuro che mi ammazzo. Io mi ammazzo.
0: Andiamo con ordine, andiamo con ordine. Perché questa storia porta il nostro faro, il nostro re dei pirati, lontano da Marrumore, lontano dalla sua nave, ma in tante nuove avventure che portano fino a bestemmiare in faccia a il signor Terenzino.
1: Non è vera questa cosa.
0: Ma tu non puoi andare in giro a fare queste cose.
1: Ho fatto anche piangere, se per questo, ma le due cose non sono collegate.
0: Ah, ok. In un momento gli hai bestemmiato in faccia e nell'altro momento lo hai
1: questa
0: fatto
1: cosa del bestemmio stai dicendo te, e io non confermo e non smentisco, e poi sì, l'ho fatto anche piangere, ma le cose non sono collegate. Ho fatto piangere sull'onda delle emozioni e dei ricordi.
0: Ah, non perché gli hai urlato contro come no, fai con noi qua. Pensa che uomo cambiato, ti ritroviamo dopo questa avventura. Perché dove sei andato? Cosa sei andato a fare?
1: Allora, in teoria c'è stata questa 3 giorni di 10 anni senza Bud Spencer a Cinecittà World, e non so perché stiamo facendo pubblicità gratis, ma
0: no, potevi anche dire tipo andate a vedere sul mio Instagram perché bello.
1: E vabbè, comunque vado perché all'interno di questa 3 giorni in onore di Bud Spencer, visto che in anche Gli Angeli Mangiano Fagioli, se non ricordo male fosse il film, c'è del wrestling.
0: Ok,
1: perché Bud Spencer fa
0: dire tipo andate a vedere sul mio Instagram perché bello.
1: E vabbè, comunque vado perché all'interno di questa 3 giorni in onore di Bud Spencer, visto che in anche Gli Angeli Mangiano Fagioli, se non ricordo male fosse il film, c'è del wrestling.

0: fa proprio del wrestling con dei wrestler italiani di quegli anni, perché c'è una storia del wrestling italiano prima che il wrestling italiano se ne accorgesse. Vabbè, per questo motivo all'interno di questa tre giorni era previsto anche dei show di wrestling. Quindi mi dicono: vuoi venire a presentare gli show di wrestling? E dico: vabbè, certo, venga a presentare gli show di wrestling. Tanto ingaggiato da dei tedeschi, e poi ci torniamo sui tedeschi, certo, perché adesso facciamo breve e poi arriviamo sui dettagli. E io vado a fare le prove per questa cosa del wrestling, e mi prendono, e mi portano dentro il teatro, mi danno un foglio, mi dico: leggi sta cosa. Che era una presentazione del suo spettacolo, lo chiamavano Gentleman, che è praticamente il seguito apocrifo di apocrifo perché dovevano scappare dalle querele, credo. Comunque mi mandano sul palco, dico: leggi sta cosa. Io la leggo mi ammazzo, la leggo a modo mio, quindi comunque ritmo alto, perché così io faccio show, certo. E mi dicono: ma puoi leggerlo un po' più solenne? Va bene, lo leggo un po' più solenne, e poi fanno: perfetto, hai superato il provino.
1: Io ho detto:
0: provino per cosa? A parte che Sandro Canori è Sandro Canori, fai provini, dovete sapere prima chi state tirando dentro questa vostra cosa. Ma lasciamo perdere, non mi voglio sentire nessuno. Quindi dico: ma provino per che cosa? Dovrei presentare un spettacolo al teatro, tre volte al giorno, per tre giorni, sono 8 repliche. E io ho detto: è molto lontano da quello che mi avevano detto, posso farlo, ma me dovete pagare di più.
1: Tanti soldi.
0: E ho detto: certo. E lì poi ci siamo piaciuti, e quindi mi sono ritrovato a presentare anche Tornei di Braccio di Ferro, Mangiatori di Salsicce. Cosa? E anche il wrestling.
1: Ok, meno male quello è rimasto.
0: E questi 8 show teatrali. E alla fine di tutto, alla fine di questo show, che era questo finale apocrifo di lo chiamavano Trinità, a sorpresa arriva The Real.
1: Proprio lui.
0: The Real One, The Chosen One.
1: The OG.
0: Cioè, arriva Terence Hill. E quindi, da che io ero andato lì per presentare dei show di wrestling, mi sono ritrovato a presentare Terence Hill in persona. E in un contesto fuori di testa, che però vi racconterò forse più tardi.
1: Vediamo dove andiamo. Intanto arrivano i vostri messaggi al 3899 106 e 600. Noi prendiamo un pezzettino del nuovo disco dei Bottle Surfers. Questo si chiama Mexico, sottotitolo: puoi chiamarlo se vuoi Mille Maniere. Yeah.

0: Mexico e la folle quarta traccia del nuovo album dei Butthole Surfers, grande ritorno per loro After the Astronaut. Noi siamo quelli di Marrumore, abbiamo appena iniziato, abbiamo anche iniziato a subodorare, forse controvoglia visto la situazione, quello che è stato il fine settimana di Sandro Canori. 3899 106 600. Buon pomeriggio Federico, Tony che ti chiede bentornato, ma in questa manifestazione quindi c'era anche la mitica gara di birra e salsiccia.
1: Assolutamente sì, ed era una delle cose che non avevo proprio idea di dover presentare, solo che loro ci hanno preso gusto quando hanno visto che ero in grado di fare quello
0: tutto.
1: Per cui nemmeno loro si aspettavano, esatto, quando si sono accorti cosa avevano in mano, diciamo che se ne sono un attimo approfittati, proprio come quel signore là fece con quell'altro signore là, tra l'altro, no?
0: Vero?
1: Proprio allo stesso modo.
0: Una dinamica uguale.
1: Dei tedeschi che si sono approfittati.
0: Ma questo
1: di un italiano volenteroso. È successo proprio quella cosa lì. Perché praticamente. Ah, bella sta frase, tra l'altro. Mo' mi sa che modifico il post. Comunque, sì, perché che è successo? Qual è la cosa che ho scoperto e che mi ha sconvolto sempre di più? Io mi chiedevo, ma perché per uno show di wrestling a Cinecittà World sono stato contattato da una promotion dei tedeschi? Perché? Perché? Com'è possibile? E poi ho scoperto il perché. In Germania non è che stanno fuori di testa per Bud Spencer e Terence Hill, c'è tipo una sorta di venerazione mistica, una roba proprio assurda, fuori di testa, cioè ho visto proprio tutto il loro amore, tutta la loro passione, tant'è vero che Cinecittà World era molto più pieno dei tedeschi che dei italiani, cioè gente che aveva fatto le carovane per venire dalla Germania
0: in
1: a
0: autobus.
1: Cinecittà World per fare questi tre giorni di Bud Spencer, cioè sono proprio troppo fan, e quindi l'organizzazione era gestita da questo Bulldozer Fan Club, che è un fan club che ha sede anche in Italia con dei referenti italiani, ma la sede centrale è tedesca. E quindi l'organizzazione era tutta tedesca, il che vuol dire che tutti i fonici, i tecnici, worker,
0: addetti
1: come dicono,
0: lavoro, sì.
1: Tutti gli addetti ai lavori, anche gli attori del teatro, tutti tedeschi,
0: okay.
1: Tutti tedeschi, che parlavano quindi un po' inglese, qualcuno meglio, qualcuno peggio. Io parlo a malapena l'italiano, l'inglese così, un po' dai porno, un po' dai videogiochi, qualcosa ho imparato, quindi sono riuscito a difendermi.
0: Tutte
1: anche
0: cose molto utili, don't shoot e oh Jesus.
1: Ma è dal wrestling, infatti you're right here, right now, oh my god, più
0: ecco.
1: O meno questo è tutto quello che, però con quelle poche parole in realtà poi ti rendi conto che quando sei costretto a farlo, come diceva il vecchio proverbio, quando l'acqua arriva al culo impari a nuotare, quindi a quel punto in realtà poi ti rendi conto di quanto molto spesso parlare un'altra lingua è solo timore di sbagliare, perché poi in realtà se ti butti per necessità, io lì ero solo. Queste grandi manifestazioni, nella mia esperienza, ho capito che tu sei solo. Devi capire quello che devi fare e chi ti può dare quello che ti serve. E ti devi muovere di conseguenza.
0: È una giungla.
1: Ma sei solo, devi solo comprendere. E quindi quando sei solo e devi sopravvivere, perché non è che puoi far figure, soprattutto ti porta a casa il lavoro, ti rendi conto che hai molte più risorse di quelle che pensavi di avere. Quindi questi tedeschi, appena si sono accorti che ero
0: papabile,
1: insomma,
0: abituato a cavalcare il caos dei palchi, delle trasmissioni radiofoniche,
1: esatto,
0: e della tua vita.
1: Ma ti dirò di più, è andata talmente tanto bene sta gara dei sarsicce del braccio di ferro che il giorno dopo me l'hanno venuta a far rifà. E io ho detto, scusate, ma se io alle 17 devo stare sul palco del teatro, come faccio a fare sta cosa in 10 minuti, ma poi devo correre di là tutto sudato? E loro mi hanno detto, tu ce la puoi fare.
0: Okay.
1: E ho capito anche che i tedeschi in realtà non so così rigorosi, puntigliosi come cliché vorrebbe. In realtà sono molto più simili a noi di quanto immaginiamo sull'improvement, come si dice?
0: Senti,
1: si dice improvement.
0: Il miglioramento.
1: Sull'improv, allora, senza movimento.
0: Sull'impro.
1: Sull'impro. Cioè, come noi,
0: improv.
1: Sanno molto adattarsi ed improvvisare in base alle esigenze.
0: Ma questa cosa su cui mi fai ragionare, che improvement e improv in inglese hanno fondamentalmente la stessa
1: non
0: forma.
1: Non è un caso.
0: Senti Sandro, ma quello che ha vinto con tutto Bud Spencer tatuato sulla pancia,
1: sì,
0: è italiano o tedesco?
1: Non era tedesco.
0: Con tutto un Bud Spencer?
1: Infatti non mi ha parlato, io sono buttato dalla folla per cercare mangiatori di salsicce e lui mi è venuto incontro minaccioso, si è tirato sulla camicia senza niente,
0: come a far vedere il pezzo
1: e
0: invece?
1: Sulla pancia c'aveva tutta la pancia, c'aveva Bud Spencer, la faccia di Bud Spencer realistica su tutta la panza.
0: Vabbè, tutto questo e spero anche molto altro più avanti dopo il break delle 18:30, a cui arriviamo coi Ginzu, ma non quelli dell'ultimo disco, quelli di 17 anni fa. Questa è Cold Love.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a €7,99.
4: Todis, buongiorno convenienza!
1: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Senza ma rumore, appena iniziato, 34 i minuti dopo le 18, continuiamo con un altro salto indietro nel tempo in compagnia degli Interpol. Radio Rock, back in time.

0: il folle ritorno dei Deep Purple tra le novità targate Radio Rock. Guilt Tripping, quanto mi piace essere in diretta insieme in questa giornata che qui a Roma
1: che
0: è
1: bravi
0: festa.
1: Deep Purple.
0: Vero, giovani sono tra i tuoi preferiti, Sandro?
1: Sono tra i miei preferiti, dopo ovviamente i Judas Priest e gli Oliver.
0: No.
1: Perché
0: no.
1: Mi hai spento?
0: No,
1: che mi stai spegnendo?
0: Perché ho paura che tu dica delle cose che non devi dire.
1: Ma forse no.
2: Buonasera Pau, scusami, ok, è festa a Roma, ma se invece uno fosse in un'altra città, che ne so, Milano, Bologna,
1: infatti
2: Torino,
1: stiamo qua.
2: Niente, a noi non ci pensate?
1: Infatti siamo in diretta.
2: Con una barzelletta di Sandro Canoi, oppure il ballo della Gegia fatto da Pau Pau.
1: Mo te lo facciamo,
2: la pressione basta. Questa qua.
1: Te lo facciamo,
2: ti mando una abbraccione, Pau Pau!
0: Ma cosa dici? Ciao. Abbiamo detto proprio che siamo qua e il nostro apporto nella vostra giornata oggi vale doppio perché, no, se fossimo solo qui nel nostro piccolo comune di residenza, magari saremmo in vacanza. Invece
1: beh, un
0: no.
1: Tempo la Radio del Rock un po' era anche questo, ma ormai sa qualche anno che grazie al DAB Plus siamo arrivati anche molto ben oltre i confini del Lazio, per questo... Fatemi dire una volta una cosa seria e anche un po' generosa rispetto alla radio. Grazie.
0: Che bello.
1: Anche me ha scontato, cioè, perché comunque c'è anche una calata di un certo tipo. Però in questi sono i casi in cui la musica, e soprattutto la buona musica, fa superare certe barriere che in alternativa potrebbero essere
0: un problema.
1: Ma
0: chi vi vuole bene come noi, quanto vi stiamo appresso? Noi siamo una sorta di terapia di supporto.
1: Non era nemmeno scontato che dopo tutti questi anni uno fa il salto grazie al DAB Plus e non è detto che uno ha una risposta, un riscontro. Invece il riscontro è enorme.
0: Gigantesco, anzi sì, veramente un grande saluto.
1: Ma intanto su Rai 1 stanno scendendo in campo.
0: Mancano 15 minuti.
1: Niente, vabbè.
0: Mancano 15 minuti.
1: Guarda, secondo Vannacci, questo qui non dovrebbe essere il portiere del Giappone.
0: Esatto, tra poco parleremo anche di Sandro.
1: Non presenta i tratti tipici della giapponesità.
0: Tra poco parleremo anche di questo, intanto sentiamo.
3: Chiedi, mi sono visto su Netflix, sì. Lo chiamavano Trinità, troppo figo quel film.
0: Vedi?
3: Chiudi la porta a chiave.
0: È bello quando citano delle cose come se fossero clamorose, ma se tu non le conosci, non te le ricordi a memoria, dici boh.
1: Sai che c'è là, io non mi posso nascondere, perché comunque più volte in questi anni ho discusso con gli ascoltatori, perché più volte, e ripeto, non poi qualcuno se lo ricorderà, e se non ve lo ricordate ve lo sto ricordando io, pensate l'onestà intellettuale. Più volte ho attaccato i film di Bud Spencer e Terence Hill.
0: È tutto incredibilmente paradossale.
1: Salvo eccezioni. Ma però l'ho sempre contestualizzato. Era un discorso di pregiudizio un po' culturale, non so, nel senso. Che comunque quando io ero ragazzino e in televisione vedevo i film di Bud Spencer e Terence Hill, erano già film che erano arrivati su Rete 4. Che era il canale degli anziani.
0: Esatto.
1: No? Rete 4 era il canale degli anziani, Italia 1 era quello per i ragazzini e per i giovani, e Canale 5 era quello un po' più istituzionale, no? Quindi per me già il fatto che vedevo sti film vecchi su Rete 4, questa cosa mi faceva sì che mi respingessero un po'. Poi alcuni mi sono piaciuti molto, tipo Trinità, tipo Piedone l'Africano, c'era quella scena che credo sia proprio dei Piedone, del quello che si lava un piede solo perché dice l'altro ancora può reggere, no? Sannusa i piedi, se ne lava uno solo, e questa cosa è stata anche una gag per anni tra me e mio nonno, che mi accompagnava a karate, e prima di andare a karate ci si lavava i piedi perché si faceva a piedi nudi, no? E quindi uno voleva arrivare nelle migliori condizioni possibili, e ogni volta si faceva sta gheghina che io dicevo no, quest'altro può andare, e poi comunque me lo lavavo. E qui però, nonostante tutto, non sono mai stato un fan, nemmeno molto attaccato. Poi tra l'altro ci fu pure quella parentesi che forse non dovrei ricordare perché è ingeneroso, però di Forza Italia, vabbè, e io sono stato pure una persona molto ideologizzata da un certo punto di vista, e quindi comunque non sono mai stato molto addentro. Però questi tre giorni ho visto talmente tante reference, passione, amore, che mi è venuta la curiosità in realtà di andare a riapprofondire un tema che evidentemente ho bistrattato.
0: Vedi, magari lo faremo. A proposito di approfondire, c'è chi impara e dice, a proposito invece di wrestling, senza fare spoiler, bravo, possiamo dire che sabato scorso abbiamo assistito all'incontro più bello del 2026.
1: Facci vostro.
0: Io non so neanche dove sono rimasta col wrestling, quindi non so di che cosa state parlando.
1: Io invece lo so, ma non l'ho visto.
0: Spoiler in qualche modo.
1: E questa cosa possiamo, io ti giuro, vedo sfogarsi.
0: No, adesso devo mandare una canzone.
1: Ma scusa, ma il rumore è confusione, è caos. E mo, oggi invece dobbiamo tenere un punto, una linea.
0: No, non dobbiamo tenere
1: dopo
0: un punto.
1: Dopo lo dico, dopo lo dico. Dopo lo segno, dopo guarda, lo puoi, spoiler, esatto. E poi Olly e Benji,
0: tutto, tutto quanto, uno dopo l'altro. Intanto Alex ci chiedeva questa canzone qui, io sono molto d'accordo.

0: da Reload, meno male che al 3899-106-600 c'è chi l'apprezza, non solo chi l'ha chiesta. Forse l'unica power ballad che mi piace mai nella storia della musica, in quel periodo in cui James Hetfield, la piccola Paolonia, lo guardava dicendo: ma lo voglio come padre oppure...
1: Abbiamo parlato di tedeschi che collaborano con italiani e adesso stiamo guardando dei giapponesi, no. L'aria è quella comunque, a
0: per ballare la Bigalli,
1: se uno legge l'attualità, l'aria in effetti sembrerebbe un po' quella,
0: porta proprio come oggi che sulla capitale è tutto grigio, sembra dover piovere ma non lo faccio, ammazzerà solo con l'afasi. Abbiamo detto, insomma, tra poco, proprio tra 5 minuti, scenderanno in campo, sono già qui che si cantano l'inno, tra l'altro durante The Unforgiven era molto bello perché quelli del Brasile sembravano cantare, ha notato Sandro Carori, proprio la canzone dei Metallica. Tra poco scenderanno in campo e inizierà questa partita, su cui però abbiamo varie cose da rettificare, insomma.
1: Una in realtà.
0: Sì, però con una sorta di, visto che già le cose le avevi dette e non è colpa tua se sai le cose, no?
1: Tempi non sospetti, tra l'altro,
0: Sempre.
1: Quando proprio non si paventava nemmeno un incontro tra il Giappone e il Brasile. Questo ricordatevelo quando ancora mi imputate la sconfitta che la Macedonia del Nord, by the way.
0: Esatto, però per chiudere il discorso che stavamo facendo, per quanto secondo me si parlerà ancora di quello che hai fatto questo weekend,
1: certo,
0: e di come siamo arrivati a estemiare in faccia a Terence Hill
1: e a farlo piangere.
0: Esatto, queste due cose, quella del piede del bambino e il poliziotto Verdone.
1: Può darsi che magari c'è la stessa scena, ma il film che dico io è Piedone lo sbirro, se non ricordo male,
0: okay.
1: Che come dice la sinossi, un turbine di cazzotti e sentimenti.
0: Che
1: te devo fare?
0: Siamo di nuovo all'episodio sinossi brutte, brevi e randomiche.
1: Questa è perfetta, con turbine, cazzotti e sentimenti è perfetta, meglio di così.
0: Poi c'è chi ci manda 79 audio, sentiamo.
2: Questo è un lunedì strano perché a Roma è un lunedì di festa.
1: Sì.
2: È un lunedì che è quasi tutto chiuso.
1: Sì.
2: Comunque potremmo anche definirlo un Blue Monday.
0: Ma perché?
2: No. Allora Blue Monday.
1: Sambad e Terence.
2: Ovviamente dei New Oda.
0: Io non so perché fanno così. Perché prendono in mano questa cosa senza sapere nulla e pretendono di decidere loro dove andare e sono contenti. Va bene, ad accendere la polemica sul Giappone c'è Marco, vi diamo questo insight, sia per sentire l'emozione sia per farvi capire.
3: Ok, messaggio fuori contesto, scusami Sandro, ma forse
1: vai.
3: Potrei capire un pochino.
1: Assolutamente.
3: Da piccolo nerd, quanto è emozionante questa giornata. Fra 45 minuti e 40 minuti vedremo se Capitan Tsubasa realizzerà il suo sogno. E io,
1: è vero,
3: non lo so. Vuole stare qui con Arale a fianco e guardare. Scusate, sono un po' romantico. Ho bevuto molto e ho fumato tanto.
0: Bravo Marco, un'ottima pubblicità.
1: Bravo Marco,
0: bravo.
1: Ti tranquillizzo io, però, perché quella cosa non è mai successa. È un effetto Mandela generale.
0: Esatto.
1: Mi fermo qua.
0: Dopo vi rimettiamo i puntini sulle vostre i che sono sempre un po' sbilenche. Carevoli?
1: No, però è un effetto Mandela generale.
0: Vero, non è colpa vostra.
1: La canzone dei Gemboy non ha aiutato.
0: Per niente. Quindi tra poco si parla di quello. Magari guarderemo con un occhio il mixer con uno la partita anche noi. Intanto al break andiamo con gli A Perfect Circle di The Doomed.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
2: On Radio Rock. 19:04, quasi da 4 minuti è iniziata Brasile-Giappone, ma con voi qui su Radio Rock c'è Malrumore, Polonia Zumo, Sandro Canori fino alle 21. Tra poco iniziamo quella che non è definita una polemica, ma sono delle cose da definire una volta per tutte per quanto riguarda il sogno di Capitan Tsubasa. Intanto Joy Division e la loro Transmission ci riportano nel 1980.
1: Radio Rock, back in time.

0: Ma il rumore entra quindi nella sua seconda ora, prima con i Joy Division di Transmission, adesso la novità dei Pineapple Thief, Hold the Ashes, che come tutte quante potete trovare sul sito radiorock.it per votare quello che vi piace di più, mantenerlo più tempo nell'alta rotazione. Ma prima del break abbiamo sentito la voce di uno degli ascoltatori emozionati di fronte alla partita che è iniziata da 12 minuti.
1: Molto strano.
0: Che effettivamente è molto particolare.
1: E Roberto Sedigno è pure invecchiato particolarmente.
0: Il messaggio di risposta, perché Sandro l'ha anticipato dicendo non è così, non è andata così, non è vero, lo so, non è vero. Ma se uno gli fotte la madre, sarebbe ora che uno si fotta il Brasile, malgrado Carletto.
1: Io so che Marco sa qual è la verità, il problema è che ho visto... molto spesso in questi giorni, cioè da quando questa è la vera sigla di Benji, non me ne vogliate, ma questa no. Aspetta, non lo so se questa è la mia preferita, vabbè, comunque questa forse è quella recente, io dicevo quella recente, la mia preferita,
0: le ho messe in linea tutte così prima, poi, dopo.
1: E sì, questa è quella recente, no, la mia preferita è quella prima di questa, e mentre secondo me quella preferita degli ascoltatori è quella prima, vabbè, comunque
0: certo, ci sono tre
1: che cosa stavo dicendo?
0: Cerchiamo di spiegare quali sono i punti da puntualizzare.
1: Sì, che praticamente tutte le pagine, perché ovviamente sui social, vabbè, perché voglio essere gentile nei confronti della classe dei giornalisti, non esiste l'informazione, ormai è qualcuno che ha un guizzo, magari anche giusto, e poi tutti gli altri a cascata fanno lo stesso post. Praticamente non è informazione, è una sorta dei pappagalli.
0: Neanche gossip ormai.
1: Tant'è vero che poi che succede? Succedono quelle cose che poi dopo, se poco uno si sbaglia a dare una notizia, in 200 poi devono dare la smentita perché avete tutti copiato la stessa fonte sbagliata. Io invito i giornalisti magari a informarsi un minimo, questo per le cose serie, e ovviamente poi anche per le cose meno serie si creano queste robe, e quindi tutti sono sbrigati a dire wow, Giappone e Brasile, proprio come i Nolli e Benji, la finale del mondiale, i Gemboy che dicono anche il Giappone vince il mondiale. Allora, io già l'ho detto a sti microfoni, ma forse è ora di ricordarlo ancora una volta: il Giappone di Nolli e Benji non ha mai vinto il mondiale. Oh. No, non è una polemica,
0: è
1: informazione,
0: è solenne.
1: Non ha mai vinto il mondiale, perché quella partita che voi vi ricordate era sì una finale mondiale, ma era il mondiale under 20, che se permettete non è propriamente la stessa cosa.
0: Non saremo
1: quindi
0: qui tutti a parlarne.
1: Esatto, quindi in realtà è molto meglio, cioè la realtà ha molto ancora di più superato la fantasia, perché quando quel Giappone finto arrivava nella finale del mondiale under 20, il Giappone faceva veramente cacare.
0: Esatto.
1: E questa non è una partita under 20, questi sono davvero i sedicesimi, che roba è? I sedicesimi di un vero mondiale. Non è il mondiale primavera, è il mondiale. Quindi è molto più importante in realtà quello che sta succedendo nella realtà rispetto a quello che è successo nel manga anime.
0: Quindi
1: perché nel manga anime era il torneo under 20, che se andate a vedere i risultati dei tornei under 20, a volte l'eccezione capita, perché non sono i tornei quelli ufficiali dei pro e degli adulti, diciamo così. Quindi c'è un effetto Mandela generale. Tutti sono convinti che Holly e Benji e Giappone vince i mondiali, ma non è mai successa quella cosa, perché il mondiale che vincono è il mondiale under 20.
0: Ok.
1: Che non è il mondiale.
0: Pensate che cosa assurda, per una volta la vostra vita. Niente, però non so buoni comunque. Tranquillo, Sandro, il tuo sogno e il tuo manga sono a posto.
1: Ah sì, perché poi io ho una paura.
0: Ci sarà appena adesso una punizione incredibile per il Giappone che ha pensato di fare. Ma no, dai.
1: Guarda, Roberto Carlos e Ronaldo Infantino, che non dirò cosa
0: prima
1: penso
0: c'era
1: di lui.
0: Qualcuno che sembrava Jason Statham anche.
1: Eh sì, che vabbè, sarà stato un
0: bodyguard.
1: Comunque sì, ecco, volevo fare questa precisazione perché ho visto che tutti si sono sbrigati a dire proprio come nel manga. No, per niente, è molto meglio. Esatto, questa è quella secondo me che preferiscono gli ascoltatori di Radio Rock in quanto anziani. Detto questo, io ovviamente faccio il tifo per il Giappone, ma fino
0: che detto
1: agli ottavi di finale.
0: Perché?
1: Cioè, perché poi mettono in pericolo il mio manga preferito degli ultimi, di quelli usciti gli ultimi 5 anni, ovvero Blue Lock, che parte dalla premessa in cui comunque il movimento calcio giapponese, a parte gli scherzi, ci ha avuto una crescita incredibile. Ci
0: l'abbiamo
1: hanno puntato,
0: anche raccontato, no?
1: Si sono riusciti. Addirittura adesso è partita questa operazione Future Camp, che loro andranno a cercare dei giapponesi di seconda generazione in dei paesi dove ci sono molti giapponesi. E pensate un po' qual è il paese fuori dal Giappone con più giapponesi?
0: Quale?
1: Il Brasile. Quindi ovviamente sentono che gli manca quel tassello per fare il salto. E questo manga, Blue Lock, parte proprio dalla premessa che il Giappone adesso ha la struttura, la solidità, il livello tecnico, ma gli manca il giocatore che fa fare il salto di qualità a tutti, diciamo il Sinner del calcio giapponese, quello che tira su tutto il movimento. E quindi lo scopo di questo manga, è di questo contest che c'è all'interno di questo manga, è trovare questo giocatore fenomenale, creare in realtà questo giocatore fenomenale che possa portare su tutto il movimento. Quindi siamo questi,
0: vincono,
1: ma arrivano a un finale.
0: Come funziona?
1: A me mi crolla l'unico manga che finale mi sta dando soddisfazione tra quelli usciti negli ultimi 5
0: quindi,
1: anni,
0: quindi anzi potrebbero quindi confermare,
1: esatto, se uscissero questo turno o quello dopo sarebbe proprio la conferma che vedete ci siamo quasi,
0: manca proprio
1: quello, e quindi diventa ancora più vera la trama. Se invece questi mo arrivano anche oltre, è problematico, è un discorso totalmente egoistico. Lo comprendo. Fazione tra quelli usciti negli ultimi 5
0: quindi
1: anni.
0: Quindi anzi potrebbero quindi confermare.
1: Esatto, se uscissero questo turno o quello dopo sarebbe proprio la conferma che vedete ci siamo quasi.
0: Manca proprio quello
1: e quindi diventa ancora più vera la trama. Se invece questi mo arrivano anche oltre, è problematico, è un discorso totalmente egoistico.

0: Questa sì, era la vecchia versione, ma prima li abbiamo nominati come colpevoli, colpevoli di tutto, e quindi secondo me anche Gem Boy possono prendere un po' di questo programma.
1: Sì, che tra l'altro questa canzone è stata scaricata, girata con i nomi sbagliati, cioè quel periodo in cui Profilax e Gem Boy, sa perché, per l'internet erano
0: la stessa cosa.
1: Quando proprio pure a livello contenutistico, cioè quelli, no? Di che stiamo a parlare?
0: Cioè, qua, Gem Boy,
1: anche a livello musicale di che stiamo a parlare, sì.
0: Però devo dire, internettezza urbana, album del 2002, era davvero interessante. Ricominciamo, devo cantarla.

0: portiere si tuffa.
1: Per ora possiamo dirvi che effettivamente il campo sembrerebbe essere lunghezza canonica, quella che siamo insomma abituati a vedere.
2: Siamo negli States.
1: Siamo a Houston e quindi adesso c'è Hydration Break e noi possiamo guardare il 3899 106 e 600.

0: No, dai, solo qui possiamo sentire i Gem Boy, mica su altre radio, Carlo. Può essere un bene, può essere un male, dipende dal momento. Allora, poi andando avanti, qua chi altro c'è? Un saluto anche ad Andrea che dice, faceva delle battute che addirittura facevano ridere Sandro Canori.
1: No, non esageriamo.
0: Ridere col naso, quando sbuffi un po' col naso. E poi c'è Paola che dice, bello ascoltarvi, io stiro mentre vi ascolto e capita proprio la maglietta di Capitan Tsubasa. Ma che se non puoi stirarla, si rovina, è vintage, è bellissima.
1: Posso dire, io sono super fan dei manga cosiddetti spokon, ovvero i manga sportivi. E il mio preferito in assoluto, vabbè, levando ovviamente Slam Dunk e tutto, è Shield 21, che è sul football americano.
0: Ok.
1: E io penso che se Holly e Benji vi sembra strano, io vi invito a farvi un giro su Shield 21 e capirete quanto in realtà c'è del realismo in Capitan Tsubasa e a.k.a. Holly e Benji. E quantomeno, per quanto facevano delle cose sovrannaturali, e questo è innegabile, e che poi io mi sono sempre dato una spiegazione che mo vi dico, per quanto era tutto surreale e loro erano esagerati, comunque avevano delle forme umane.
0: Sì.
1: Erano dei ragazzini con delle forme da ragazzini. Andate a vedere Shield 21 e poi guarda, lo faccio vedere a te. Questo è Rikia Gao, 15 anni.
0: Uno dei protagonisti. Beh, allora sembra Lobo. Avete presente il fumetto Lobo? È grosso come quattro wrestler grossi.
1: Shield 21 è lo stesso disegnatore di One Punch Man.
0: Ok.
1: Quindi è super molto shonen, molto più di Capitan Tsubasa, che era molto realistico. Quindi se vi capita di butta un occhio. E comunque la spiegazione che mi sono sempre dato io su Holly e Benji è che loro quelle cose non le facessero davvero. È che è il punto di vista dei ragazzini.
0: Cioè, per loro era...
1: era incredibile,
0: difficilissimo, quindi, incredibilissimo, lunghissimo,
1: quindi
0: potentissimo.
1: Quindi facevano sto tiro che per loro era potentissimo, invece magari no.
0: Oddio.
1: Cioè, forse dovrebbero fare un Capitan Tsubasa visto dal punto di vista degli adulti, capito?
0: Io credo.
1: E magari lì vedremo davvero com'è andata la partita. Perché Stan Lee diceva questa cosa: quando una cosa non vi torna o vi sembra strana in un'opera, e era un po' una paraculata quella che diceva,
0: certo,
1: Stan Lee, non fate i lettori pigri. Cioè, trovate voi una spiegazione.
0: Giusto.
1: Però lui lo diceva perché era un paraculo.
0: Esatto.
1: Però ha senso in questo caso. E secondo me rende anche tutto più romantico.
0: Bellissimo.
1: Il fatto che loro pensavano di fare delle capriole incredibili, cose invece erano solo dei ragazzini che giocavano a pallone. Ma il loro punto di vista era incredibile, no? Che è un'esperienza in cui tutti ci possiamo immedesimare, no? Quando pensate da ragazzini, quando saltavate dai muretti e dici wow, sono fortissimo. E il muretto magari era alto 20 centimetri.
0: Oppure io,
1: no?
0: Che andavo a cavallo delle canne di bambù ed erano dei potentissimi, altissimi,
1: esatto,
0: incredibili destrieri.
1: Quindi ho sempre immaginato questa cosa qua, che non era vero vero quello che vedevamo, ma era filtrato dalla fantasia dei bambini.
0: A proposito di bambini e di calcio e di rovesciate, mi hai ricordato che una scena che mi ha quasi commosso molto stamattina. Sono riuscito a passare tipo 50 minuti su una spiaggia. Ho salvato un coleottero dal mare che annegava, per salvarlo, per poi ritrovarmi che le sette persone su questa spiaggia erano tutte generazioni diverse di, evidentemente, la stessa famiglia di cattura granchi. Quindi immaginate la scena,
1: cattura granchi,
0: che stavano lì a pescare granchi vivi.
1: Ah, non è l'animale, delle persone,
0: no,
1: vere.
0: No, no, okay. Per persone vere. E immaginate questo, capito? Io che allargo, dico un coleottero è vivo, e corro, mi brucio sulla sabbia per portarlo in salvo, tutto a posto eccetera. E poi mi rendo conto che chiunque intorno a me sta facendo l'opposto. Ma di tutte queste persone orribili c'era un bambino molto carino, molto tipo 8 anni 9 anni, molto molto dolce con la sorellina neonata, capace di, gli bagnava i capelli, si vedeva proprio la cura in questo piccolo bambino, e giocava da solo e non aveva la palla, volevo dire, giro, gli comprate una palla, costa 3 euro, gliela vado a comprare io, e quindi continuava a fare delle palle di sabbia e a fare pratica sulle sue rovesciate da solo, ma col sorriso si accontentava. A un certo punto ha provato a farlo con le ciabatte, e questa era veramente una bellissima immagine che volevo condividere con voi. Si è poi rivelato anche lui parte delle famiglie che catturavano i granchi, e quindi tutto questo mi ha fatto piuttosto tristezza. Ma c'era un altro bambino che tornava dal mare, forse sei tu.
2: Ciao, sono Federico e sto tornando dal mare con mio fratello e mio padre.
0: Eri tu, Federico?
2: Tra qualche giorno devo andare al concerto di System of a Down. Per favore, mi potete passare un pezzo di System of a Down? Grazie.
0: Federico, va bene, ma stai piangendo, Federico? Non piangere, Radio Rock ti vuole bene e ti mette System of a Down.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Sei su Radio Rock.
14: Get ready to...
13: Tutta un'altra storia.

0: 19:34 continua questo marrumore del mercoledì, sì, mercoledì, del lunedì, che però ci vede più confusi del solito. Chissà perché era già mercoledì nella mia testa, no? Lunedì 29 giugno, forse perché è il giorno della maledizione, forse perché Sandro ha espresso un desiderio e il Giappone in questo momento si trova in vantaggio, chi può dirlo? Tra poco continuiamo a parlare di questo, ma anche molto altro.
1: Radio Company.

0: si calmi, che si urla così poi ci agitiamo un po' tutti, anche perché questa metà corsa di Mon Rumore inizia piuttosto agitatello. Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, a riportarci in diretta. Questa è Exit Wound, novità di Marilyn Manson, da votare sul sito radiorock.it, perché più tempo ci sta, più siamo contenti. Allo stesso tempo non vedo l'ora che ne esca, così che vi posso far ascoltare le altre cose che mi ricorda questo brano.
1: Mi ricordo montagne verdi,
0: esatto,
1: e le corse di una...
0: Bene, grazie. Devo dire che sì, mi sei mancato molto. No, scherzi a parte, siamo su una collina verde, quella del campo... dove si sta svolgendo Brasile-Giappone al 43esimo minuto.
1: Giappone in vantaggio, ricordiamolo.
0: Il Giappone in vantaggio.
1: Il Brasile più scarso degli ultimi 15 anni, che pure comunque per correttezza va detto.
0: Andiamo con ordine. Oddio, mi sento male. 3899 106 e 600. Tantissimi messaggi da tutte le parti con varie emozioni.
2: Gol del Giappone, non ci credo.
0: Esatto, c'è dell'incredulità. The dream is real, ma perché è un sogno che qui a Mon Rumore non volevamo, o meglio, possiamo vedere una bella bella gara qui, magari anche la prossima, ma ha spiegato
1: non oltre.
0: Però, non oltre,
1: non mi rovinate il manga, per
0: esatto,
1: favore,
0: per favore. C'è chi faceva una battuta molto divertente, un bambino prima tornava dal mare in macchina col papà, e c'è chi aveva il sistema down con cui sta andando, con cui siamo andati al break, e l'amico ascoltatore dice: beh, tra qualche giorno il bambino andrà al concerto di System of a Down. Certo, appena in tempo, dopo essere rientrato oggi dalla fila sulla Vreglia per rientrare dal mare. Se siete nel traffico di ritorno da qualche mezzo ponte, weekend con un'antichietta in più o qualcosa del genere, raccontatecelo al 3899 106 600, mentre c'è chi ti lancia forse un guanto di sfida e ti dice: sul calcio spettacolo anche Giant Killing.
1: Sì, forse è il mio manga preferito di calcio.
0: Fateci capire anche a noi.
1: Il mio manga preferito di calcio, di cui ho già parlato anche su queste frequenze, perché... non capisco perché in Italia non sia famoso quanto merita. Talmente poco famoso che ti devi sbrigare a comprare i volumi, perché quando la Panini li finisce non li ristampa, perché ne venderanno pochissimi evidentemente. E credo che sia il manga più fedele a chi abbiamo visto, perché i protagonisti sono...
0: Attenzione,
1: i protagonisti sono gli allenatori, cioè è la squadra, però di base il punto di vista è dagli allenatori, quindi è calcio vero. Cioè, vedi delle partite vere, non ci sono tiri del dragone e salti mortali, sono partite vere. E quindi è molto emozionante quando arrivi al gol, e le partite sono davvero spettacolari, perché non perché facciano cose sovrannaturali, ma perché c'è la tattica.
0: Okay.
1: Cioè, proprio il calcio.
0: Ti porta della realtà, pensa,
1: sì.
0: Che cosa incredibile. C'era questo commento che non ho capito bene.
3: Da etero, Mark Landers e Josh Homme. Quindi sai cosa fare, Pao.
0: La cosa più strana di questo messaggio, Marco, che avevo già pronti i Queens of the Stone Age, perché voglio poi passare un altro brano di un'altra band con lo stesso titolo di quella che stiamo per ascoltare. Mentre, signori, il Giappone è ancora...
1: Io voglio parlare male del Brasile.
0: Adesso
1: posso parlare male del Brasile
0: e
1: di tutta l'America Latina?
0: Perché è vero che stiamo vedendo primi 45 minuti di gioco, 45 di recupero assegnati dall'arbitro. Stiamo vedendo un Giappone effettivamente molto rampante, molto galoppante, un Brasile più in difficoltà, come a confermare il risultato.
1: Sono tre mondiali che stanno in difficoltà,
0: però non è il Brasile, ok, della nostra immaginazione. E poi noi abbiamo detto già prima dell'inizio dei mondiali che c'erano delle altre cose da puntualizzare,
1: sì,
0: forse.
1: Che la qualificazione delle squadre dell'America Latina è completamente illegittimo.
0: Benissimo.
1: E serve solo perché il Brasile deve andare per forza ai mondiali.
0: E questo è Sandro Canoa, tra poco voi intanto pensate a sonare.

0: Queens of the Stone Age, Tito Ruggine, Cantina Bagnata, un lancio di spoiler, di anticipazione in cui la tocca piano il buon Sandro Canori. La qualificazione mondiali è tutta una farsa per far andare avanti.
1: Questo non vuol dire che l'Italia è forte.
0: È meritevole. No.
1: Cioè, non, oddio. Sul merito possiamo fare un altro tipo di discorso, sulla qualità della nazionale italiana facciamo un altro tipo di discorso, su come sono organizzate le qualificazioni facciamo un altro tipo di discorso ancora, perché per me il fatto che ogni area geografica si organizza per cavoli suoi lo trovo un'ingiustizia assurda. Vi faccio un esempio,
0: diciamo, a spiegare alle masse anche che non capiscono.
1: Vi faccio un esempio matematico: l'Europa è nettamente il continente con più squadre di calcio forte a partecipare alle qualificazioni per i mondiali. Dall'Europa partecipano 55 squadre.
0: Okay.
1: 55 squadre partecipano alle qualificazioni. Lo sai di quelle 55 quante ne passano? 16. Beh, lo sai qual è la percentuale?
0: Tagliola.
1: È tipo un 20%.
0: Okay.
1: Lo sai in America Latina quante squadre partecipano alle qualificazioni? 10. E lo sai di queste 10?
0: Meno di quelle che si qualificano.
1: E sai di queste 10 quante ne passano? 6 più 1, 7, che va a ripescaggio. Quindi è il 70%.
0: Doesn't make sense, ma anche io che non capisco la matematica mi sembra, insomma.
1: E sai quante partite l'Italia ha perso in 3 qualificazioni mondiali in cui non ci siamo qualificati?
0: 5
1: partite. Lo sai quante ne ha perse il Brasile solo in queste qualificazioni al mondiale? 6. E lo sai perché? Perché è organizzato in maniera diversa. Loro sono 10 squadre e quindi fanno il torneo. Quindi si sfidano tutte, andate e ritorno, e fanno 18 giornate.
0: Ok.
1: In cui ognuna... 18? Mi pare? 18? Sì, 18. Non so perché 18, però so 10, quindi dovrebbe essere... Sì, 9, 9, 18, sì. E fanno tipo un mini campionato. Quindi queste 10 squadre si sfidano tipo la Serie A, tutti contro tutti, andate e ritorno, e si fa la classifica.
0: Okay.
1: E le prime 6 passano dirette e la settima fa le qualificazioni. Il che vuol dire che è scontato praticamente quasi sempre per nazioni come Argentina e Brasile qualificarsi.
0: Certo.
1: Perché stiamo a parlare del 70% di possibilità di qualificarsi.
0: È ampia come finestra, insomma.
1: Nonostante giocano più partite di noi, perché giocano più partite di noi, comunque stiamo a parlare di 7 squadre su 10. In Europa stiamo a parlare di 16 su 55.
0: Forse
1: e poi vogliamo parlare pure del fatto che 10 squadre America Latina, quante sono quelle davvero performanti? E quante sono invece quelle performanti su 55 squadre europee? Quindi Infantino facesse poco il simpatico, perché Infantino è lo stesso che poi dar Nobel per la pace a Donald Trump, capito?
0: Capito.
1: Quindi io tutta questa roba mi mette nella condizione per cui io sono in totale boicottaggio di questi mondiali di merda, che tra l'altro non so se avete seguito, ci sono stati mille problemi, perché una volta quantomeno quando c'erano le competizioni internazionali tipo mondiali e olimpiadi si fermavano le guerre, e invece qui stiamo parlando che c'è una squadra come quella dell'Iran che sta in guerra con gli Stati Uniti e va negli Stati Uniti a giocare a pallone, e per me ci sono delle priorità, francamente. Andate a vedere quello che è successo sulle selezioni, le cose, gli ingressi, gente rimandata a casa senza nessun cazzo di motivo, guardate che bordello, i prezzi dei biglietti, arrivare agli stadi è una follia totale, giocato a orari fuori di testa. Io non lo so, non so se avrei detto le stesse cose se ci fosse stata l'Italia. Probabilmente se ci fosse stata l'Italia le avrei comunque guardati, perché ovviamente mi sarei divertito a stare in compagnia. Ma regà, è tutto uno schifo. Ho capito che mo qualcuno mi potrebbe dire: ah, stai a scoprire l'acqua calda, ormai il calcio è un business da 30 anni. Sì, però almeno prima facciamo finta che non fosse così. Cioè, prima almeno ci provavamo a far finta che era ancora uno sport equo, capito? Invece adesso non ci interessa più niente, non ci interessa più niente, ed è tutto solo per il profitto. Dovevano essere, quante squadre sono? Boh, 48. Ogni cosa che passa, sempre più partite, e poi la National League, e poi quello, e poi quell'altro. E questi giocano 170.000 partite in 365 giorni e dicevo, ma com'è che si rompono tutti il crociato? Wow! Boh, vabbè, lo sai che facciamo? Aumentiamo i cambi. E aumenta i cambi, lo sai a chi favorisce? Solo le squadre che hanno la panchina lunga. Quindi tutte le regole fatte, regolette, solo per favorire i ricchi, che così diventa ancora più ricchi e ancora più potenti.
0: As
1: quindi questo
0: usual.
1: Sistema a cosa ci sta portando? Al nulla cosmico. Più ci siamo noi, che siamo l'Italia, e quindi quando tutto ha un problema, noi abbiamo il problema ulteriore di essere gli italiani, spesso e volentieri, ed eccoci qua. Ma questa roba è uno schifo. Non è più calcio in nessun modo. Cioè, non lo è. Mi dispiace, ma non lo è.
0: Non lo è, ma continueremo, almeno io continuerò da sola nell'ultima ora di Marrumore a cercare di capire che cosa succede in questa partita così bislacca, anche se sono molto grata a Sandro Canori per aver detto tutte queste cose. Ci lasci proprio con la spremuta del tuo meglio.
1: Eh sì.
0: Ma domani ti ritroviamo?
1: Certo.
0: Meno male, meno male. Vi ho detto che andavano di a braccetto le due canzoni, quella dei Queens of the Stone Age si chiamava In My Head, questa anche l'ho scoperta da qualche giorno, si chiama In My Head, sono The Haunted Youth. Ciao Sandrino.
1: Scusami, queste qualificazioni mondiali, il Brasile è arrivato quinto su 10.
0: Sì.
1: Quinto è arrivato.
0: Grazie. Ciao,
1: per dire, per precisare, quinto, sotto Argentina, Ecuador, Colombia e Uruguay, quinto arrivato.
0: Va bene, grazie.
1: Ed è la squadra che ha perso più partite, a parte quelle arrivate, anche il Paraguay che è arrivato sesto ha perso due partite di meno.
0: Pensa.
1: Per dire, sempre bene.
0: Va bene, giuro che se non mi interessa il calcio ne abbiamo finito di parlare, insomma, forse qualcosina nell'ultima ora, ma soprattutto tanta buona musica. Dicevo, a partire da questa, In My Head.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ultima ora di Malrumore per questo lunedì, confermiamo dalla regia, è proprio un lunedì, sono le 20:06 e guarda un po' chi arriva, lui ogni tanto passa da queste parti, cerca, io ancora non ho capito che cosa diamine voglia da noi, ma è sicuramente molto affezionato, loro sono gli Who con The Seeker. Radio Rock, back in time.

0: Not Enough, novità per gli Evanescence. Trovate anche questa sul sito radiorock.it, potete votarla per mantenerla più tempo nell'alta rotazione. Già un paio di settimane per loro, entriamo quindi verso la terza, supereranno la prova di questo giovedì venerdì, lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo, stessa cosa che scopriremo insomma probabilmente, se tutto va bene, entro la fine di Malrumore, perché le squadre di cui parlavamo, Brasile e Giappone, sono tornate in campo, siamo attualmente al 52esimo minuto di gioco, ci sono già pronostici, ci sono speranze, ci sono sogni al 3899 106 600, nonostante poi anche le polemiche molto giuste che ha fatto il nostro Sandro prima di andare via, e sono contenta che sia andato via perché non può sentire Valentino che gli dà così tanta ragione.
1: Ragazzi, buonasera Valentino. Sandro, sei stato grande.
0: No,
1: hai detto
0: pure
1: tutto quello che nessuno sa.
0: Ecco, hai detto tutto quello che nessuno sa. Quindi dopo, non è colpa sua se sa le cose, è peggio. Sandro Canori dice tutto quello che nessuno sa. Rimaniamo nell'ambito delle voci femminili per un po'. Questo brano qui è bellissimo in ogni sua forma ed è stato cantato veramente da chiunque e in qualunque stile. Ma questa versione, quella di Annie Lennox, la pelle d'oca.

su questo finale così drammatico di I Put a Spell on You versione Annie Lennox, vedo un gol del Brasile. Cercavo di capire per informarvi se è ufficiale, è confermato, parrebbe di sì. I nostri sogni, signori, diventano più bislacchi ancora, c'è ancora più tensione in questa serata ormai qui a Radio Rock, di cui non riusciamo sempre a evitare di parlare di calcio, ma quest'oggi troppe cose sono portato sul tappeto verde del terreno di gioco. Voci femminili, però, dicevamo, sì, confermato, in questo momento le due squadre sono sull'1-1, interessante, vedremo che cosa succederà. Voci femminili, insomma, Evanescence, Annie Lennox. Adesso torniamo in Italia, torniamo tra l'altro a uno spicchietto di quello portato sul tappeto verde del terreno di gioco. Voci femminili, però, dicevamo, sì, confermato, in questo momento le due squadre sono sull'1-1, interessante, vedremo che cosa succederà. Voci femminili, insomma, Evanescence, Annie Lennox. Adesso torniamo in Italia, torniamo tra

insieme dal pomeriggio fino a tarda sera a testaccio estate. Veramente una giornata divertente dove troveremo vari pezzi di Radio Rock fatti in pezzi, lasciati lì, venduti sul mercato della carne, no, in vari ruoli diversi. Tra le band che si esibiranno, le cose importanti tornano e tornano anche nella playlist di Marrumore. Questa si chiama Bacheche.

Ci stava proprio bene questa Joe Parts delle Hole, mentre sono le 20 e 26 minuti, o almeno un paio di brani ce li voglio inserire prima del break, quindi abbiamo già capito che siamo in ritardo, perché tra le voci femminili che abbiamo passato anche tra le nostre novità, ma poi non abbiamo approfondito troppo, è uscito tutto quanto il disco di Ek Vandal, Looking for People to Unfollow, si chiama così, noi l'abbiamo conosciuta fondamentalmente con Cruising to Self-Soothe, in questo caso vado a pescare la traccia numero 5, Bleed But Never Die.

Candle, Bleed But Never Die, estratto appunto dal suo disco finalmente uscito Looking for People to Unfollow. Bisognerà tuffarci meglio in questa pubblicazione. 17 brani per 41 minuti e 47 secondi, quindi immaginate che ci sono un sacco di cose brevi, sperimentazioni musicali che ad alcuni puristi fanno girare il naso, e invece a noi potrebbe essere qualcosa di interessante. Tanto andiamo al break delle 20:30, lo facciamo in compagnia di un'altra grande voce, quella di Melissa Auf der Mauer, la sua Real Alive.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza!
3: Radio Rock dal 2018 è green.
4: È green.
3: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Questo è Malrumore.
6: Ultimo spicchio di Malrumore per questo lunedì 29 giugno, inizia adesso alle 20:35 minuti, ancora un po' in compagnia con Paolo Agnazzumo, poi torna da queste parti buon Matteo Strano. Intanto noi torniamo indietro nel tempo al 1965 con i Beatles.
5: Radio Rock, back in time.

novità del nostro marumore di questo lunedì. We might as well be strangers, Weezer, insieme a Wednesday. Anche qui voci femminili che rientrano, anche questa novità ultima ma non least, come si dice in inglese, la trovate sul sito radiorock.it. In quest'ultimo spicchio di 18 minuti di marrumore, a proposito di novità e a proposito di voci femminili, stavo cercando di portare avanti la nostra ricerca sulla buona Jenny Beth, che alcuni di noi hanno visto dal vivo prima del live degli A Perfect Circle a Ferrara. In queste settimane abbiamo ascoltato più di una volta l'ultimo singolo uscito in compagnia di Mike Patton, Look at Me. Insomma, ti piace vincere facile, ma devo dire veramente una bella traccia. Quest'oggi volevo ascoltare qualcosa di diverso. Stavo facendo anche un po' di... ricordiamo un po' chi è questa persona. Intanto è dell'84, Camille Berthomier, perché è francese, pensate un po'. E non solo è una cantante, è anche un'attrice. Mi sembrava di averla vista da qualche parte. Beh, fondamentalmente nel mondo della musica entra nella band Savages nel 2011, quindi siamo già nell'ambiente della musica underground londinese. Poi fa piccole cose tipo collaborare con i Gorillaz nel 2017, poi andando avanti le collaborazioni sono ampissime, arriva anche a Bobby Gillespie. E poi dal punto di vista della filmografia vi consiglio di recuperare da soli e da sole la lista, perché sono veramente tanti i film, non solo francesi anche internazionali, in cui possiamo trovarla. Dal punto di vista della musica invece torniamo all'ascolto, questa di un po' di tempo fa, si chiama Broken Rib.

sicuramente una grande carica per Jenny Beth, la sua Broken Rib, che ci riporta a un altro brano che un po' tra le nostre novità è stato proprio di recente.

0: Listen and Party Big Dog, quindi qui siamo completamente nel 2026, tanto che, come vi dicevo, da poco è stata tra le nostre novità e anche per un bel pezzo, perché quanto suona bene e quanto suonava bene attaccata al brano precedente. Pensate un po' alla magia di Radio Rock, suona bene anche attaccato al prossimo brano, sebbene qui siamo in tutt'altra epoca, fondamentalmente tra il 76 e il 79, eppure...
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think

Ray Spex, quindi intorno al 77, Oh Bondage Up Yours. Facciamo un salto di 9 in avanti, 1997, eppure sembra sempre di stare nello stesso luogo, molto divertente, piuttosto accogliente, nonostante le urla.

0: il mio tempo è molto corto e forse ho perso il beat, dovrei aver già chiuso. Invece, prima di salutarci con ancora Iguano Apes nelle orecchie, sentiamo che cosa abbiamo appreso da questo episodio di Malrumore.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Puoi chiamarlo se vuoi in mille maniere, soprattutto in faccia a Terence Hill. Non è colpa di Sandro se Tsubasa non ha vinto il mondiale. Ai puristi può girare il naso. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è ancora avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: Non è avvolto nel caos, invece quello che vi spetta in questa serata qui su Radio Rock. Torna per voi Matteo Strano, He Will Bring the Night Once Again. E già questa è un'emozione. Se volete continuare l'ascolto di Malrumore per le prossime 24 ore, insomma, ci ritroveremo di nuovo anche domani. Voi non lasciateci mai, facciamo prima così. Playlist, se tutto va bene, appena pubblicata sul sito radiorock.it. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Cari amici di Radio Rock, come state? Ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Qualche giorno di pausa, qualche giorno di ferie per me. E davvero contento di tornare invece in diretta come al solito nella nostra fascia che va dalle ore 21 fino alla mezzanotte. E quindi chiuderemo insieme questa giornata di lunedì 29 di giugno fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. E allora a questo punto vediamo di iniziarla la nostra playlist.

ultime parole famose cantate dai My Chemical Romance in questo classico della band americana. E pensavo, mentre ascoltavo con voi questa canzone, certo che argomento difficile, subito nei primi secondi per tornare in diretta dopo una settimana di ferie, no? Insomma, questione sempre un po' particolare da gestire, questa storia appunto delle ultime parole famose, soprattutto volendo anche in un momento come quello che stiamo vivendo, dedicato anche al mondiale di calcio. Mi viene da sorridere perché sugli ultimi minuti della partita fra Brasile e Giappone pensavo proprio, beh, quei supplementari non ce li toglie proprio nessuno, sembrava proprio una partita un po' bloccata. E quindi, tornando alle ultime parole famose, appena ho pensato questa cosa, il Brasile ha segnato il 2-1 e quindi il match è finito, Giappone che se ne torna a casa e Brasile invece che continua il suo torneo. Detto questo, abbraccio davvero di cuore tutti voi all'ascolto o alla visione di Radio Rock, contento di essere tornato in diretta, che confesso per me questo è di sicuro un gran bel modo per passare le mie serate, fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica come sempre da scegliere tutti insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it. e a proposito di vederci, vi ricordo anche la nostra visual radio, anche da lì comunque abbiamo modo di chiacchierare in diretta. Di sicuro intanto un grande abbraccio a Sandro e Paolonia che vi danno appuntamento domani per una nuova puntata di Malrumore. E voi invece come state, come è andata questa settimana in compagnia di Simone Maurovic, che ovviamente approfitto per salutare e ringraziare. E soprattutto, se vi va di ascoltare qualcosa in particolare, sapete bene che qui su Radio Rock siete sempre gli assoluti benvenuti. Brand new music right here. Brand.

Mi fermavo io per qualche giorno di ferie, ovviamente non sono andate in vacanza. Le novità in rotazione qui su Radio Rock e questa Tarantula da parte di Mr. Rob Zombie, l'ascoltiamo ormai da qualche giorno. Ovviamente ero curioso anch'io di sapere che tipo di canzoni potevano scegliere i miei colleghi e ovviamente non sono rimasto deluso anche da queste entrate che appunto ci fanno compagnia dalla fine della scorsa settimana. Un ceffo poi come Rob Zombie si può associare anche abbastanza bene alla GIF che mi manda il nostro Fede attraverso Telegram. Contento di sentirti, contento di saperti all'ascolto, stessa cosa che dico davvero con tutto il cuore anche a Tania, anche lei si affacciava per un saluto. E a questo punto inizia per davvero la nostra playlist, e questa qui ammetto che mi andava di ascoltarla ormai da qualche tempo. E stasera riusciamo a recuperarla insieme. Si intitolava Safe and Sound. Questi qui sono gli Shinedown.

l'età ufficiale, potremmo dire, di Radio Rock in rotazione intorno alle ore 21. Rimaniamo comunque anche con questa scelta nelle pubblicazioni di questa parte di 2026. Non tantissimo tempo fa usciva 8, lavoro degli americani Shine Down, e visto che l'album si intitola in quel modo, bravissimi, avete indovinato, proprio l'ottavo disco in studio da parte degli Shine Down. Intanto sempre un po' in riferimento alla partita del mondiale che si è appena conclusa, appunto 2-1 per il Brasile contro il Giappone. Mi scrivete su Telegram un laconico povero Giappone, che in effetti è una di quelle nazionali che ogni volta che si affaccia ad un torneo del genere raccoglie sempre un po' di simpatizzanti, per non dire proprio un po' di tifosi in giro per il mondo. Insomma, buon torneo per loro anche questa volta, però certo di fronte ad una squadra come il Brasile era decisamente difficile andare avanti. Banalmente, insomma, non è che dico nulla di particolarmente nuovo, l'Italia non sta partecipando ai mondiali. Voi avete adottato una squadra, simpatizzate per questa o per quell'altra nazionale, che forse è una delle cose più divertenti di vedere un torneo dove non è coinvolto il tuo paese, è quello appunto di scegliersi anche un'altra squadra che ti può star simpatica. Devo dire che la partita di ieri fra Canada e Sudafrica invece ha messo a dura, durissima prova anche noi grandi appassionati di calcio. Insomma, la partita non è stata di sicuro il massimo. Intanto c'è Tony che, per darmi il bentornato in radio, ci chiede di ascoltare qualcosa di particolarmente forte. Allora lui segnala un classicone dei Black Sabbath che di sicuro chiuderà questa prima mezz'ora di playlist subito dopo quest'altra proposta. In radio ci chiede di ascoltare qualcosa di particolarmente forte, allora lui segnala un classicone dei Black Sabbath che di sicuro chiuderà questa prima mezz'ora di playlist subito dopo quest'altra proposta.

Don March the Saints, dicono i Down all'interno di questa canzone, riprendendo probabilmente un po' un classicone della musica delle loro zone, no? The Saints con Marching In si diceva su tutt'altro tipo di tappeto musicale. Qui invece ascoltiamo lo stile dei Down di Mr. Phil Anselmo. Si dice poi che la band stia puntando ad una nuova pubblicazione, dovrebbe uscire forse un nuovo lavoro dei Down entro il settembre di questo 2026. Sono di sicuro molto curioso nel caso di ascoltarlo, ma insomma sappiamo bene che notizie del genere vale sempre la pena prenderle con le pinze, e quindi insomma quando lo avremo disponibile lo ascolteremo tutti insieme qui sui 106.6 di Radio Rock. Saluti intanto con gran piacere Houdini, che si affaccia per un saluto attraverso WhatsApp, e saluto poi su Telegram anche Marco, che dice: oggi sono di riposo e quindi ho approfittato proprio per rilassarmi per tutta la giornata. Insomma, ti capisco molto bene, caro il mio amico, visto che anch'io sono tornato a Roma giusto ieri sera, e ho ancora quelle belle sensazioni che, no, per fortuna riusciamo a goderci ogni tanto durante il nostro anno lavorativo. C'era poi Antonio che ci chiedeva di ascoltare The Jack degli AC/DC, così anche per andarsene a letto un po' più tranquillo. Se ho

modo gli AC/DC li recupero più che volentieri, Antonio, nel corso della prossima mezz'ora. Qualcuno però prima di te si era prenotato con quest'altro classico che direi avete di sicuro già riconosciuto.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
2: It's on Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Questo è
4: Bring on the Night,
1: la serata di Radio Rock.
5: Iniziamo la nostra seconda mezz'ora insieme ascoltando anche qualcosa dei Mumford & Sons. E fra l'altro questa band fra qualche giorno, il 7 di luglio, sarà in concerto qui a Roma per quella che si preannuncia di sicuro una gran bella serata di musica dalla vivo. Noi stasera invece li ascoltiamo qui in radio.
1: Radio Rock, back in time.

prossimo concerto romano dei Mumford & Sons, ammetto che è una di quelle serate che vedrei davvero volentieri, chissà se magari qualcuno di voi invece sarà presente sotto il palcoscenico dei ragazzi, appunto il prossimo 7 di luglio. Io su WhatsApp saluto Giovanni che ci chiede di ascoltare We Will Rock You, che è davvero uno di quei classiconi assoluti che poi fanno il giro e finiamo però a non ascoltarle quasi mai, canzoni né così celebri. Bella pensata comunque la tua, caro il mio amico. Di sicuro intanto molto contento di raccontarvi che è arrivato in radio Alex Righi, e quindi in questo lunedì di mio ritorno dalle ferie riprendiamo subito le sane tradizioni e passeremo un paio d'ore di grande playlist anche in compagnia di Alex. Prima intanto vi accennavo al discorso che se vi va Radio Rock la potete anche guardare e non semplicemente ascoltare, e ci sono davvero un sacco di modi per poterlo fare. Uno è quello di scaricare l'applicazione gratuita e cliccare a quel punto poi sull'icona di Radio Rock TV. Troverete un comodissimo link anche sul sito internet radiorock.it. Potete aprire Twitch e a quel punto digitare il nome del nostro canale, che è Radio Rock 106.6, e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Insomma, come sapete bene, Radio Rock è davvero tutta un'altra storia, stavolta anche in TV. Brand new music right here. Brand.

0: magari quando e se ci andrà parleremo anche di questo bel ritorno dei Modest Mouse, ma come ogni lunedì sera intorno a quest'ora. Caro Alex, benvenuto e ben trovato.
1: Oltretutto quasi a luglio, dai. Sì, dai, allora, ci siamo, oggi quelli di Roma sanno che era festa, quelli di fuori Roma non lo sanno.
0: Vero.
1: Manco Google lo sapeva bene perché cercavo se era aperta una certa farmacia.
0: Okay.
1: La dava per aperta. Chiude fra poco, ma in realtà era chiusa.
0: Era chiusa, hanno fatto perché, giustamente vabbè, festa comunque, anche loro.
1: 29 giugno, San Pietro e Paolo. Io mi dico, adesso magari mi sbaglio, ma quando ero piccolo... Secondo me era tipo il primo giorno che si andava al mare.
0: Beh, probabilmente sì, insomma, visto il periodo, vabbè. 29 di giugno era comodo.
1: Non lo so.
0: Però, no, però... si crea sempre questa imprecisione fra noi di Roma e le persone che vivono in altre città, se magari ti scambi vabbè. Qualche mail di lavoro,
1: beh, giustamente. Come quando uno va a Milano che c'è ancora il carnevale ambrosiano.
0: Sì,
1: mi è capitato, io dicevo, ma
0: che succede? Che roba è?
1: Ma io invece avrei una domanda da fare per chi ci sta ascoltando. Perché stasera c'è più traffico del solito?
0: Vero?
1: Io in particolare, io vengo da Nord, Roma Nord,
0: ok.
1: E quindi ho fatto Lungotevere sul lato destro, quindi da Nord verso Sud. E c'era un casino di macchine, ma non so esattamente perché.
0: Ma mi viene da pensare Lungotevere, forse solite bancarelle lì lungo il fiume.
1: No, ma c'era un movimento proprio piuttosto notevole.
0: Importante.
1: Io per fortuna ero relativamente controcorrente, perché poi vedo il muro torto per venire a Portonaccio. Vabbè, non vi sto a spiegare la strada da fare. No, ma mi chiedo se sapete che cos'è che c'è stasera a Roma...
0: chissà, forse qualche concerto all'Olimpico,
1: appunto, quando ci sono quelli all'Olimpico, uno lo so, due chiaro. Si vede anche dall'andamento del traffico, e qui invece era opposto. Vabbè,
0: chissà,
1: niente, era una
0: sapere.
1: Mia curiosità. Allora, vabbè, ben trovati, oggi è il 29 giugno e io oggi volevo aprire così con un sorriso, ricordando che ieri era il compleanno di Mel Brooks, cioè un genio della comicità, anche quando poi negli ultimi anni ha fatto i film con Ezio Greggio, che diciamo non è la stessa altezza di Gene Wilder, però un genio della comicità, solo che ieri ha compiuto 100 anni.
0: 100?
1: Dico, 100 di numero, 100 anni compiuti.
0: Incredibile.
1: Melvin James Kaminsky, poi noto come Mel Brooks. Io, in onore suo, ieri sera ho visto, non avevo mai visto, curiosamente, balle spaziali.
0: Ma dai, ok.
1: Spaceballs.
0: Hai festeggiato per bene.
1: E non era già più al top, però, insomma, era...
0: Comunque, un film storico.
1: Delle cose divertenti, ovviamente. Alcune cose irriverenti, alcune stupide, ma è bello quelli che non hanno paura anche delle battute stupide. E evidentemente gli allungano la vita, perché Mel Brooks ha compiuto 100 anni, per dire, Woody Allen ne ha appena 90.
0: Vabbè, un ragazzino, un giovanotto.
1: Che il migliore amico e collega di Mel Brooks era un altro comico americano che ha scritto battute per tutti, poi è diventato regista in proprio, che si chiamava Carl Reiner, che era un po' più vecchio ed è morto alcuni anni fa alla tenera età di 98.
0: Mazza!
1: Per cui
0: complimenti
1: non
0: anche
1: so
0: a lui.
1: Come dire... Allora, i comici ebrei newyorkesi evidentemente sono molto longevi,
0: sì,
1: non so
0: lunga
1: che dire.
0: Vita proprio,
1: però,
0: sì.
1: Vabbè, comunque, allora, quindi volevo salutare Mel Brooks, io vi consiglio di vedere i primi film, tipo Per favore non toccate le vecchiette, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, inutile dire di vedere Frankenstein,
0: cioè, è un gol a porta vuota,
1: cioè, è quello lì, siamo fra i nella top ten, ma anche meno, dei film comici
0: in generale,
1: storia.
0: Esatto, in assoluto.
1: Fra i primi due, i primi tre, non lo so.
0: Sì, sul podio ci stiamo, sicuro. Vabbè,
1: assolutamente. E quindi vorrei salutare e onorare Mel Brooks con un brano che non era nella colonna sonora del film, ma... forse si sente nei titoli, manco mi ricordo. Cioè, La pazza storia del mondo, ovvero History of the World Part 1, film del 1981, dove uno degli ultimi episodi era ambientato nella reggia di Versailles e lui era il re sole, e la cosa di cui più approfittava a proposito del suo ruolo di reale, di monarca assoluto, era andare dietro a tutte le donne.
0: Ma dai, non l'avrei sospettato.
1: E poi si fregava le mani e diceva: "It's good to be the king."

0: proprio ieri, 100 anni giusti giusti per il grande Mel Brooks, stasera in versione da rapper.
1: Sì, assolutamente, ma c'era, era il disco, questo qua si metteva in discoteca perché si poteva mixare con la roba dance dei primi anni 80 tranquillamente, con le cose old school di hip hop, con le cose tipo chic per intendere, e via discorrendo.
0: Ma comunque pezzo super credibile,
1: funzionava. Evidentemente produttori, musicisti, certo, erano di un certo livello, tant'è vero che 2 anni dopo il film Essere o non essere, To be or not to be, diede vita a un altro. Proprio io avevo il 12 pollici, il disco mix, come si diceva una volta, sia dell'uno che dell'altro, perché comunque erano divertenti, anche a prescindere dal fatto che il testo era divertente. Sì, il testo era tutto Mel Brooks, naturalmente.
0: Sì, posso immaginare.
1: E valeva la pena, assolutamente. Allora, mi hanno risposto che la Girandola di Castel Sant'Angelo, spettacolo di fuochi artificiali, il che spiega il traffico che vedevo da Roma persone. Nord su Lungotevere in quella direzione, che vorrei sapere dove hanno lasciato la macchina poi.
0: Sì, perché insomma quella zona non è semplicissima.
1: No, ecco. E poi c'è anche l'infiorata a San Pietro. E quindi io mi chiedo, ma a Piazza Adriana i posti sono limitati per le macchine?
0: Sì, dove
1: si saranno infilati non lo so.
0: Pensa che casino fra un paio d'ore, sì, da quelle parti.
1: È presente quando uno a Roma, parlo ai romani, insomma, sì, quando il centro storico è aperto e tu ci puoi entrare, ma dove parcheggi?
0: No,
1: io lo so, è una cosa che ho imparato. Comunque, ognuno c'ha i suoi segreti. Girandola di Castel Sant'Angelo è un grosso spettacolo che è ripreso da pochi anni. Ecco perché io non ce l'ho nelle memorie d'infanzia, roba del genere.
0: Detto che anch'io non,
1: tant'è vero
0: non
1: che
0: conoscevo.
1: Wikipedia non è aggiornata al fatto che l'abbiano ricominciata questa tradizione, ma dice era uno spettacolo pirotecnico che si svolgeva a Roma il 29 giugno. In realtà l'hanno ripreso proprio in questi ultimissimi anni.
0: Vedi? Aggiornatissima la nostra amica che ce lo segnalava.
1: Ce lo segnalava, vabbè, basta sapere. Chi lo sapeva? Io non lo sapevo.
0: No, volevo dire, mancavano anche a me cose del genere.
1: Sono caduto dal pero, però allora adesso lo so, e che tanto al ritorno non devo passare da quelle parti.
0: No, vai più tranquillo, da non qui
1: so
0: non lo vediamo.
1: Che ora lo facciano esattamente?
0: Sarà un canonico 10, le ore 22 che vanno bene, un po' per ogni
1: credo
0: tipo
1: a mezzanotte, perché uno ci porta anche i bambini. Non saprei, comunque, pare che l'ideatore originale. Vabbè, si mormora.
0: Pare.
1: Fosse stato Michelangelo.
0: Addirittura.
1: Per la festa dei Santi Pietro e Paolo.
0: Insomma.
1: E poi sistemato successivamente dal Bernini.
0: Vabbè,
1: erano quelli che si erano occupati di costruire quella basilica.
0: Stavano là in zona, sì.
1: Abbastanza imponente. Esatto. Allora hanno detto, vabbè, ogni anno facciamo un po'.
0: Esatto, la basilica l'abbiamo fatta, facciamo anche la festa con i fuochi d'artificio.
1: Vabbè, comunque, chiusa questa parentesi sul traffico di Roma questa sera, chiuso. È il capitolo Mel Brooks, al quale abbiamo rifatto gli auguri. Adesso è entrato nel 101esimo.
0: Vabbè. Incredibile a pensarci.
1: Iniziamo la nostra calda estate, anche perché tecnicamente l'ultima volta che ci siamo sentiti qua non era ancora proprio l'estate da calendario,
0: sì,
1: anche se dal punto di vista meteorologico era iniziata. Come forse avrete notato, forse, tutti i telegiornali, giornali radio, carta stampata, per chi ancora la legge, eccetera.
0: È proprio il periodo.
1: A parte un paio di guerre qua e là, i mondiali di calcio meno interessanti, perché
0: quei squilie che il mondo ci fornisce.
1: Da seguire, parlano del grande caldo, che poi è vero,
0: dal punto di vista è
1: molto vero e molto serio.
0: Non si può dire
1: allora,
0: nulla.
1: Chi siamo noi per esimerci? Non ci vogliamo esimere, non ci esimiamo. E quindi il caldo, il grande caldo, una delle mie canzoni preferite sull'estate calda uscì nei primi anni 80, mi pare fosse il 1983, gli Style Council di Paul Weller e Mick Talbot, e Long Hot Summer.

Allora, era l'estate, era l'agosto del 1983. Io tecnicamente ero in vacanza per davvero in un posto di mare, ma la sera tardi, dopo mezzanotte, mettevo la radio perché oltretutto avevo degli amici, dei cari amici che mettevano delle belle cose alla radio dopo mezzanotte, e quindi sentii per la prima volta questa canzone quando era appena uscita. Gli Style Council non avevano ancora nessun album, era uscito un mini LP, peraltro 7 brani, 35 minuti, andava bene. Introducing the Style Council, e il singolo uscì agosto 1983, lunga estate calda. Ottima. Un'altra estate calda, 1969, quella di Woodstock. Subito prima di andare a Woodstock, Sly and the Family Stone fecero una grande canzone pop per l'estate che si chiamava Hot Fun in the Summertime.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
3: La seconda ora di questa serata insieme la iniziamo davvero ascoltando un grande, grandissimo classico come questo brano dei Rolling Stones.
1: Radio

0: è sempre abbastanza inutile stare a ricordarvi i titoli delle canzoni più celebri dei Rolling Stones, e questa qui è forse proprio una delle più celebri in generale, ovviamente I Can Get No Satisfaction. La ascoltiamo stasera per iniziare la seconda ora insieme. Cambiamo di sicuro stile per trovare invece la prossima novità e poi ovviamente continua la playlist che in realtà abbiamo appena iniziato in compagnia di Alex Righi.
1: Brand new music right here.

0: di sicuro farà un bel po' di caldo anche sotto al trucco che ci fa vedere il cantante degli Avatar nei suoi concerti, nei suoi show. Dico così perché stasera con Alex stiamo ascoltando proprio canzoni dedicate a questa caldissima estate.
1: La calda estate, la lunga estate calda, che poi all'inizio The Long Hot Summer era il titolo di un film con Paul Newman.
0: Ehi.
1: Che era un piromane,
0: non so,
1: il film di Martin Ritt,
0: sai,
1: un americano
0: visto,
1: di tanti anni fa. E allora, innanzitutto il film, Paul Newman, sempre a torso nudo,
0: chiaro,
1: era strafico all'epoca, e sul set del film lui conobbe Joan Woodward, che poi sposò e sono rimasti insieme per tutta la vita.
0: Vedi?
1: E
0: incontro.
1: Poi c'era, nello stesso film, mi pare che fosse il padre di lei, Orson Welles. Orson Welles non seguiva le istruzioni degli altri registi perché era un genio lui.
0: Ma posso
1: immaginare. E oltretutto aveva un concetto del trucco da attore di teatro.
0: Oh.
1: Tipo lui aveva la sua cassetta di nasi finti, per dire.
0: Sì,
1: e
0: strangio.
1: A un certo punto nel film lui era ricoverato in ospedale, esce dall'ambulanza che è tornato a casa e uno vede, ma è nero.
0: Ah,
1: cioè, c'aveva un colore incredibilmente carico, che
0: un po' calcato
1: non
0: sul
1: aveva
0: trucco.
1: Senso, perché poi è un film ambientato nel sud degli Stati Uniti, quindi si parlava anche di razzismo.
0: Cioè, sì.
1: Questo no, era solo
0: si era truccato un po' troppo,
1: si era messo un fondo eccessivo sulla pelle. Comunque A Long Hot Summer era un film sulla lunga estate calda, che poi vabbè, non è che ci vogliamo, non è che i titoli di canzoni
0: hanno ripreso quello lì.
1: Le parole sono quelle in inglese,
0: il
1: quando
0: concetto,
1: l'estate è lunga e calda, quello
0: questo
1: è
0: qui.
1: E allora un grande classico del rock si chiama Electric Ladyland ed era il terzo e ultimo album, tra l'altro, di Jimi Hendrix Experience.
0: Sì.
1: Anche se poi su Electric Ladyland ormai c'erano ospiti, altri musicisti che suonavano, da
0: certo.
1: Steve Winwood a Jack Cassidy dei Jefferson Airplane, un po' di gente che aveva contribuito qua e là,
0: sì.
1: Dave Mason dei Traffic, che gli aveva fatto scoprire All Along the Watchtower, e scusate se è poco,
0: cavolo,
1: e quindi
0: sì,
1: compariva con la 12 corde in quel brano, eh? Vabbè, e comunque su Electric Ladyland non manca un brano in tema con quello che abbiamo detto, che si chiama Long Hot Summer Night.

0: Vi confessiamo che questa qui di Hendrix con Alex ce la siamo ascoltata proprio rigorosamente in cuffia per goderci di queste chitarre che arrivano.
1: Una meraviglia, io avrei voluto che durasse il triplo più
0: sì,
1: o meno.
0: Vabbè. Vero.
1: Ma comunque su Electric Ladyland non ci sono brani minori perché ci sta Voodoo Child, All Along the Watchtower, Crosstown Traffic,
0: sì,
1: che cosa vuoi?
0: Non ne butti via una.
1: Rainy Day, Dream Away.
0: Beh,
1: però
0: bellissima.
1: Ci sono quelle un po' meno, questa è una di quelle relativamente meno sentite,
0: sì,
1: ma è una roba formidabile, poteva arrivare dove voleva Jimi Hendrix.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, niente. Non ascolteremo nient'altro a questa altezza, no, però delle cose graziose
0: no,
1: sì.
0: Sappiamo allora, difenderci, dai. Sì.
1: Tanto per parlare di notti calde d'estate, vabbè, ormai vabbè, è un gioco, però
0: certo,
1: prendetelo così. Una bella cantante rock del Vermont che si chiama Grace Potter.
0: Okay.
1: Prima incideva dischi con un gruppo che si chiamava Grace Potter and the Nocturnals. Poi il gruppo si è sciolto, ha continuato come Grace Potter e basta. Ma insomma, fa più o meno le stesse cose. Tra parentesi, lei fece una buonissima cover di White Rabbit dei Jefferson Airplane, che non è la cosa più semplice.
0: Banale.
1: Ti metti in competizione con Grace Lick, tipo una delle più grandi cantanti rock di sempre.
0: Non la conosco, me la vado a cercare.
1: Comunque, Grace Potter and the Nocturnals, come forse avrete intuito, il brano si chiama Hot Summer Night.

0: Ammetto di non conoscerla benissimo la musica di Chris Potter, di sicuro mi è piaciuto questo brano, Hot Summer Night.
1: È godibile, sì, possiamo dire che è godibile in generale. A me piacevano quei dischi là di Chris Potter and the Nocturnals. E Hot Summer Night, una calda notte d'estate, cioè appunto è tutte le permutazioni possibili sì, di poche parole.
0: Esatto.
1: Perché poi Hot Summer Night è il sottotitolo invece di una canzone di Meatloaf che era sul primo album, quello del 77, che si chiama Bat Out of Hell. Allora, per chi non lo conoscesse, Bat Out of Hell è innanzitutto il disco prodotto da Todd Rundgren che ha avuto più successo nella storia.
0: Vero.
1: Ha venduto 10, 20, 30, sì, 40 milioni di copie.
0: Un cifra incredibile.
1: E conteneva una musica che era una specie di lo Springsteen di Born to Run, che già era piuttosto gonfiato, però potenziato con gli steroidi, con dentro Wagner e Phil Spector.
0: Dai.
1: Tra parentesi c'era anche qualche musicista della E Street Band di Springsteen a suonare lì, va detto. Ma c'era della e più e altri che invece venivano dagli Utopia di Todd Rundgren, più un po' di
0: bravi
1: session
0: musicisti,
1: man di passaggio. Fondamentalmente era il frutto della mente di Jim Steinman, autore di tutte le canzoni. E poi c'era Meatloaf, che aveva questa sua presenza fisica notevole, è il motociclista di Rocky Horror Picture Show, per chi non lo potesse visualizzare.
0: Esatto.
1: Ed era un disco esagerato, barocco, rock mainstream, ma
0: alla massima potenza, anche di più.
1: Il contrario dell'espressione classica less is more.
0: Sì.
1: No. Quindi proprio more is more is more e ancora un po' di più, e ancora un po' di più, perché appunto le ispirazioni venivano da quelli che esageravano da tutti i punti di vista.
0: E
1: infatti un paio dei brani più ricordati erano pezzi di 8-9 minuti,
0: sì, certo.
1: Battle of Hell e Paradise by the Dashboard Light. Questa invece è un po' più breve e si chiamava You Took the Words Right Out of My Mouth, ma il sottotitolo Hot Summer Night.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Will he offer me his mouth?
2: Yes.
3: Will he offer me his teeth?
2: Yes.
3: Will he offer me his jaws?
2: Yes.
3: Will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: Again, will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: And will he starve without me?
2: Yes.
3: Then does he love me?
2: Yes.
3: Yes.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Yes.
2: I bet you say that to all the boys.

0: qui anche l'intro era proprio particolarmente teatrale.
1: Beh,
0: no? Non
1: molto,
0: bastasse la canzone
1: insieme. È roba che veniva fuori da arti visuali, musical, sì, cinema. Certo. Infatti, pochi giorni fa è morto un grande discografico americano che si chiamava Clive Davis.
0: Oh, ok.
1: È quello della Columbia prima, della Arista, etichetta sua poi.
0: Me l'ero perso,
1: ha scoperto delle cose molto importanti. Per dire, lui ha scoperto sia Whitney Houston che Patti Smith. Ha lanciato
0: personaggio enorme.
1: Ma all'epoca scritturò le prime persone nel 67 al Festival di Monterey. Ma non è che ci prendesse sempre.
0: No.
1: Anzi, alcuni, cioè quelli da cui a cui ha fatto del bene, se ne ricordano bene, ma molti altri aveva rifiutati anche ingiustamente. In realtà lui fu uno dei moltissimi discografici che rifiutarono l'album di Meat Loaf, But Out of Hell, che era già fatto e finito.
0: Pronto,
1: e disse innanzitutto dell'interprete, disse no, gli attori non devono cantare. E all'autore Jim Steinman disse che non era capace di scrivere canzoni perché le faceva nella maniera sbagliata. Non hai mai sentito un disco di rock? E allora a un certo punto se ne sono andati, sono usciti e Meat Loaf gridò fuck you Clive dalla strada al palazzo dove avevano incontrato Clive Davis, che in effetti rifiutò un disco da 43 milioni di copie.
0: Assurdo, cioè, a pensarci, uno di quelli che appunto spesso e volentieri ci prendeva. Me l'ero persa la notizia della sua scomparsa, avvenuta proprio una settimana fa, il 22 di giugno di questo 2026.
1: Ebbene sì.
0: Mamma mia. Noi ci fermiamo intanto per qualche secondo di consigli e ripartiamo poi con un classicone dei Judas Priest.
2: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
1: Radio Rock. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
5: Rock. Già detto, dei grandi Judas Priest rimane solo da annunciare il titolo del brano, che è un grande, grandissimo classico come Electric Eye.
4: Radio Rock, back in time.

0: promesso un classicone per il Judas Priest, per aprire per noi invece la seconda parte della nostra serata. Un'ora e mezza l'abbiamo alle spalle, ne rimane poi altrettanto per arrivare insieme fino a mezzanotte. Saluto intanto con grande piacere il nostro Max su Telegram, su WhatsApp invece ascoltavamo anche con Alex il messaggio che ci mandava Hank, che ricordava una pallavolo anche l'ottima, devo dire, carriera cinematografica di quel personaggione che è stato Meatloaf, oltre alla comparsata, insomma, meglio dire, alla parte nel Rocky Horror Picture Show. C'era anche un film di inizio degli anni Ottanta chiamato Rowdy, dove poi si affacciava anche un altro personaggione come Alice Cooper, e poi Meatloaf, insomma, probabilmente lo ricorderete anche all'interno di Fight Club, insomma, altro film particolarmente celebre e famoso. Intanto, come al solito, voi ascoltate sempre Radio Rock con il telefono a portata di mano, così se vi va di chiacchierare con voi potete farlo davvero al volo. In questo caso viene particolarmente comodo per provare a regalarvi un po' di biglietti, e secondo me in questo caso parliamo davvero di una gran bella data.
1: Gioca e vinci con Radio Rock,
0: perché stasera Radio Rock ti regala il concerto dei The Darkness, che suoneranno al Pistoia Blues Festival con la loro data prevista per mercoledì 8 di luglio, quindi parliamo della prossima settimana. Bellissimo il luogo, la piazza del Duomo di Pistoia, di sicuro bella band di Darkness, ma stavolta sono molto molto interessanti anche le due formazioni che saliranno sul palcoscenico prima di loro. Parliamo degli Spleen e parliamo poi anche dei Messa, che negli ultimi anni si sono fatti conoscere in Italia e un po' in tutto il mondo con la loro proposta musicale, e quindi a gratis, a spese di Radio Rock, vi andate a vedere un concerto del genere l'8 di luglio a Pistoia, prima i Messa e gli Spleen, e poi sarà il turno dei Darkness per provare a vincere il biglietto. Le regole sono davvero semplicissime come sempre: basta inviare un messaggio WhatsApp al 3899 106 e 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Darkness. I più fortunati saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Per ogni informazione in più, questo è il sito internet pistoiablues.com, e anche grazie a regali del genere Radio Rock è davvero tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

0: degli Editors, si intitola The Rush. In questo momento la ascoltiamo anche nelle nostre novità in rotazione. Intanto, tornando alla playlist in compagnia di Alex, mi verrebbe da dire dalla lunga estate caldissima alla pioggia, visto il titolo del prossimo brano.
1: Sì, ma tanto c'è sempre qualcuno che si lamenta del tempo. Quando fa caldo si lamenta che fa caldo, quando piove si lamenta che piove
0: sempre.
1: Quando fa freddo.
0: E dove vuoi andare con questo, appunto, freddo?
1: Il caldo è ancora piuttosto eccezionale,
0: sì,
1: adesso.
0: Sì.
1: In effetti leggevo che per domani mi prevedono ancora a Roma 37 gradi, che non è poco.
0: Una bella passeggiatina.
1: Poi tra mercoledì e giovedì qualche temporale.
0: Sì, si respira un po'.
1: Spero che siano di quelli rinfrescanti.
0: No, di quelli veri, no.
1: Oggi ci sono state poche gocce di pioggia, di quelle del tutto irrilevanti, almeno dove sono stato io finora. Però, insomma, continua a esserci. Domani un bel,
0: bel caldo,
1: domani
0: sì, prepariamoci.
1: Luglio, no, domani il 30 giugno, dopodomani il 1 luglio, vabbè. E poi staremo a vedere. Ma allora, nel 1966,
0: okay,
1: 60 anni fa esatti,
0: sì,
1: l'ultimo 45 giri che era uscito dei Beatles era quello che conteneva Paperback Writer, grande pezzo rock di Paul McCartney,
0: sì,
1: e sul lato B, Rain, lato B si fa per dire perché è una roba alla stessa altezza,
0: certo,
1: è di John, più che altro di John Lennon. E all'epoca il disco non andò a finire su nessun album, nota bene,
0: incredibile a pensare.
1: Era stato registrato, le due canzoni registrate nelle session di Revolver, che però deve aspettare agosto, doveva aspettare. Pensai, all'epoca facevano uscire un disco importante,
0: sì,
1: del gruppo più importante del mondo, in agosto.
0: Ad agosto, tutti in vacanza e cose varie. Ma.
1: Però funzionò lo stesso.
0: Ma immagino qualcuno tornare in città per comprarselo proprio il giorno dell'uscita.
1: Ma probabilmente lo trovavi anche nei luoghi
0: anche
1: di
0: in vacanza,
1: il disco nuovo dei Beatles.
0: Probabilmente
1: è molto probabile.
0: Giusto.
1: Ma comunque Rain, fra le due ho scelto Rain, che era una canzone soprattutto di John Lennon, ovviamente firmata Lennon-McCartney, dove lui ufficialmente dice che è una canzone, c'è sempre qualcuno a cui non sta bene il tempo che fa. Poi in realtà si dice che Rain e Sun fossero metafore per situazioni di droghe differenti,
0: okay,
1: ma questa è un'illazione, non saprei fino a che punto è. La cosa sicura è che è un pezzo notevolissimo che anticipa alcune soluzioni molto d'avanguardia che uno troverà su Revolver,
0: sì,
1: e in particolare c'è una performance di batteria di Ringo Starr,
0: vedi,
1: che è formidabile, cioè,
0: vedi,
1: senza sfoggio di tecnica, ma fa delle cose, dei feel di batteria bellissimi. Questi sono i Beatles, estate 1966, Rain.

0: Anzi, possiamo dire che Ringo Starr questa Rain la apre proprio nel sì. giro di batteria. Bell'inizio.
1: Poi c'è una specie di drone di chitarra, sì. una parte di basso fantastica di Paul McCartney. E i nastri al contrario nella parte sì, finale, insomma certo. un sacco di roba ci hanno messo dentro per il lato B di un 45 giri, però appunto che anticipava molta roba che poi sarebbe stata sì. utilizzata in maniera ancora più estrema, radicale in Revolver e nei dischi successivi naturalmente. E quindi questi erano i Beatles in quel momento, ma a luglio del 1966 mm-hmm. cosa succede? Esce per esempio un album degli Hollies.
0: Ah,
1: i Hollies erano un fortunato gruppo di Manchester
0: sì.
1: e all'epoca c'era ancora Graham Nash nel gruppo, e questo è piuttosto importante perché Graham Nash poi dimostrò nel corso degli anni di essere uno dei più bravi a architettare impasti vocali.
0: Beh,
1: ebbe
0: certo.
1: un enorme successo in America e nel mondo negli anni successivi
0: sì.
1: con noti supergruppi sì, con cantanti sì. americani di cui non parliamo. E gli Hollies erano al quarto album inglese che si chiamava Would You Believe. Loro sono un altro di quei gruppi che hanno la discografia inglese e quella americana
0: casino.
1: E non è facile. Magari loro non avevano canzoni all'altezza di quelle dei Beatles, e infatti per dire su questo album Would You Believe c'erano almeno tre cover, una di Simon & Garfunkel, una di Chuck Berry e una invece più ricercata perché l'aveva cantata una cantante americana di nome Evie Sands,
0: okay.
1: poco nota
0: sì,
1: effettivamente.
0: Non conoscerla.
1: E proprio quest'ultima canzone diventò un notevole successo, e insomma era una cover, però gli arrangiamenti vocali,
0: l'architettura
1: a volte erano persino meglio dei Beatles. Wow. Ascoltare per credere, la canzone si chiama I Can't Let Go.

0: Come giustamente dicevamo prima, la concorrenza dei Beatles in quel periodo era più o meno imbattibile, ma bella traccia, bella interpretazione questa degli Hollies.
1: Facevano dei contrappunti vocali che non erano proprio roba facile, roba a livello Beach Boys di Brian Wilson.
0: Bella, no?
1: Per cui cose serie. E tra parentesi, la canzone I Can't Let Go era scritta da un americano di nome Chip Taylor, che è morto pochissimi mesi fa nel 2026. Già piuttosto anziano, 86 anni, che in realtà è passato alla storia per aver scritto un po' questa canzone, un po' di più una che si chiamava Angel of the Morning, ancora di più una che si chiamava Wild Thing.
0: Ok, quella la
1: perché
0: conosco,
1: nell'estate 1966, proprio a luglio, esce il primo album dei Troggs. I Troggs sono meno quotati altri gruppi, non dico i Beatles, ma anche degli Hollies, ed erano tecnicamente meno bravi, però hanno lasciato il segno con almeno un paio di canzoni. Una era With a Girl Like You, e sul primo album, appunto, che luglio 66, dal nulla appaiono i Troggs. Il titolo dell'album è From Nowhere, The Troggs, e il primo brano dell'album è proprio quello scritto da Chip Taylor, che si chiama Wild Thing.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: dicevi proprio bene, Alex. Prima, una di quelle canzoni che è rimasta, questa Wild Thing dei Chocs, ogni volta
1: anche
0: che l'ascolto.
1: Perché poi ha avuto tantissime versioni, anche molto belle. Vabbè, un anno dopo la rifece Jimi Hendrix e lì potevano. Sì. Invece poi l'hanno fatta tantissimi altri, vedi? Molto bene, anche gruppi femminili. The Runaways di Joan Jett,
0: grande, sì.
1: E Siouxsie and the Banshees hanno fatto questa
0: Wild. Perché è comunque
1: thing.
0: Una canzone un po' sporca, un po' nervosa.
1: Che però facile
0: in
1: da fare. Sì, pochi accordi, come lui lui.
0: Esatto.
1: Guarda caso, altro pezzo che c'era sul primo album dei Trogs, che appunto non erano dei virtuosi, per cui se la cavavano molto bene con queste cose qua. Mentre invece già erano saliti a un livello superiore gli americani Byrds.
0: Come no?
1: I Byrds avevano qualche debito nei confronti dei Beatles, di Bob Dylan, del folk rock e tutto quanto, ma ormai avevano preso il volo i Byrds. Se n'era andato il cantante Gene Clark, che era quello più bravo a scrivere canzoni, ma ciò non di meno Jim McGinn, o forse era già diventato Roger McGinn, fa lo stesso, e David Crosby facevano il loro, poi c'era un grande bassista, Chris Hillman, e Fifth Dimension è il loro disco del luglio 1966, che è uno dei primi dischi psichedelici, seriamente,
0: bel viaggio.
1: Oltre, va molto oltre, anche, ecco lì, questo disco già può competere con certe cose di Revolver dei Beatles,
0: vedi?
1: Ma in maniera del tutto diversa ci sono arrivati con la loro strada. Pure qui, il pezzo più famoso di Fifth Dimension dei Byrds era un po' indebitato alla musica indiana di Ravi Shankar, Raga Rock.
0: Sì.
1: E c'era l'assolo di chitarra di McGinn che era molto particolare. È diventato un classico a sé stante, 8 Miles High.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Questo è
4: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
5: Ultima ora insieme in questo lunedì 29 di giugno. Per il momento ascoltiamo anche un classicone degli Scorpions.
2: Radio Rock.

0: No One Like You, cantano gli Scorpions in questo grande, grandissimo classico. Qualcun altro di voi invece, a proposito di cantare,
1: Wild Thing, bam. You made my heart sing,
0: bam, bam. Vedi, la dimostrazione di quello che stavamo dicendo prima con Alex. Una di quelle canzoni che, nonostante 60 anni giusti giusti sulle spalle, ancora ti prende per mano e ti fa venire voglia di cantare. E sottolineava invece gli intrecci e le armonie vocali da parte della band degli Hollies che avevamo ascoltato prima. Il nostro amico Fabio, molto contento di saperti all'ascolto e di poterti salutare attraverso la radio. Noi intanto ci apprestiamo a vivere gli ultimi minuti di playlist anche in compagnia di Alex per questo lunedì, subito dopo la prossima novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: qui l'ascoltiamo ormai da diverse settimane, ultima proposta di Mr. Jack White, Dollar Bill è il titolo del brano. Riprendiamo a questo punto nella playlist in compagnia di Alex, sempre nell'estate del 66.
1: Ebbene sì, e comunque con Jack White poi no? ci siamo avvicinati. Jack White ha fatto un paio di date nel nord Italia dove ha dimostrato di essere in gran forma,
0: gran
1: e lui sempre memore della lezione del blues.
0: Sì, assolutamente.
1: E quindi la memoria può andare indietro di 60 anni, ancora all'estate del 1966, quando esce il secondo album di John Mayall. John Mayall che stava ricreando il blues in Inghilterra. Il suo primo album si chiamava solo John Mayall Plays John Mayall.
0: Perfetto.
1: Il secondo però è più importante, perché era Blues Breakers with Eric Clapton, cioè Eric Clapton era già abbastanza importante da meritare il nome sulla locandina
0: di uno
1: perché
0: del genere,
1: si era fatto notare con gli Yardbirds, gruppo beat che però già cercava di allargarsi,
0: spingeva abbastanza
1: ed era già la chitarra più nota del regno più o meno, anche se poi negli stessi Yardbirds a sostituirlo arrivarono prima Jeff Beck, poi Jimmy Page,
0: due personaggi. Sì.
1: E quindi John Mayall, Blues Breakers with Eric Clapton, era il suo secondo album, fu un disco di successo e da quel momento in poi John Mayall diventò un grande scopritore di talenti, non solo alla chitarra. La maggior parte dei brani del disco erano dei blues che facevano da showcase per la chitarra del giovane Eric Clapton.
0: Ci sta.
1: Uno invece aveva una cosa in più. È la prima volta che cantava Eric Clapton.
0: Vedi?
1: Voce solista.
0: Cavolo.
1: Guarda caso in un pezzo di Robert Johnson.
0: Ma dai!
1: Cioè quindi uno che l'avrebbe accompagnato per tutto il resto della vita. E la canzone era Ramblin' on My Mind.

0: Questo qui è un lavoro che non riascolto da un sacco di tempo. Domani pomeriggio me lo...
1: La prima volta che ha cantato Eric Clapton. Ma, la chitarra già la suonava da anni. Mentre invece bene. Non l'avevano ancora fatto cantare negli altri brani dell'album. Naturalmente cantava John Mayall, che era il titolare, e qui cantava Clapton, cantava Robert Johnson.
0: No, aspettavo.
1: Poi Rambling on My Mind l'ha tenuta nel suo repertorio dal vivo per,
0: sì, fino ad
1: per
0: oggi.
1: Parecchio tempo, sì, credo, sì, che ancora richiesta
0: ogni tanto
1: potrebbe
0: la
1: tirarla fuori. Ma noi andiamo su qualcosa di molto più pop, ma proprio, anzi, addirittura il sunshine pop, per lo più californiano, ma per forza, perché non poteva che nascere in,
0: sì,
1: California.
0: Quale altro luogo del mondo?
1: Sunshine,
0: direi,
1: pop era una musica molto sofisticata come confezione, ci voleva molta abilità, ma leggerissima. Vale. Io una volta ero andato in fissa con un po' di cose del genere, avevo provato a farmi una playlist e scoprì che i Beach Boys non ce li potevo mettere in mezzo perché erano troppo dark.
0: Vedi?
1: Loro erano troppo avevano delle svolte
0: un po' malinconico,
1: mentre
0: tanto.
1: Invece il sunshine pop era solare, assolutamente. Uno dei migliori gruppi del genere era quelli che si chiamano The Association.
0: Ok.
1: Nel luglio del 1966 esce il primo album degli Association, intitolato And Then Along Comes The Association. Tra parentesi, tutte le canzoni loro sembrano un po' dei pezzi che uno si è dimenticato della colonna sonora di Hair.
0: Dai!
1: Perché hanno proprio quel tipo di arrangiamenti lì. Fico. Secondo me, al regista Miloš Forman, che era cecoslovacco, era cieco di nascita, quando è andato in America, gli è piaciuto questo genere di roba, per questo poi fece il regista anche di Hair, con una colonna sonora memorabile. Appunto, tutta su questo genere.
0: Vedi.
1: The Association avevano cominciato nel 1966, estate, il loro più grande successo era una canzone deliziosa, super leggera ma fatta meravigliosamente, che si chiamava Along Comes Mary.

0: Davvero molto bella in generale. E poi, come giustamente dicevi, con questi piccoli particolari che ogni tanto arrivano e ti sorprendono.
1: Sì, avevano lavorato, si capisce che è una roba su cui hanno lavorato tanto.
0: Pensata,
1: ecco,
0: proprio.
1: Perché c'erano proprio molto degli interventi strumentali, magari piccolissimi, ma originali.
0: Sì, che facevano, ecco, il loro lavoro. Diciamo così.
1: Questa è la roba che facevano nel pop nel 1966, ah. Mentre sempre nell'estate del 1966, che è una roba su cui hanno lavorato tanto.
0: Pensata,
1: ecco,
0: proprio.
1: Perché c'erano proprio degli interventi strumentali, magari piccolissimi, ma originali.
0: Sì, che facevano, ecco, il loro,
1: diciamo,
0: lavoro.
1: Così. Questa è la roba che facevano nel pop nel 1966, ah. Mentre sempre nell'estate del 1966.

0: 60.
1: Vero,
0: poi
1: vero.
0: È stato dimenticato per un bel po' di tempo, finché poi non l'hanno ritirato fuori Traveling Wilburys, sì. E fece pure un disco che uscì postumo, che certo. Ha avuto un grande successo. Il film Pretty Woman ha contribuito, beh, indiscutibilmente, beh, a riscoprire Roy Orbison.
1: Ci sta.
0: Ma The Classic Roy Orbison conteneva la sua ultima canzone, che andò nei top 40 in America, e si chiamava Twinkle Toes.

0: Interessante anche questa qui di Roy Orbison, intitolata Twinkle Toes, con questa chitarra già un po' più acida, un minimo più aggressiva.
1: Perché ormai erano le cose che si sentivano in giro in quel momento. Perché 60 anni fa succedevano delle cose nella musica, da quella più alternativa a quella, diciamo, più, tradizionale, quelli che venivano dal rock and roll, che però era già la seconda stagione del rock and roll, quella dei primi anni 60, prima di British Invasion e tutto. Un altro personaggio del genere era Del Shannon. Del Shannon è famoso per una canzone che si chiamava Runaway, sta anche nella colonna sonora di American Graffiti, che a suo tempo ebbe una potenza clamorosa
0: enorme
1: nel far riscoprire certo rock and roll fine anni 50, primi 60, e poi ha fatto anche delle altre buone cose. Un disco dell'estate 66 di Del Shannon si chiamava This Is My Bag e conteneva un singolo di qualche successo intitolato The Big Hurt.

0: Shannon, The Big Hurt, con questa chiusura anche imponente, no?
1: Questo tecnicamente si chiama phasing, era un effetto che usavano anche Jimi Hendrix, anche i Birds, così gli effetti nuovi uno li usava un po' così, questo era Del Shannon. Mentre noi andiamo a chiudere con la più grande diva pop che hanno avuto in Inghilterra, in particolare negli anni 60, vale a dire la grande Dusty Springfield.
0: Grande, davvero.
1: Nel 1966, in estate, a luglio, uscì il quarto album di Dusty Springfield, intitolato, come una delle sue canzoni più famose, You Don't Have to Say You Love Me.
0: Ah.
1: La storia è che l'anno prima Dusty Springfield era andata al Festival di Sanremo, dove ogni canzone veniva presentata da un cantante italiano in coppia con uno straniero.
0: Vero, sì.
1: La canzone che fece Dusty Springfield a Sanremo non rimase particolarmente memorabile, ma in quell'edizione del 65 c'era Pino Donaggio, notevole autore, il veneziano che poi diventò autore di fiducia di Brian De Palma per le sue colonne sonore, presentò una canzone che si chiamava Io che non vivo senza te.
0: Sì.
1: Dusty Springfield quindi incrociò Pino Donaggio e quella canzone, e l'anno dopo lei ne incise una versione che è una canzone pop melodica italiana di Pino Donaggio, per quanto riguarda la musica, però nel suo genere assolutamente formidabile. Quindi oggi ci lasciamo con You Don't Have to Say You Love Me della grande Dusty Springfield.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Ringrazio davvero di cuore Alex anche per le incredibili due ore che ci ha appena fatto passare. Se ero già contento di tornare in radio in generale, poi insomma sapendo che avrei incontrato anche lui, ecco, ancora un po' di più. Alex, lo riascoltiamo il prossimo lunedì, noi invece come al solito insieme fino a mezzanotte.
1: Radio Rock, back in time.

0: Red the Pony, Money Money, un po' di assonanze, un po' di rime baciate in questo classicone di Mr. Billy Idol, devo dire personaggio che mi fa sempre comunque piacere ascoltare in vostra compagnia qui su Radio Rock, e quindi modo decisamente divertente per aprire anche quest'ultimissima parte insieme, ringraziando ancora una volta di cuore il buon Alex Neri. Ne è tanto, ringrazio anche tutti voi che ci avete scritto nel corso delle ultime due ore. Quando siamo con Alex abbiamo talmente tante cose da ascoltare e da raccontare che magari ogni tanto ci perdiamo un po' di messaggi, ma li leggiamo tutti e li riceviamo davvero con grandissimo piacere. Intanto, come sta andando la vostra serata? Che cosa state combinando? Fra qualche minuto saranno in diretta gli Scolopendri Notturni proprio dalla Lorotana. Se vi va a questo punto di riprendere a compilare insieme la playlist per le ultime scelte a nostra disposizione, 3899 106 e 600, per Telegram e WhatsApp, così come salutiamo sempre anche tutte le persone sintonizzate sulla nostra Radio Rock TV. Facciamo un giro tutto alla femminile, loro si chiamano The Warning.
1: Brand new music right here. Brand.

0: It's a ritual.
1: Ritual è il titolo di questa novità proposta dalle Warning, tre sorelle che vengono dal Messico e che ogni tanto abbiamo già ascoltato proprio all'interno delle nostre selezioni qui su Radio Rock. Canzoni che, se vi piace, potete votare come tutte le altre novità attraverso il sito internet radiorock.it. E nel corso degli anni, devo dire che mi è venuto da notare di sicuro con gran piacere il fatto che ogni tanto anche qualcuno di voi ci chiedeva di mandare in onda qualcosa proprio da parte di questa band. Banalmente, chissà se anche loro staranno girando il loro paese in questo momento di mondiale di calcio. Il Canada, gli Stati Uniti, anche il Messico sono le tre nazioni ospitanti, e di sicuro il Messico è magari uno di quei posti dove nelle nostre playlist finiamo fino ad un certo punto. Visto che si allargano anche i mondiali di calcio, mi verrebbe da dire prima o poi parteciperà anche la Mongolia. Buona scusa per noi per allargare un po' i nostri confini in questo momento. Vengono proprio dalla Mongolia gli Who, e qui ritroviamo con William Duval degli Alice in Chains alla voce.

Taylor Souls, il titolo di questo brano degli Who in compagnia di William Duval. Pronto, stanno uscendo un po' di nuovi brani da parte della band, che appunto, come ricordavamo prima e come si può magari anche arrivare ad intuire, viene dalla Mongolia. A breve uscirà l'intero nuovo lavoro degli Who, e una delle cose anche divertenti di ascoltare i loro brani e vedere come degli artisti, dei cantanti o europei o soprattutto americani se la cavano su sonorità e su un modo del genere di intendere la musica. Un nuovo lavoro degli Who uscirà fra un meno di un mese, e l'ospite internazionale stavolta è Johnny Hawkins, cantante dei Nothing More. Anche loro, devo dire, è un sacco di tempo che non inseriamo nelle nostre playlist, e allora stasera, visto che ci siamo, quello che è ancora oggi uno dei loro brani più celebri, la canzone è intitolata Jenny. Questi qui, Nothing More.

Come detto, la canzone era intitolata Jenny, una delle più celebri da parte dei Nothing More, formazione che neanche tantissimo tempo fa in realtà tirava fuori il suo ultimo disco. Stasera invece abbiamo fatto un passo all'indietro nella loro carriera. Intanto qualcuno di voi giustamente mi scrive al 3899 106 e 600: vabbè, li abbiamo nominati gli Alice in Chains, puntini puntini puntini. Direi che questo qui è un chiaro assist per riascoltare qualcosa di questa grande band. Potete immaginare che, insomma, direi più o meno tutta la discografia delle due fasi della carriera degli Alice in Chains è all'interno della regia di Radio Rock. Stasera, per un motivo o per l'altro, appena i miei occhi si sono posati su questo titolo, devo dire che non ho avuto grandissimi dubbi nel riascoltarlo con voi. La canzone era intitolata Angry Chair.

0: Insomma, non è che dico nulla di particolarmente nuovo, ma bella, proprio bella, una canzone del genere da parte degli Alice in Chains, la chitarra ottima e la batteria particolarmente incalzante, ovviamente la voce, uno di quei brani arrabbiati e malinconici, il giusto, ancora oggi che siamo nell'estate del 2026, estate che da qui in avanti ci godiamo insieme anche all'interno della fascia serale di Radio Rock. Per quanto mi riguarda, torno oggi dopo giusto qualche giorno di pausa, pronto a questo punto a ricominciare al 100% anche in vostra compagnia. L'appuntamento quindi è rimandato a domani sera, sempre intorno alle ore 21, e nel frattempo, se vi va, playlist e podcast che troverete disponibili sul sito radiorock.it. L'ultimo giro di stasera lo affidiamo agli Alter Bridge, in attesa di ascoltare la scolopendra notturna, e quindi un caro saluto anche ad Edoardo e Matteo.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock. Ora su Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: molecolare umana.
1: Dodone. Eh sì, abbiamo scelto questo metodo di propulsione e insomma ci mettiamo un po' di più, però che bello vedere il sudore sulla fronte, Matteo.
0: È un'altra
1: cosa. Gente costretta a vogare per noi.
0: È un'altra cosa, Dodone. Quel piacere che alcuni antichi dovevano provare di fronte a tutti quei dannati rematori, no? Quei dannati rematori. Noi ci siamo ispirati a questo modello.
1: Che bella situazione, eh? Che belle situazioni che si creavano in passato,
0: spesso.
1: Sono proprio veramente triste di non essere nato nel passato.
0: Lo stavo per dire.
1: Questi tempi bui, così oscuri, veramente brutti. Però, ragazzi.
0: Però, dai, le cose, i draghi non ci stavano.
1: Non siamo in un sottomarino, non siamo dei vogatori, una nave romana, insomma, tanta roba.
0: No, effettivamente bisogna ragionarci su questa cosa. Non siamo tristissimi di non aver vissuto quegli anni gloriosi, le avventure con le spade.
1: Stai scherzando,
0: il gioco dei troni. non ci porta niente questa cosa qui. E non c'erano nemmeno i draghi, lo dico per i bambini che ci stanno ascoltando, per deluderli come ogni notte, Dodone. Dunque, Dodone, è la notte fra martedì 30 giugno e poi ce l'ha il 31, sì, ce l'ha, questo pagliaccio. Ah, non ce l'ha?
1: Primo luglio, direttamente
0: così. Luglio? Sì. Direttamente luglio, però in realtà ho sbagliato, perché in realtà è la notte fra il 29 di giugno e il 30 di giugno, Dodone, non meno importante naturalmente.
1: Proprio così, caro Cillone, inchiestona della scolopendra al 3899 106 e 600, tipica inchiesta del lunedì notte.
0: Proprio così, particolarmente interessante di lunedì notte. Dove state andando e che cosa state facendo? Yeah. Brand new music right here. Brand new.

0: La novità dei signori Interpol da votare sul sito radiorock.it. Mezzanotte e 13 minuti in questo istante, la scolopendra su Radio Rock.
1: Il sito www.radiorock.it non è quello con le squadracce.
0: Beh, oddio.
1: Ah, è quello con le squadracce,
0: sì.
1: Allora.
0: Cioè,
1: è quello.
0: Le abbiamo mascherate in qualche modo, quindi non si nota.
1: Più puffose.
0: Sì, sì, più puffosette,
1: però sempre squadracce sono. Dove state andando e che cosa state facendo? La più classica delle indagini della scolopendra. Per riempire i nostri registri con i vostri dati.
0: Sentiamo. Fermi.
1: Sentiamo di lì. Sentiamo di su.
0: Classico,
1: sentiamo di giù. Sentiamo di destra. E infine sentiamo di sinistra.
0: Cazzo.
2: Buonasera,
1: sinistra, Francesca. Ciao, Francesca.
2: Io mi sto dirigendo verso la stazione Tiburtina.
0: Ah,
2: perché
0: che
2: purtroppo,
0: che
2: come
0: successo?
2: Voi, sto lavorando.
0: Ah, vedi.
1: Dannazione. Che disdetta,
2: che ci sarà? C'è un'altra oretta di turno da fame.
1: Perfetto.
2: Senti che casino,
0: stasera.
2: Ma che è?
0: Com'è possibile?
2: Ma
0: che è? L'una e 13.
2: Andate a casa.
0: Sì, infatti.
1: Ma che stanno a fare?
0: C'è un certo punto, dovrebbe finire, invece
1: ma,
0: no.
1: Ma com'è possibile una cosa del genere? C'è pure il clacson, la mezzanotte e 13 minuti. Ma è la città del demonio, come sempre.
0: Sembrerebbe di sì.
1: Comunque, perfetto, Francesca. Un'ora di lavoro, un'ora di scolopendra. È perfetto.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra. Modern Lovers su Radio Rock.

0: I'd go. The Modern Lovers, questa era Astroplane su Radio Rock, dove c'è la sculupendra Tutone, mezzanotte 17 minuti sul grande orologio del rock. Che facciamo?
1: Proprio così, caro Cillone, vendiamo panzerotti dopo una certa ora.
0: Davvero?
1: Senza chiaramente tutte quelle noiosissime regole sull'igiene, la HCCP, eccetera. Insomma,
0: possiamo
1: perdere tempo. Ma vendiamo panzerotti. Poi vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 dove state andando, cosa state facendo a quest'ora, mezzanotte e 41, no, 17 minuti.
0: Allora,
1: magari. Meno.
0: Allora, Simone, allora sto veleggiando verso casa con il vento in poppa, pazzesco, perché so che mi aspetta metà bomba alla Nutella che non ho potuto finire stamattina perché mi hanno chiamato. Mamma mia, bisognerebbe sempre lasciare una metà di bomba alla Nutella per aver voglia di tornare a casa, come
1: certo,
0: si torna dai propri bambini.
1: Dopo mezza giornata mi sa che si è ridotta un po' male la bombetta,
0: sì.
1: Tendenzialmente tendono a farlo, sono buonissime nei primi minuti e poi precipitano.
0: È vero, poi non è il mese di gennaio dove avrebbe potuto reggere forse meglio.

0: With or without you.
1: Ah, uguale.
0: Uguale, non c'è cambia niente.
1: Completamente uguale. Ce l'hanno... Ho capito, ma scusa.
0: No, sono rimasto male pure io. Ci sono rimasto male anch'io. Ce l'hanno fatta la 50 euro con questa canzone,
1: sì,
0: Serio 2, no?
1: Pure la 75.
0: Mi sa anche la 75.
1: Una cosa del genere, secondo me. Fino a 75 euro.
0: Non so se c'hai sto gruppo. Zero successo, non se ne è cagato nessuno. Il tuo cantante si chiama Bono. Cioè non ha nessuna credibilità. Se non hai i miliardi,
1: cioè, meno male che è andata bene, perché altrimenti tenesse sto Bono così che non è andato bene, sarebbe stato veramente triste, caro Fillone.
0: Insostenibile.
1: Certo, comunque in generale chiamasse Bono, vabbè, insomma, Bono
0: è una scelta strana. Ma
1: capiamo solo
0: che si immagina
1: solo qui nella nostra italietta.
0: Esatto. Chissà che si immagina lui da sta cosa Bono, da sto nome. Vabbè, glielo chiederemo, dai.
1: Sì, assolutamente. 3899 106 e 600, che si chiede:
0: dove state andando e che cosa state facendo?
1: Scrive Alberto su WhatsApp, tornando a casa dopo le prove, che venerdì si suona.
0: Venerdì si suona, oggi è lunedì, mancano 3-4 giorni, Odone, secondo i miei calcoli, a questo concerto.
1: Con gli Ai Dai Abete? Non so. Salutiamo.
0: Salutiamo e stringiamo, quindi comincia l'ansietta pre-show, caro Alberto. 2-3 giorni prima si cominciano a fare i brutti sogni, le cose, ma stra in bocca al lupo, caro Alberto, eh? Braccio infinito da parte della Scolopendra. 899 106 e 600, intanto continuate a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo, via.

0: Intelligent Guy, signori Battle Surfer su Radio Rock, mezzanotte e 29 minuti, state zitti.
1: Ma che stanno a fare questi? Che stanno a fare? Ma posassero le palline.
0: E cosa facciamo, caro Fillone, qua su Radio Rock?
1: Non lo so, in realtà non lo riesco a capire. Non lo sa nessuno, Dodone. E per il momento proviamo a chiedervi di utilizzare il 3899-106-600 per rivelarci dove state andando e che cosa state facendo.
0: E ci scrivono su Telegram in questo caso.
1: Allora, ci scrive Lavinia.
0: Lavinia.
1: Volevo disegnare questa notte. Voleva disegnare questa notte, Lavinia. Ma poi sono stata ipnotizzata da uno sceno film sugli alieni. Non so manco come si chiama. Non ha neanche voglia di premere il tasto ok info. Sul telecomando. Il tasto info, il tasto punto interrogativo. Questo punto interrogativo forse serve in realtà per lo più a cambiare lingua, forse di solito, su alcuni telecomandi. Faremo un grande approfondimento su questa cosa.
0: Puntata sui telecomandi.
1: Assolutamente sì.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando
0: La Skullpendra by Night.

0: Sonne, loro sono i Rammstein che ci portano all'ingresso d'odore stanotte della seconda ed ultima mezz'ora di scolopendra di questo ormai martedì 30 di giugno.
1: Tutto vero, caro Cillone? Sì. Sentiamo la vostra via voce. Dove state andando? Cosa state facendo?
2: Buonanotte, sentiamo. Ragazzi, stanotte non dormo, Cristina, perché c'è un temporale fortissimo.
0: Si sente.
2: Dove abito io, quindi è impossibile dormire, c'è un casino enorme. Adesso stavo appunto ripensando a una cosa che mi ha detto il mio capo oggi. Il mio capo, dovete sapere che ha 83 anni e
0: salutiamo.
2: Un imprenditore di successo, diciamo, certo. Tirato sulla sua azienda, e quindi insomma oggi era in vena di confidenze e mi ha confidato il segreto del suo successo, no?
0: Qual è?
2: Dall'alto della sua saggezza, di suoi 83 anni.
0: Ascoltiamo bene, bambini, ascoltate
2: un
0: bene.
2: Un insegnamento importantissimo che voglio rendervi tutti partecipi, perché può servire.
0: Svoltiamo.
2: Se ti offrono la topa o i soldi, mai rifiutare.
0: Lo sapevo che era una cosa importante, lo sapevo, cazzarola.
2: Un insegnamento.
0: Dai, diciamolo.
2: Di
0: forza.
2: Cui farò sicuramente
0: tesoro, tutti noi.
2: Grandissimo uso, come potete immaginare.
0: Tutti noi.
2: Grazie.
0: Ma grazie a te, sia Polpetti. Grazie a te, Cristina. Comunque, veramente è incredibile come non sai mai nella vita, Dodone, quale può essere il momento, cioè anche il momento più insospettabile. Può diventare il momento che impari qualcosa che poi ti cambia la vita, e da quel momento in poi tu seguirai per sempre questo faro, questa luce. C'è un prima e un dopo. È proprio il caso di dire che c'è un prima e c'è un dopo con questa cosa della topa. C'è un prima e un dopo. Dunque, Lodone ci scrive anche. Sì, Cristina. Polpetti, meravigliosa.
3: Livello
0: veramente irraggiungibile.
3: Salutiamo.
0: Allora, dunque. Anna, sto tornando verso casa e c'è la mia amica che sta guidando la macchina che vi saluta. Ma che bello, salutiamo. E dice che vorrebbe acquistare un cavallo.
3: Ecco.
0: Brutta storia questa. Bruttissima, coro di tristezza unanime per questa storia dell'acquisto.
3: Ma non si dice, Matteo, non sei tu che acquisti il cavallo, semmai è lui che acquista te.
0: Bravissimo, Dodone. È veramente vergognoso che noi si debba ancora spiegare come funzionano queste cose qui. Storia molto triste, speriamo che i bambini abbiano avuto le orecchie chiuse in quel momento.
3: Proprio così, caro Cellone.
0: Speriamo.
3: Il tempo salta

0: mezzanotte e 45 minuti, ancora qui.
1: È proprio così, Dodone, mezzanotte e 45, è vero, dove state andando, che cosa state facendo? Più ci addentriamo nella notte, Dodone, più si fa interessante la risposta, le risposte a questa domanda.
0: E ci scrive il signore Francesco su Telegram.
1: Attenzione, attenzione, dov'è? Franco?
0: Franco, sì.
1: Franco? Ok, Franco, me ne sto tornando a casa dopo una bella serata, ma per caso un Black Dog cantato da Bad Art, che ne dite?
0: Ma che sei pazzo?
1: Ma questo è impazzito. Ma questo è veramente
0: impazzito. Si è perduto la testa, Matteo.
1: Ma che gli è successo? Una volta era un altro. Era un altro una volta, ti ricordi quando, dai?
0: Adesso dovremmo fare la gag per cui parte la canzone, diciamo, no, col cazzo.
1: Esatto. Vabbè, è sempre divertente comunque.

0: Little Bad Hearts, Dodone, questa era Black Dog. Brutto, che si debba stare lì a specificare, però.
1: Non è brutto, è terribile.
0: È terribile, terribile, hai ragione, forse erano anche altri tempi, poi insomma ognuno ha la propria sensibilità, Dodone. Mezzanotte 50 minuti, 51 che scattano, scoccano in questo momento.
1: Proprio così, caro Cillone, Francesca ha completato la sua missione. Sentiamo la sua via voce.
0: Attenzione.
2: Molto bene, Scolopendi.
0: Molto bene.
2: Il mio dovere l'ho fatto, mi dirigo verso casa. Tanto ci vorranno ancora altre 30-40 minuti per tornare a casa.
1: Ah. È grande questa città.
2: Quindi vi ascolto fino alla fine.
0: Grandi cieli, molto bene. Questa è la cosa più importante, Francesca. Però anzi, sono un po' offeso, perché scusa, nel primo messaggio è mezzanotte 8. Adesso questo messaggio è stato inviato a mezzanotte 40. Aveva detto un'ora, Edoardo. Aveva detto ha lavorato meno, Francesca.
1: Mannaggia, mannaggia.
0: Ci ha fatto una promessa che non ha mantenuto.
1: E poi il signore Capacchione, sentiamo.
0: A Capacchione.
3: Ciao, Scolopretti.
0: Cosa? Non ho capito.
3: Cristina, se mi paghi pure poco.
0: Come paghi?
3: Ti vengo a leggere il pifferaio magico.
1: Non credo che voglia.
3: Con tutti i topi che ne conseguono.
1: Non credo che.
3: Così che prendi sonno. Oppure possiamo cantare insieme la canzone del Rimbomba Amico.
1: Ecco, questa voglio voce sapere rassicurante, Matteo.
0: Voglio sapere che cosa sia.
1: Non so.
0: Voglio sapere che cosa sia. Però insomma, è una bellissima offerta di cortesia da parte del signore Capacchione. Che
1: cortese Capacchione.
0: Famoso per la cortesia. Famoso per la cortesia. Che sono certo che la signora Cristina Volpetti avrà apprezzato, Dodone, questa proposta, questa offerta. Sto per mangiare delle fette biscottate con il pesto. Ho trovato questo in frigo, regà, dice Daniele, già sapendo che verrà giudicato, Poi c'è Emanuele che dice: sto organizzando un piano elaboratissimo per impedire che il prossimo weekend si riesca ad andare fuori con la famiglia della mia ragazza. Non me va, aggiunge. Stranissimo, però. Perché non io?
1: Ma è come possibile?
0: Una cosa assurda, una cosa che nessuno di noi ha mai provato. Comunque, abbiamo un paio di redattori che si occupano di questo, caro Emanuele, quindi basta chiedere, insomma.
1: E poi, Matteo, la poesia urbana, la poesia metropolitana.
0: Maledizione, via. Maledizione, è vero. No, ma che dico maledizione? Anzi, benedizione, Dodone. Allora, la raggiungo. Eccola qua. Inzuppo dei biscotti nel vino bianco. I fuochi d'artificio di San Pietro e Paolo sono scomparsi, lasciando solo buio e fumo.

0: 8 minuti Scolopendola che sta per finire, caro Cillone.
1: Sta per finire anche questa notte. Siamo già all'oscuro, c'è qualcosa prima?
0: Allora, la risposta è della signora Polpetti che dice: non ho capito bene il messaggio di quel capacchione, ma nel dubbio ho già passato tutto al mio legale.
1: Beh,
0: l'ha presa bene.
1: Mi sembra ufficialmente, mi sembra la cosa migliore da fare.
0: Assolutamente.
1: Poi magari è tutto a posto.
0: Certo, però nel
1: dubbio. Se può fare sta cosa dei topi, non mi ricordo adesso che esattamente quale fosse l'affascinante proposta del mitico capacchione.
0: Chiotta proposta. E di capacchione, caro Cillone, è finita la scolopendola, è arrivato il Capone.
1: Eccolo qua, l'uomo falena che avrà lasciato in pace le sue tarantole per fare produrre questo Le Capone.
0: Per pochi secondi.
2: Tocca essere Capone. End of episode, finisce trasmissione. La percentualità di Ciccio Graziani e Ore Capone. Tocca essere Capone, lui si esprime così, è libero, una persona libera. Tocca essere Capone è offerto da il 31 giugno, sì. Ne è convinto, Matteo Cillario, ma lui lo fa per non far sfigurare la povera Emma,
1: certo.
2: È un gentiluomo, Matteo Cillario. Cosa state andando? Dove state facendo? Io mi sto a dirigere verso la stazione Tiburtina perché purtroppo, come voi, sto a lavorare un'oretta de turno. Senti che casino, mannate a casa! Sto veleggiando verso casa con il vento in poppa perché sua moglie mi aspetta mezza bomba alla Nutella che non ho potuto finire stamattina perché mi hanno chiamato. Dopo l'importanza di chiamarsi Ernesto, l'importanza di chiamasse Bono. Tornando a casa dopo le prove che venerdì si suona con gli Dai, abete. Volevo disegnare questa notte, ma poi sono stata ipnotizzata da uno sceno film sugli alieni. Non so manco come si chiama. Se ti piacciono i film sugli alieni, Matteo Cillario ti consiglia Disclosure Day. Sì, sì, te lo consiglio perché lui l'ha amato tanto. Lo hai amato, dai. Sotto sotto. Stanotte non dormo perché c'è un temporale fortissimo, casino enorme. Ripensavo al mio capo, 83 anni, imprenditore di successo. Oggi, in vena di confidenze, mi ha raccontato il segreto del suo successo. Mi ha confidato che se ti offrono la topa o i soldi, mai rifiutare.
0: Che lezione, ragazzi. Sto
2: tornando verso casa e c'è la mia amica che dice che vorrebbe acquistare un cavallo.
1: Certo.
2: Me ne sto tornando a casa dopo una bella serata, ma per caso un Black Dog cantata da Beth Hart. Veloci
1: matto,
2: stronzi.
1: È matto questo.
2: Molto bene. Il mio dovere l'ho fatto. Mi dirigo verso casa, 30-40 minuti, quindi vi ascolto fino alla fine.
1: Brava Francesca.
2: Cristina, se mi paghi pure poco, ti vengo a leggere il pifferaio magico con tutti i topi. E così prendi sonno, oppure la canzone del rimbomba amico.
0: Che proposta?
2: Sto per mangiare le polpette col coso che ho trovato. Perché ho trovato questo nel frigo. Il coso è perché non si. Cioè, andate veloci, alla fine. No, l'ultimo blocco, proprio tutte qua, tutti i messaggi. Io non manco posso arrivare. Vabbè, sto organizzando. Un piano per impedire che il prossimo weekend si vada fuori con la famiglia della mia ragazza. Non me va. Inzuppo dei biscotti nel vino bianco. I fuochi d'artificio di San Pietro e Paolo sono scomparsi, lasciando solo coso e fumo. Anche in questo caso, no, stessa cosa, non può durare. Tu che storia Capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti di quelli che accetto la sconfitta e saluto il dottor Fabuio. Però adesso gli è dovuto il cortese e fresco invito rivolto alle persone. Per fare scolare anche i vostri culi in piscina. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock. Il momento in cui bisogna guardare Germania-Paraguay, che sta succedendo di tutto. Indifferenza, indifferita, non è la stessa cosa. Bisogna assolutamente guardarla in diretta perché non si possono provare le stesse emozioni. E quello che vorresti non finisse mai.
1: Non me spoilerà. Potremmo fare il tour anche con Fabrizio Guerrieri, il tour delle piscine degli ascoltatori della Scolopendola.
0: Sarebbe bellissimo. Ma come è finita la partita del Brasile, caro Filippo?
1: È finita bene per il Brasile, sai, bene.
0: Ha vinto. Sì. Io ero collegato finché perdeva.
1: Ultimo minuto 2-1.
0: Ah, bene.
1: Quindi tutto banale. Banalità.
0: Allora, la Scolopendola torna domani dalla mezzanotte alla 1.
1: Prese podcast sul sito radiorock.it.
0: E se manza del tempo.
1: Fate gli stronzi.
0: Mai più.

0: Avete ascoltato la Scolopendra by Night on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand